0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Oh.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma,
0: Frosinone,
1: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock. We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: way.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Tell you what I'm talking about, baby.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we like. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: quanto passerà.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
10: Brand new music right here.
11: Brand new music.
9: Brand new music.
12: Brand new music.
7: La musica nuova su Radio Rock.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme, e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutto.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.

0: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: Music right here.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Oh, es hora del snack en Tropical Smoothie Café con los nuevos Toasted Snack Rolls. El compañero perfecto de cualquier smoothie. Agrega uno por solo $3.99. Escoge entre el Hawaiian Heat, Bacon Chipotle Chicken o Turkey Bacon Honey Dijon. Todos enrollados y tostaditos. Disponible por tiempo limitado en ubicaciones participantes. Prueba hoy los nuevos Toasted Snack Rolls en Tropical Smoothie Café. Eat some good.
5: 4 Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout. Con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
10: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: sono autentici. Rockbusters. Music for monsters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Now on Radio Rock. Rockbusters. Sono qui.
1: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, buona domenica 24 maggio, sono le 9:06, siamo pronti ad iniziare anche questa domenica insieme con Rockbusters, staremo fino alle 12 e siamo in due a cercare di tenervi compagnia. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
2: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
1: Buongiorno e ben trovato, siamo pronti ad iniziare, partiamo subito dalla musica dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
0: Radio Rock, back in time.

0: contrariamente ai Rolling Stones, noi cercheremo di darvi soddisfazione in queste tre ore di Rockbusters. Potete chiedere conto di queste soddisfazioni al 3899 106 e 600, è il numero per interagire con noi, magari potete fare specialmente all'inizio delle richieste musicali.
1: Anche i Rolling Stones delle soddisfazioni le stanno dando, stanno tornando. Il 10 luglio prossimo uscirà l'ennesimo album della loro carriera, Foreign Tongues. Anche se non si esibiranno live in questo 2026, pare che uno dei motivi sia l'artrite di Keith Richards e quindi ha bisogno di un pochino di tempo. Invece noi vogliamo voi belli svegli, rampanti, pimpanti in questa penultima domenica del mese. Ed è estate, signori miei, già 20 gradi qui a Roma, immagino oggi direzione mare per molti di voi, a meno che non lavoriate.
0: E a quel punto siete i nostri ascoltatori preferiti.
1: Esatto.
0: Voi lavoratori
1: facciamo
0: e lavoratrici.
1: La classifica.
0: Facciamo figli e figliastri quest'oggi, perché è bello andare al mare. Ma quanto è volgare, vogliamo dirlo?
1: Mettetevi a lavorare pure al mare, allora, dai.
0: Lavorate anche al mare. Noi vi offriamo una delle nostre novità, ma voi se volete continuate a farci le vostre proposte musicali.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Nothing But Thieves Evolution alle 9.15 su Radio Rock dal Regno Unito con furore, ma noi siamo qui, trasmettiamo da Roma, ci ascoltate, potete ascoltare in tutta Italia, ma che dico Italia? Europa,
1: il mondo, anche nello spazio volendo.
0: Dicono che gli alieni stanno in fissa per Radio Rock,
1: soprattutto per Rockbuster. Ci chiedono, abbiamo fatto un saluto caloroso ai lavoratori. Ci chiedono, e i pensionati? Voi siete il faro, siete il nostro faro di speranza. Siete
0: anche perché noi non ci arriveremo mai in pensione.
1: Quindi siete coloro che appunto hanno già dato un weekend e tutto quanto, pronti e convinti, noi vi guardiamo come un faro di speranza. Quindi siete altrettanto nel nostro cuore. Sentiamo Isabella, buongiorno.
2: Ma quale mare, dico io?
1: Brava.
2: Ma il mare è volgare,
1: sì.
2: Invece tutti a casa, serrande abbassate, ad ascoltare Radio Rock.
1: Esattamente.
0: Brava, come
1: un vampiro.
0: Sai, riflettevo, sono anni che mi sa che non vado al mare, l'anno scorso saltato completamente neanche un giorno. Sa, che mi guardi così?
1: No, stavo pensando che effettivamente condivido questa storia di non andare al mare da anni. Ma a questo punto possiamo andare avanti con la musica. Gli Alter Bridge con Watch Over You.

0: Watch Over You, gli Alter Bridge, in questa secchiata di sentimenti stamattina, mentre stavamo con lo sguardo rivolto verso il mare. Magari c'è qualcuno che ha approfittato di questo primo effettivo weekend di caldo per godersi una bella spiaggia.
1: Oggi da nord a sud, da Torino a Napoli, siamo intorno ai 30 gradi, anche qualcosa in più, sui 25 invece dalla Puglia alla Calabria, eccetera, quindi giornata di mare leggermente più fresca
0: io
1: in meridione.
0: Non ci prendiamo una giornata di mare dal 71 più o meno. Abbiamo fatto dei calcoli.
1: Era il mondiale del 78. È da
0: la
1: Italia
0: regina
1: e Germania.
0: Terra era Pelé. E è l'ultima volta che siamo andati al mare. Ma sentiamo voi invece cosa ci raccontate al 3899 106 600.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ho fatto un paio di calcoli. L'ultima volta che ho balneato, neanche in Italia tra l'altro,
0: vedi,
2: è stato nel 2012.
0: Ecco.
2: È ora che ci è arrivato, mi sa.
0: Sì.
2: Chissà se mi sarà ancora il costume. Comunque, mi passereste This is the day dei de. Thanks.
0: Allora, te la passo, ma a questo punto, Raffaele, diamoci un appuntamento ai cancelli di Ostia con
1: sì.
0: Fuffo e vediamo un po', facciamo un bagnetto, un tutto.
1: Ma io non sono tipo da mare,
0: no,
1: questa è la motivazione. È vero che facciamo il weekend qui su Radio Rock, però poi, sai, preferisco il divano e la montagna, quindi o sedentarietà pura o andare in montagna a camminare.
0: Siamo d'accordo. Adesso così, voi mentre fate tutti quanti questo sforzo mnemonico e cognitivo di ricordare l'ultima volta che siete andati al mare, accontentiamo Raffaele e la sua richiesta musicale.

0: This is the day, questa era una proposta musicale vostra pervenuta al 3899 106 600.
1: C'è qualcosa che fa più estate dei servizi di studio aperto sul caldo, secondo te, Nicole?
0: No, penso di no.
1: Oggi arriveranno?
0: È uno degli appuntamenti fissi, era un po' come all'epoca il Festival Bar, è una certezza granitica che fa subito estate, quindi ci rimarrei molto male se improvvisamente non ne facessero
1: quindi
0: più.
1: Quindi bevete molto, il primo consiglio, non uscite alle ore calde.
0: No. Idratatevi.
1: Fate una cosa, uscite con il maglione a mezzogiorno
0: e mangiate
1: senza
0: tanta frutta.
1: Bere, esatto, e roba salata, fate così. E poi altra cosa che fa estate è il fatto che oggi termini la Serie A, il campionato, con gli ultimi verdetti, tra cui la corsa Champions. E poi, quando finiscono le scuole?
0: Non ho la più pallida idea.
1: Un paio di settimane probabilmente.
0: Probabilmente sì, magari qualcuno ha una data precisa. Noi di questo e altre cose parleremo subito dopo la pausa delle 9:30. Ci arriviamo con i Libertines, Run Run Run, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh, es hora del snack en Tropical Smoothie Café con los nuevos Toasted Snack Rolls. El compañero perfecto de cualquier smoothie. Agrega uno por solo $3.99. Escoge entre el Hawaiian Heat, Bacon Chipotle Chicken o Turkey Bacon Honey Dijon. Todos enrollados y tostaditos. Disponible por tiempo limitado en ubicaciones participantes. Prueba hoy los nuevos Toasted Snack Rolls en Tropical Smoothie Café. Eat some good.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh, papà. Sarà la prima parola.
8: Laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Sei su Radio Rock.
14: Get ready!
0: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Rockbusters on
1: Radio Rock. Le 9.33 minuti di questa domenica 24 maggio, Rockbusters sarà con voi fino alle 12. Fuffo e Nicole, ripartiamo dagli Alice in Chains con We Die Young. Radio Rock, back in time.

0: Chains, We Die Young. Stavamo così in diretta alle prese con diverse facezie, tra cui il caldo e i luoghi comuni che tira fuori generalmente il servizio di studio aperto estivo.
1: Allerta caldo in tutta Italia, ci colleghiamo con il nostro inviato dal pontile di Ostia. E si sente questo tizio? Sì, siamo qui dal pontile, tanta gente. I consigli sul bere, sul cappellino,
0: c'è
1: eccetera.
0: L'anziano con la coppoletta che si rinfresca con le manine sotto la fontanella del paesino, insomma, di Oltralpe. Sentiamo però Filippo che aggiunge qualcosa a questo racconto.
2: Perché poi la cosa bella dei servizi di studio aperto è che le immagini che mettono sono sempre le stesse, quindi fanno riferimento a un periodo estivo degli anni pieni anni 90, sì. Perché insomma, secondo me le immagini sono quelle.
0: Quelle immagini di repertorio con un po' sgranate che puzzano di anni 90.
1: Secondo me, più d'inverno, quando c'è l'allerta freddo, che vedi le immagini del Colosseo dove si poteva passare ancora con la macchina, gente con la pelliccia, e comunque fa tanto anni 80 più che anno 2026, però sì. C'è questa
0: però
1: cosa.
0: Questa fa parte di quella grammatica delle, è un po' come il Natale, ci sono quelle pubblicità, quei segnali che ti proiettano immediatamente. Prima c'era la pubblicità della coppa del nonno, quella I feel good, I feel fine. Non la fanno più.
1: Era pure bella.
0: Era bellissima, però quella era subito estate. Era subito estate, quando cominciavano le prime pubblicità dei gelati, era quel segnale forte e potente del caldo che avanzava. Adesso non so quali, a parte il servizio di studio aperto, quali potrebbero essere gli stessi segnali inequivocabili.
1: La canzone era di Gisella Cozzo, italo-australiana, irreprensibile. Gisella Cozzo, italo-australiana, che aveva composto questa canzone, non mi ricordo in che anno, forse nel 90.
0: Negli anni 90.
1: Boh, vabbè. Detto questo, novità, poi ti parlo anche degli inglesi, di come affrontano l'estate, in particolare in un quartiere di Londra. Brand new music right.

0: Dinner Party Big Dog. E a proposito di Big Dog, io ringrazio Giuliano che ha voluto regalarmi la coccola per l'animo di questa mattina con un'immagine con due cagnoloni che dai sederotti mi sembrano essere inequivocabilmente due Labrador che stanno camminando insieme al guinzaglio e che io immagino, a proposito di studio aperto, con questa musichetta in sottofondo.
1: Che movimento, si concilia molto bene.
0: Sì, è così che voglio immaginarli.
1: Tra l'altro un Labrador è stato anche la mascotte della vittoria dell'Arsenal del campionato inglese, perché Arteta, l'allenatore dell'Arsenal, ha detto: siamo una famiglia e quindi il nostro club ha bisogno di un cane.
0: Sì.
1: E hanno preso il cane che mi pare si chiami Win e che è stato coccolato per la vittoria.
0: Come è giusto che sia.
1: Come è giusto, soprattutto con i cagnoloni, i Big Dog. Senti, senti, senti. Tra l'altro oggi, Nicole, no prego, mi hai...
0: No, volevo, no, avevo un altro messaggio, ma volevo prima finire di sentire cosa avevi da dirci.
1: No, no, dicevo, oggi giornata che per molti vuol dire relax, a caso, al mare, però oggi si vota pure in tantissimi comuni italiani e domani non c'è la maratona di Mentana. È
0: questo
1: incredibile.
0: È inaccettabile.
1: Si vota pure in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Reggio Calabria e a Salerno, dove si candida Vincenzo De Luca.
0: E quindi staremo a vedere.
1: Mi voglio
0: senza
1: proprio
0: Mentana
1: divertire in questa campagna elettorale. Potrebbe essere per lui, nel caso, la quinta volta da sindaco di Salerno.
0: Vedremo come finirà, purtroppo senza il commento di Mentana non è la stessa cosa, ma a livello musicale invece noi vi deliziamo con i Fleetwood Mac, The Chain.

0: E Fleetwood Mac con The Chain. Stavamo parlando di elezioni, ma chi viene eletto nel nostro cuore quotidianamente, anzi ogni weekend, siete voi, cari amici e amiche.
1: Bello.
0: Siete proprio, avete un posto, siete sindaci del nostro cuore. Sentiamo Cavallo, buongiorno.
2: Ciao, oh, buongiorno, sono Cavallo. Raga, vi dico solo che oggi sono 40, eh.
0: Auguri.
2: Oggi auguroni. Sono 40 e siamo a lavorare. Stiamo svegli dalle 6:30.
1: Si sente?
2: Sono a dormire 2:30. Dai, ragazzi, dedicatemi una canzoncina a voi. Guarda, ve lascio libero arbitrio. Vabbè, ci siamo capiti. Dai, ciao, grazie.
0: Ma il tuo rammarico ove risiede nel fatto che tu non possa festeggiare perché sei al lavoro o perché sono 40 anni? Perché a volte c'è questa, lo scoglio dei 40 per qualcuno è vissuto con difficoltà, ma vi posso garantire che i 40 anni sono eccezionali.
1: I nuovi 18.
0: Non i nuovi, no, i nuovi 18.
1: Ma io non ho capito una cosa invece, se Cavallo è il cognome, è il soprannome oppure il nome.
0: No, è proprio un cavallo. È un equino che ci scrive e ci ascolta
1: solo
0: sempre.
1: Su Radio Rock, cavalli che mandano messaggi. Comunque tanti tanti auguri davvero.
0: Auguri, buona, speriamo che tu riesca a festeggiare nonostante il lavoro quest'oggi, che sappiano farti la festa in senso buono. Per te a questo punto non so se possa rientrare nei tuoi gusti, ma visto che parlavamo di estate, i Deftones con My Own Summer.

0: Deftones con My Own Summer, Show It. Sentiamo ancora cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Buongiorno. Se si intende anche una passeggiata al mare, un mese fa. Se invece intendete proprio trascorrere la giornata al mare, saranno almeno più di 10 anni, perché io odio effettivamente stare al mare in piena estate. A me piace il lago, piace la montagna, la mia tappa fissa estiva è il lago di Bracciano, Martignano, secondo voi mi gira, o montagna, mare proprio niente, lascia perdere, sabbia, caciara, chi ti tira addosso le cose, chi tu, mi piace, va bene, ciao.
2: Un abbraccio.
0: Sabbia, un abbraccio.
2: L'hai descritta come un'esperienza.
0: Sai, non so se è una cosa proprio generazionale, nel senso che si ama molto il mare fino ai 20 anni, poi dopo succede qualcosa che ti fa odiare il mare o diventare più insofferente.
2: Ma non credo, cioè,
0: è una cosa abbastanza comune questa.
2: Cioè, mia zia, per esempio, che ormai ha una certa età e vive come le lucertole. Appena c'è della luce solare, lei si fionda al mare, quindi dipende dal tuo imprinting. Mentre città di mare è Napoli. Sto vedendo le immagini su Sky di G24 che sono meravigliose, non so se le avete viste, nel porto di Napoli, dove c'è da qualche giorno questo immenso murale dedicato agli italiani, ai napoletani che sono emigrati verso l'America a inizio Novecento, ed è fantastico, non so quanti metri sia lungo. Quindi se magari qualcuno ci sta ascoltando da Napoli può andarlo a vedere.
0: E magari mandarci una foto.
2: È veramente commovente, sai? Con gli italiani, famiglie che partivano con i loro bagagli, e quindi questo è l'omaggio della città a coloro che se ne sono andati in un altro continente.
0: Se vi trovate da quelle parti, quindi ammirate questo bellissimo murales. Noi intanto andiamo avanti con la musica degli Offspring, Original Prankster.

0: ancora le vostre voci al 3899106600. C'è Sara, buongiorno.
1: Ciao Sara.
2: Ammazza, vi volevo chiedere un brano sexy tipo Avador, però anche questa Mayon Summer da segnare.
0: Eh sì,
2: comunque no, assolutamente Mario. Cosa essere Mario? Meglio la montagna.
0: Vedi?
2: Perché per lavoro fortunatamente devo girare per monti, quindi fantastico. Però mare, ragazzi, non si può, dai. Anche perché chi vive soprattutto sul litorale laziale lo sa che è... insomma, non è il massimo. Io provo a farvi una piccola richiesta, un Depeche Mode, come la vedete?
0: La vedo benissimo, dovremo attendere però la prossima novità, quindi fra poco l'inserisco i Depeche Mode. Noi arriviamo intanto alla pausa delle 10 con i Soundgarden, ma torniamo tra poco se volete continuate a scriverci.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Valigia pronta?
5: Sì.
6: Documento preso?
5: Certo.
6: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
6: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah. Good.
2: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock.
1: Sono le 10 del mattino, anzi le 10 e 4 di questa domenica 24 maggio. Ci si risveglia, si sta insieme anche attraverso la musica di Radio Rock. Per voi ora i Rush.
2: Radio Rock, back in time.

0: Crush Closer to the Heart alle 10:07. Torniamo in diretta io e Fufo, Nicole con Rockbusters.
1: Ma intanto hai visto? Stanotte c'è stato un altro tentativo di attacco alla Casa Bianca di un uomo che ha sparato verso una guardiola dove erano presenti gli agenti. Sono stati sparati 30 colpi. L'obiettivo era entrare all'interno della Casa Bianca. È stato neutralizzato l'attentatore, che pare già in passato, l'anno scorso, avesse provato a fare irruzione alla Casa Bianca dicendo "io sono Dio", e lo avevano poi ricoverato per accertamenti psichici. In questo caso ha lanciato l'attacco all'altezza del Gate 17. Lo scorso anno, quando avevano fatto delle indagini su di lui, avevano trovato un post in cui, oltre a affermare di essere Dio, diceva di essere il nuovo Bin Laden e altre cose del genere. Quando era 2 settimane fa, che c'è, no, forse 3 settimane fa, alla cena quella dei corrispondenti della Casa Bianca, un uomo aveva tentato l'ennesimo assalto a Donald Trump, che nel frattempo stava chiudendo l'accordo con l'Iran. Oggi potrebbe esserci l'annuncio, dice Rubio, per 60 giorni di ulteriore tregua e la riapertura del famoso stretto di Hormuz.
0: Vedremo, quindi vi daremo conto se dovessimo avere aggiornamenti in tal senso.
1: È un bel clima comunque negli Stati Uniti,
0: Disteso, sereno.
1: Disteso, tranquillità.
0: Sì, c'è serenità.
1: Poi sempre di sabato fanno queste cose.
0: Chissà perché.
1: Guerre e attentati nei confronti del presidente di sabato.
0: È il giorno giusto, è invece il momento giusto per ascoltare una delle nostre novità. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Sì, boom, voilà, quelli buoni, novità da votare se vi piace sul sito radiorock.it. Vediamo cosa ci scrivete. C'è Amy che ci scrive: buongiorno miei adorati, allora ieri sera sono stata a vedere Flea e la sua band Jazz al Middelheim Jazz Fest ad Anversa.
1: Bello.
0: Lui sempre pazzariello e croccante, nonostante l'età salta sul palco e fa balletti vari mezzo nudo, comunque molto sperimentale come sound, e che è fighissimo il resto della band. Ci manda anche delle foto molto molto belle, quindi grazie di questo aggiornamento. Ci sta anche mandando un video, quindi lo vediamo molto molto volentieri.
1: A proposito d'estate, Red Hot Chili Peppers, mare, stavo pensando a Point Break, però in quel caso c'era Anthony Kiedis, non c'era Flea, se non mi ricordo male.
0: Sai che no, mi sa che era Anthony Kiedis, erano... Era
1: allora,
0: Flea.
1: Vediamo se vi viene in mente un film in cui si vede Flea, che ha fatto varie partecipazioni.
0: Sì, sì, sì. Però credo che fossero... Che fosse Flea quello in Point Break, lo sai?
1: No, no, era Anthony Kiedis sicuramente. Ah. Non so se ci fosse anche lui. Adesso mi sfugge, però lui. Ce n'è uno clamoroso di cameo. Almeno uno in un altro film.
0: Vediamo se vi viene in mente. Intanto ci scrivono anche a proposito di questa di mare. C'è cioè foto di chi sta per passare 4 giorni ad Alghero. E parafrasando il capolavoro di Giuni Russo, cioè speriamo di trovare una straniera. Ma sei lì per diletto
1: ad Alghero.
0: Per trovare una straniera. Sei lì per diletto o per lavoro, facci sapere. Mentre invece da Palermo ci scrivono: buongiorno ragazzi, temo che forse dipende dalla qualità del mare che si ha a disposizione. Io da Palermo non riesco ad immaginare un'estate senza mare. Ho tra l'altro la fortuna di trascorrere il periodo giugno-settembre a Cefalù. Per me è un sacrificio perché fino ad agosto lavoro e il mare lo vedo solo la sera. Ma la mia famiglia si gode il mare ogni giorno, e che mare. Io ti capisco, perché da... ho passato tutte le mie estati di infanzia, specialmente in Sicilia, a Catania, ed è un mare che amo particolarmente. Però la tendenza che vedo è che più si va in là con gli anni e più si tende a evitare il mare, perché comunque sono giornate più stancanti, la sabbia, il sole, si diventa più insofferenti.
1: Ma non
0: però,
1: tutti, non
0: no,
1: tutti.
0: No, no, non tutti, no, è una
1: tendenza.
0: Io invece
1: ho vissuto
0: infatti
1: la Ostia hardcore, che sì, è quella di una volta, quella anche più cinematografica. Intanto qua di cameo di Flea ce ne stai dicendo almeno due.
0: E adesso
1: almeno
0: però
1: due.
0: Poco ve ne diamo conto. Prima avevo promesso a Sara i Depeche Mode, ed eccoli qua con I Feel You.

0: E Depeche Mode con I Feel You. Ringraziamo Amy perché, parlandoci del concerto che ha visto ieri con la band jazz di Flea, ci ha dato modo di fare un piccolo quiz. Io lo ricordavo male perché non era in Point Break, ma c'era invece Anthony Kiedis. Ma lui ha fatto tantissimi cameo in film capolavori, in film cult, e vi abbiamo chiesto se ve ne viene in mente qualcuno.
1: E ha fatto questi cameo perché ha la faccia da matto, è un caratterista perfetto, e quindi in alcuni film iconici all'improvviso ti spunta Flea dei Red Dot.
0: Anche quelli più inaspettati. Intanto sentiamo le vostre voci.
2: Il grande Lebowski. Ciao,
1: yes.
2: Marco.
0: E questo l'avete individuato in tantissimi.
1: È il primo azzeccato.
0: Buongiorno, Ritorno al futuro 2, se non sbaglio. Assolutamente, sia il 2 che il 3.
1: Allora, nel 2, tra l'altro, era lui adulto che parlava con il Marty McFly adulto in conference, sì, call. Una delle cose che anticipò Ritorno al futuro. E poi nel 3, invece, guida con look da punk il furgone. Nelle scene finali, se non mi ricordo
0: quando
1: male,
0: quando fanno la sfida con le macchine.
1: Esatto.
0: Sentiamo ancora, perché qui c'era intanto l'amico che sta ad Alghero, ma che ci dà anche delle risposte.
3: Ho lavorato ieri sera e ho approfittato per stare 4 giorni qui. E cameo di Flea, Ritorno al futuro, e naturalmente Grande Lebowski.
0: Grande Lebowski, un bacio a te. E poi c'è chi invece, Claudio, individua un altro cameo di un altro capolavoro di Terry Gilliam, ovvero Paura e Delirio a Las Vegas.
1: Vero.
0: Quindi insomma lui solo in film cult vuole prendere parte.
1: Cioè, filmografia, mi hai detto poco con questi 4 film che abbiamo citato.
0: Ma non solo, perché veramente poi approfondendo erano quelli che mi ricordavo, ma ne ha fatti tantissimi. Tra l'altro a livello di serie televisive anche dei Chips, che comunque era la serie insomma degli anni 80 in cui c'era Ponciarello con le moto, era anche nei Chips, ma non solo, nel remake di Psycho, ma ne ha fatti veramente tantissimi. E quindi è un Flea che avrebbe dovuto anche fare l'attore, a mio avviso.
1: E lo ha fatto in Delle Parco. Comunque, se vai a vedere la filmografia, dice: ragazzi, curriculum vitae che non si discute. Ma noi vogliamo andare invece alla colonna sonora di quale film?
0: A questo punto, Il Grande Lebowski, c'è Bob Dylan con The Man in Me.

0: Dylan, The Man in Me. Devo dire che comunque nella mia classifica personale Il Grande Lebowski rimarrà sempre in cima come uno dei miei film preferiti di sempre. Non ho quasi mai dubbi, nonostante ce ne siano ovviamente tantissimi, però quello che istintivamente mi viene sempre in mente quando mi si chiede qual è il tuo film preferito, c'è Il Grande Lebowski senza dubbio.
1: Ma anche i personaggi secondari sono fantastici, forse soprattutto... I personaggi secondari di quel
0: John
1: film.
0: Goodman, non so se l'avete visto, ma insomma il personaggio di John Goodman in Il Grande Lebowski forse è il mio preferito di sempre della storia, è la cosa che mi fa più ridere al mondo.
1: A proposito di film, ieri si è chiuso il Festival di Cannes con la Palma d'Oro che è stata assegnata al regista Christian Mungiu con il suo film Fjord, in cui c'è un incredibile Sebastian Stan che abbiamo apprezzato nel mondo Marvel, ma anche nel giovane Donald Trump. E tu
0: apprezziamo a prescindere, qualsiasi cosa faccia.
1: Ed è il secondo riconoscimento per il regista rumeno che già aveva vinto la Palma d'Oro nel 2007, ed è la storia della famiglia Gheorghiu, padre romeno, com'è Sebastian Stan, che poi a 8 anni se ne andò negli Stati Uniti, che va a vivere in Norvegia in un fiordo con la compagna, la sposa norvegese. È la storia di questa integrazione non proprio riuscitissima in un paese come la Norvegia. Poi non spoilerò nulla. Ed è stata assegnata anche un premio che a Nicole piace moltissimo, sì, ovvero la Palm Dog, che dal 2001 premia il miglior cane al Festival di Cannes. Ma non cane nel senso di artista scarso,
0: di cane nel senso di...
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Cinofilo.
1: Oggi premiamo questo cane. No, sì. No, invece ha vinto.
0: Anche adesso... se ci vorrebbe ogni tanto un premio di questo tipo.
1: Sai che sarebbe fantastico. Vediamo chi l'ha vinto. L'ha vinto la cagnolina Yuri del film La Perra, ovvero proprio la cagna
0: in spagnolo,
1: della regista cilena Dominga Sotomayor, che è stata adottata apposta dalla produzione da un rifugio per animali. La storia è di questa donna, Silvia, che aveva avuto una gravidanza, credo non andrà bene, che riscopre il senso di maternità adottando questo cane e si risvegliano anche dei traumi. Poi non l'ho visto chiaramente, però lo merita, anche se non hanno premiato, hanno preso un altro cane nella premiazione, perché la cagnolina Yuri non poteva andarci, hanno preso Apocalypse, hanno premiato
0: Apocalypse, ma uno dei nomi dei cavalli di Febbre da Cavallo.
1: Cioè, non è che premi un altro cane,
0: scusa, ma non è giusto,
1: è rimasta in Cile la cagnolina,
0: ho capito, però se non ce l'hai il cane, che fai, premi un altro a caso?
1: Sì, era simile, ho detto.
0: Non sono d'accordo, boicottiamo questa cosa, non è giusto. Comunque, di queste altre cose parleremo dopo la pausa delle 10:30. Ci arriviamo con Tom Petty e la sua American Girl e torniamo tra poco.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Questo è
8: Rockbusters.
7: Rockbusters.
8: Rockbusters.
7: On Radio Rock.
9: 10.33 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbusters. Puffo e Nicola ancora con voi fino alle 12. Ripartiamo dai Genesis, Land of Confusion.
7: Radio Rock.
10: Back in time.

0: Confusion, i Genesis. Due giorni fa ha rilasciato un'intervista, una delle poche interviste a dire il vero, il buon Phil Collins alla BBC, che ha detto che fortunatamente negli ultimi 18 mesi è stato meglio fisicamente, non è stato così prima. 5 interventi al ginocchio, interventi alla cervicale, anche sensibilità delle mani che è calata, problemi all'udito. Povero Phil Collins, ha detto...
1: Ma sta passando un gran momento.
0: Gli hanno detto: ma suonerai per caso o canterai alla cerimonia dell'introduzione al Rock and Roll Hall of Fame? Ha detto: no ragazzi,
1: non sono proprio al massimo.
0: Anche perché non è che puoi cantare se non provi da tanto tempo, quindi per evitare figuracce non lo farò. Poi mi sono ripromesso di tornare in studio, però per adesso non se ne parla.
1: Si prende del tempo. Stavamo commentando prima, Fuffo, il cinema Cannes e il Grande Lebowski. Arrivano diversi commenti che ascoltiamo insieme.
2: Con tutto il rispetto per Goodman, sì, e tutti gli altri attori meravigliosi del Grande Lebowski, John Turturro vestito di viola che dice: no, se scherza con Jesus.
1: Che fa Jesus in un cameo prezioso, forse il più bello della storia del cinema, con i Gypsy King in sottofondo, veramente grande personaggio. Poi abbiamo parlato del premio alla cagnolina Yuri, che non è stata neanche premiata lei, però, ma un altro cagnolino.
0: Figurante.
1: E arriva questo messaggio:
3: ma come la cagnolina Yuri?
1: Lo sconfitto
0: per il nome
1: di un uomo che si chiama Yuri,
0: perché è gender fluid. La cagnolina Yuri, che è stata premiata. In realtà hai ragione te, hanno preso un cane che ci assomiglia, perché non poteva arrivare dal cielo.
1: Metti
0: una preso
1: foto, metti una foto a quel punto, che prendi un cane uguale,
0: tanto chi se ne accorge, solo perché l'hanno rivelato loro.
1: È come se Brad Pitt non può venire a ritirare il premio e prendi uno che gli assomiglia. Cioè, c'ho questo.
0: Vabbè che con Paolo Calabresi per anni si è spacciato per Nicolas Cage,
1: è vero.
0: Oh, Nicolas Cage,
1: però con la cagnolina, insomma, non è carino. Ma sentiamo ancora.
4: Non è Dominga Sottomaio, ma è Domingo Sottomaio.
1: Era esattamente la stessa cosa che ho pensato anch'io. La regista di questo film, proprio dove era protagonista la cagnolina Yuri. Noi andiamo avanti con una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: con Still Around, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Ancora messaggi al 3899 106 600.
1: Voi parlando di cinema e di Red Hot Chili Peppers, visto che avete citato Flea prima, direi che qualora Will Ferrell dovesse essere premiato, se lo meriterebbe tantissimo, per me potrebbe tranquillamente andare Chad Smith a ritirare il
2: film. Voglia.
0: Sono identici, tra
2: l'altro. Ma è una cosa impressionante.
0: È una cosa impressionante. Hanno fatto diversi sketch su questa somiglianza anche delle battaglie in cui si sfidavano con la batteria. Ma è successa una cosa curiosa. La settimana scorsa c'era si chiudeva la stagione del Saturday Night Live, la 50ª edizione, e c'era Paul McCartney che presentava il suo disco, voleva fare il debutto live di Days We Left Behind. C'era Chad Smith alla batteria e l'host della puntata era Will Ferrell. E c'era Paul McCartney.
2: Will Ferrell travestito da Chad Smith.
0: Sì, praticamente. La cosa divertente era la faccia di Paul McCartney, che se li è trovati davanti tutti e due ed era molto perplesso, sgomento. È diventato virale il video, gira, lo trovate facilmente in rete. Di un Paul McCartney così un po' frastornato e molto divertito. Dalla somiglianza effettivamente sembrano due gemelli, è impressionante.
2: Sì, è una cosa pazzesca. Tra l'altro Paul McCartney sta facendo il giro di tutte le trasmissioni americane per lanciare The Boys of Dungeon Lane, che uscirà la settimana prossima, ed era presente anche all'ultima puntata in assoluto del The Late Show di Stephen Colbert, CBS, che ha deciso di chiudere il Late Show, 33 anni che durava prima Letterman, poi negli ultimi 11 Stephen Colbert, decisione che sa di Trump.
0: Sì.
2: Perché è un nemico giurato Stephen Colbert di Trump, CBS che controlla da Paramount, per una serie di motivi si è arrivati alla chiusura del programma, e ha chiuso proprio con Paul McCartney che ha spento lo studio televisivo e ha cantato poi Hello Goodbye. C'erano presenti tutti gli altri conduttori delle altre reti dei late show, che facevano vedere una sorta di vortice che risucchiava lo studio. È molto evocativa lo
0: sì.
2: studio. Le late show dicendo un giorno potrebbe toccare anche a noi, però adesso è toccato a Stephen Colbert.
0: A Stephen Colbert. A chi tocca anzi ingrugna, hanno anche detto così per concludere.
2: Tra l'altro ieri Trump, proprio di buon gusto, ha pubblicato un video fatto con l'intelligenza artificiale sì. in cui lui entra nello studio del The Late Show, prende Stephen Colbert e lo butta nel cassonetto.
0: Nel cassetto, sempre bello, sempre delicato e di classe, il presidente degli Stati Uniti. Ma a questo punto noi andiamo avanti con la musica. System of a Down.

0: System of a Down.
1: Romani, ma qualcuno di voi quest'oggi andrà per caso al Circo Massimo per l'evento di presentazione di Due Spicci, che è la nuova serie di Zero Calcare che uscirà il 27 maggio, quindi tra 3 giorni su Netflix. Si comincia alle ore 17, alle 5 del pomeriggio, e ci saranno varie cose curiose, tra cui un botto, circa 300 cabinati per giocare ai videogiochi arcade d'epoca. Ci sarà Street Fighter, per esempio. E ieri...
0: Sono imbattibile a Street Fighter.
1: Allora, questo è vero. Io ci ho giocato a Nicole. Ci ho giocato a Nicole.
0: A Nicole. Ci ha giocato Fighter e ha preso Nicole. Le pizze.
1: Ho preso le pizze, quelle indimenticabili. Tu sei una furia assassina.
0: Sì, sì, sì. Anche a Tekken, ma Street Fighter con Ciullino non rivali.
1: Allora, ci saranno questi cabinati arcade. Perché? Perché la gente si metterà a giocare. Raggiunto un certo livello, totalizzato un certo numero di punti, si sbloccherà l'anteprima della serie TV. E poi si sta lì. Ieri ha pubblicato anche delle slide molto divertenti Zero Calcare, in cui ha spiegato come funziona. Comunque è clamoroso che un fumettista faccia un evento al Circo Massimo. Dopo ci sarà anche il concerto di Giancane e di Coez, che hanno lavorato alla colonna sonora. Giancane, che ha pubblicato Non ti riconosco più, questo è il titolo. Allora, ha detto è gratis, quindi vuol dire che non servono prenotazioni.
0: Fuori Due Spicci, come è il titolo della serie.
1: Esatto, perché è al Circo Massimo, per l'appunto. Portatevi il cappellino che fa caldo, portatevi da bere e anche da mangiare, seppure potete lasciare tranquillamente il Circo Massimo e tornare. Dice che ci sarà del materiale gratis per coloro che andranno lì, e ha scritto: i miei amici vengono solo per questo, per poi rivenderselo.
0: Chiaro,
1: su internet.
0: Subito.
1: E ci sono questi videogiochi, pure i biliardini, il ping pong, c'è Metal Slug, c'è Street Fighter, per l'appunto. Insomma, chi vuole star lì poi si vede il concerto di Giancane e di Coez.
0: Posso bullarmi anche di essere campionessa di ping pong, oltre che di Street Fighter, è il mio evento.
1: Però non di biliardino, perché ogni tanto ti esce il movimento rotatorio,
0: sì,
1: quello da infami.
0: Quindi è il mio pomeriggio, vorrei tanto andarci, vediamo se ci riesco. Però a questo punto vi facciamo ascoltare proprio Giancane con Non ti riconosco più, dalla colonna sonora di Due Spicci.

0: Non ti riconosco più, la canzone di Giancane, che è la sigla poi di Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare che arriverà tra 3 giorni, e oggi al Circo Massimo dalle 17 c'è l'evento di presentazione. Tra l'altro ancora in bocca al lupo a Giancane, che è stato investito da una macchina. Lui ha detto: sto bene, però mi è saltata una piccola falangetta dell'anulare sinistro con cui devo suonare la chitarra, e è una cosa,
1: deve essere importante se devi suonare.
0: Sarei impazzito, cioè è una cosa che mi fa dolore solo a dirlo, quindi dai Giancane.
1: Un abbraccio a Luca, ci scrive: io ci provo ad andare lì al Circo Massimo, fateci sapere se avete intenzione, se siete di Roma, di andare oggi pomeriggio, magari ci si becca lì, perché no, noi arriviamo alle 11, alla pausa delle 11 con gli Smashing Pumpkins, Avador, che è stata evocata nell'ascolto dei messaggi, mi era rimasta questa richiesta in testa e quindi li ascoltiamo insieme.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
9: They play the best music.
8: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters on Radio Rock.
2: Sono le 11:04, ultima oretta scarsa di Rockbusters. Domenica mattina che si affronta insieme con la musica, con i Queen e la loro Crazy Little Thing Called Love.
1: Radio Rock, back in time.

0: Crazy Little Thing Called Love, i Queen. Sono le 11:07. Io credo che il raffreddore stia prendendo il sopravvento.
1: Non è una pazza piccola cosa chiamata amore, ma raffreddore.
0: Raffreddore.
1: Ma non sei la sola, eh? Gira.
0: Gira.
1: Sai che è una di quelle frasi che mi fa sentire anziano all'improvviso.
0: Gira.
1: Dicono che gira. Vabbè. Comunque, detta questo, è domenica mattina. Nel Regno Unito, in particolare a Londra, hanno reso balneabile una zona del Tamigi. È una moda anche questa di rendere balneabili i fiumi, però rispetto a Parigi ha speso 2 miliardi di euro con delle opere di pulizia di un tratto della Senna.
0: Che poi era, diciamo, la cosa più divertente da commentare durante le Olimpiadi. Comunque c'era questa butada sulla radioattività.
1: Una sindaca Hidalgo che si era tuffata poco prima delle Olimpiadi ed era scomparsa dai radar per 8 giorni. Si era trasformata in una macchina radioattiva. No, in realtà sono 3 tratti della Senna balneabili. Anche tanta gente ci è andata l'anno scorso, adesso dovrebbero riaprirlo. Mentre il Tamigi non ha avuto bisogno di opere particolari, un tratto in particolare nel Ham and Kingston, quindi siamo a sud-ovest di Londra, dove già persone si tuffavano tranquillamente. Addirittura c'erano 2 club di nuotatori locali, i Teddington Blue Teats e gli Ham and Kingston Bathers, che dicevano: guardate che l'acqua è buona, è pulita,
0: si nuota che è un piacere,
1: fate i controlli. E comunque le agenzie ambientali facevano: vabbè, ho capito, però finché non vi diamo l'ok noi non è che vi potete fare. Loro: sì, vabbè. E hanno controllato ed effettivamente in quel tratto il Tamigi è abbastanza buono come acqua, quindi hanno detto: se volete tuffatevi,
0: fate un po' quello che
1: fate
0: volete,
1: come vi pare. C'è un progetto per Roma, lo aveva annunciato Gualtieri, però se dovesse andare in porto se ne parlerebbe per 2031, sì, una roba del genere, però bisognerebbe prima pulire bene l'Aniene perché ci sono sversamenti chimici e lo faresti un bel bagnetto.
0: Io sì, se fosse balneabile perché no, è sempre stato un sogno. C'era Verdone che in Gallo Cedrone diceva appunto:
1: ma ci serve
0: questo fiume. E io me lo farei molto volentieri se ci fosse la possibilità, però lo vedo come un progetto abbastanza lontano,
1: un po' futuristico. Vabbè, non lo so, tra poco magari continuiamo a parlare di acque, però c'è la novità di Radio Rock. Brand new music right here.

0: Subsonica con Grida. Stavamo parlando di fiumi balneabili, in questo caso il Tamigi, che ha dei tratti che già senza dover fare grandi sforzi, grandi lavori, è già balneabile.
1: Ma anche in altre città, non solamente a Parigi, credo a Zurigo, ad Amburgo, a Monaco, hanno chiesto a Berlino di rendere balneabile un tratto della Sprea. Questo anche perché per permettere ai cittadini della grande città, che magari non hanno soldi per andarsi a fare la vacanza, magari utilizzano gratis un pezzo di fiume con tutti i doverosi criteri di igiene e salute pubblica.
0: A Firenze c'è la spiaggia sul lungo fiume,
1: pure
0: però non si può fare il bagno. Pure a Roma, però comunque una volta che stai lì a prendere il sole, se non puoi fare il bagno diventa un po' complicato.
1: Beh, te butteresti nell'Arno. Cioè, onestamente il fiume lo trovo respingente.
0: Ci scrive Flavio: da quando anni fa vidi tre ragazze straniere uscire da un albergo veneziano in costume, attraversare la calle e tuffarsi in canal, non mi stupisce più niente del genere. Ma quando si parla del Tevere non può non venirmi in mente, lo chiamavano Gigrobò.
1: Tratto da una storia vera.
0: Una storia vera in cui appunto Santa Maria cade nel Tevere e ne esce fuori un radioattivo, ma un supereroe. Come sarebbe bello però effettivamente. Ci scrivono anche: ma non sarebbe più facile rendere balneabile il laghetto dell'Eur? È anche economico e sicuro, visto che non ha correnti come un fiume.
1: Allora, c'è un progetto di riqualificazione di renderlo balneabile, terminerà nel 2027. Adesso devono lavorare sui sedimenti, costa 8 milioni di euro. Quindi dal 2028 sarà balneabile, ma non ci si può fare il bagno, che è una cosa curiosa.
0: Scusa, non è possibile.
1: Allora,
0: potrebbe.
1: Le acque saranno pulite, pulitissime, ma non ti puoi tuffare perché ci faranno le competizioni sportive. Non so perché, però. Cioè l'acqua teoricamente sarà pulita, però non
0: fare il bagno.
1: No,
0: e allora che caspita.
1: Beh,
0: siamo...
1: ci fai le gare di canottaggio.
0: Non
1: 150 pagagliate al minuto. E si va a vincere, Nicole.
0: Ma sai, non me lo ricordavo così. Ma quanto è grande sto laghetto? Non me lo ricordo.
1: Ce l'hai adesso così, occhio e croce, non mi viene in mente.
0: Comunque, le laghetti, insomma, ne abbiamo tanti a disposizione. Tu sei uno di quelli che non fa il bagno nell'acqua.
1: Ma io neanche nella vasca.
0: Neanche in una pozza.
1: Neanche in una pozza. Ci dite un po' di località magari meno conosciute dove è bello fare il bagno, ma non solamente mare, sì, che ne so, lago.
0: Beh, c'è il lago di Martignano, il lago di Bolsena.
1: Dai,
0: abbastanza
1: località
0: famosi.
1: Per questa domenica magari uno è indeciso, dice sono le 11:15 e gli diamo uno spunto o per oggi o per la settimana prossima.
0: Oppure uno spunto per cose da rendere balneabili negli anni futuri. Noi andiamo avanti con la musica di Skank & Nancy con Hedonism.

0: Skank Nancy Hedonism, stavamo parlando di posti diventati balneabili o che possiamo, che sono già balneabili, quindi adatti a fare dei bagni, specialmente in questi giorni con i primi caldi. Sentiamo cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Sono fatto il bagno al laghetto dell'Euro, avevo 15 anni, sì. Però non ho avuto nessun potere.
0: Niente.
2: Mamma mia, che schifo.
3: Oppure ce l'hai avuto ma non l'hai ancora scoperto.
0: Esatto.
3: E un giorno direi, caspita,
0: può essere che tu hai già un superpotere di cui non ti sei reso conto.
3: È questo il superpotere, che tu non lo sai.
0: Inconsapevolezza.
3: Esatto.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
4: Io ricordo che quando hanno fatto quella bonifica per le Olimpiadi a Parigi,
0: sì,
4: si diceva che comunque i pesci, non c'era manco un pesce che
0: niente,
4: ci campava dentro. Cioè era proprio sterile come fiume. Nel Tenere, tutto sommato, comunque i pesci ancora ci stanno, perché se vi affacciate su dall'isola di Iberina c'è gente che ancora va a pesca e prende pesci. Quindi
0: vero,
4: voglio dire, come fiume sta sicuramente meglio della Senna. Certo, qui le persone povere non ce lo farebbero mai il bagno nel Tevere, anche perché comunque c'è il mare vicino, quindi semmai vanno lì.
0: Ma non solo, secondo me il Tevere è anche il problema, come ci insegna la canzone, il Barcarolo è pieno di mulinelli, è anche un
3: sì,
0: fiume difficile, è pieno
3: ci
0: di mulinelli.
3: Ci canti un attimo il Barcarolo.
0: Il Barcarolo va controcorrente.
3: Cioè, Mister Ok, che sopravvive ogni Capodanno al tuffo nel Tevere, c'è, credo, nel fiume del Bagnaro, ma anche il pesce siluro. Tu ce l'hai presente il pesce siluro?
0: No, non
3: è un pesce alla Sanpei, pesa tipo 100 kg.
0: È tipo il Matsugoro.
3: Ma molto peggio, cioè è una bomba, è una cosa grossa, molto grossa. Però ecco, nel dubbio io non lo mangerei,
0: non
3: un
0: mangerei
3: pesce pescato nel Tevere.
0: Eh sì,
3: è una questione di razzismo, allora, verso il Tevere, cioè proprio no.
0: A me
3: no,
0: fa la stessa identica, cioè così, impressione della scena di Franchino quando vanno alla discarica con Fantozzi a pescare i pesci ratti. Più o meno è la stessa cosa, a mio avviso.
3: Dobbiamo chiedere a Jacopo Morroni se quei pesci.
0: Di recente sono stata a Istanbul e lì sul fiume ci sono tantissimi pescatori. Lì mi è venuto il dubbio se il pesce che stavo mangiando da quelle parti fosse proprio quello. E non è che mi ispirava molta fiducia, visto proprio anche l'acqua, la consistenza dell'acqua.
3: Sono le cozze il
0: le
3: problema.
0: Cozze. Però se le mangiano crude, proprio vanno
3: come una volta. Però nel dubbio
0: la
3: no,
0: mano al vibrione.
3: Se sei in vacanza, nel dubbio, cozza cruda, facciamo un'altra volta.
0: Amedeo Minghi ce lo stavamo giocando per le cozze
3: sempre
0: crude.
3: Rispetto per Amedeo Minghi, era qualche anno fa
0: ha dovuto interrompere il tour perché comunque aveva avuto un'intossicazione da cozze. Ma questa è un'altra, stiamo divagando. Ci scrivono: Calcata Vecchia, pranzi al ristorante La Piazzetta, se trovi posto e bagno al fiume, bello. Sai che è tantissimo tempo che vorrei andare a Calcata, tornare a Calcata, e non lo faccio. Voi direte, chi se ne frega, però a questo punto mi hai dato un ottimo spunto.
3: Ma Calcata Vecchia è proprio Calcata? O
0: sì,
3: è un copia del nome?
0: Penso proprio di sì a questo punto.
3: Bello, adesso vado a vedere le foto. Segniamo
0: tutto. Fra poco continuiamo con i vostri suggerimenti. Prima Band of Horses con In Need of Repair.

0: Luca, è venuta in mente la stessa scena di Fantozzi quando pescano nella discarica. Io ogni volta vedo qualcuno che pesca in un porto o in uno spazio, diciamo, dove l'acqua non è proprio cristallina, mi viene in mente sempre
1: tu sul
0: scena.
1: Bosforo hai pensato, sì, al pesceratto. Nicola, al che è una delle più grandi cultrici di Fantozzi,
0: sì,
1: che esista,
0: è vero, è vero,
1: è preparatissima,
0: i primi soprattutto. Ma sentiamo ancora le vostre voci.
2: Ciao, andate a guardare gli stretti di Giaredo in località Pontremoli, in Lunigiana Massa Carrara. Ciao Giacomo dalla Lunigiana.
0: Ciao Giacomo, grazie di questo suggerimento. Ti confermano che sì, è calcata, anche calcata vecchia, ma ci poteva arrivare
1: da soli,
0: effettivamente. Fra poco continuiamo.
1: Ma perché c'è anche una calcata nuova?
0: Evidentemente sì.
1: E anche una calcata così, insomma,
0: calcata di
1: a
0: mezzo,
1: metà strada,
0: come la terra di mezzo. Arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Motorhead, ma torniamo tra poco.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock.
3: 11:33 minuti di questa domenica mattina. Rockbuster sta per giungere alla fine, arriveremo fino alle 12, dopodiché arriverà Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Led Zeppelin. Good times, bad times.
4: Radio Rock, back in time.

0: Time, Bad Times, i Led Zeppelin aprono quest'ultima porzione di Rockbusters per quest'oggi. Abbiamo ancora una mezz'ora scarsa da passare insieme.
1: Scusate, ma mi viene da sorridere, sì, perché davanti ho aperto il sito di Rolling Stone, quindi rollingstone.it, e c'è un'intervista a Robert Fripp, membro fondatore, chitarrista, cardine dei King Crimson. Il titolo è il seguente: Robert Fripp, due punti, aperte virgolette.
0: Aspetta, perché ti voglio mettere la base adeguata per questo,
1: prego,
0: per questo racconto che ci stai per fare.
1: Ripeto, Robert Fripp, due punti, aperte virgolette. Ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle. Il chitarrista,
0: cioè, che notizia, scusa, no, che notizia è?
1: Vabbè, il titolo è uno degli articoli principali. Il chitarrista torna sul ricovero dell'anno scorso, è stato operato al cuore. E qui giustamente lui dice: mi hanno operato il cuore, però mi hanno depilato là sotto.
0: Perché? Si sa mai. Perché? Forse era un feticcio per qualcuno. Diciamo, ce l'ho qua. King
1: e non è la prima volta che ne parla, anche l'anno scorso.
0: Io mi è rimasto un trauma. Anche perché poi, effettivamente, quando ti depilano, c'è quel momento della ricrescita che comunque non è simpatico.
1: Sì, ma lui dice: non è proprio la, cioè, mi operi il cuore, non stiamo proprio lì. E lo racconta nell'intervista. Dice: quando ho avuto un infarto l'anno scorso, l'ho scambiato per un bruciore di stomaco, e questo può capitare in effetti. L'hanno portato in pronto soccorso a Milano. Dice: mi hanno attaccato a un monitor e subito dopo un caro uomo mi ha depilato i testicoli.
0: Correte presto, andate a depilarli.
1: Perché se ho un problema al cuore mi stavano depilando lì? Rispondete, grazie.
0: Allora,
1: grazie, rispondiamo a questo gigante della musica.
0: Cerchiamo di far trovare pace a quest'uomo che si fa questo cruccio e non ha idea
1: non
0: del perché. Per un'operazione, cioè, il punto solo non è che lui si è salvato da un attacco cardiaco, ma il fatto del suo cruccio è che comunque si è trovato con i testicoli depilati.
1: Ma è una cosa che gli ha fatto particolarmente piacere.
0: Ci riflettiamo, se qualcuno ha una risposta medica e scientifica a questo quesito, ve ne siamo grati. Nel frattempo, però, la novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Party coming on strong. Io volevo interrompere la novità, comunque a costo della vita, perché c'è Robert Fripp di King Crimson che si è fatto un cruccio. C'è stato anche un articolo su Rolling Stones, sì, dedicato,
1: piuttosto esplicito,
0: in cui lui si chiedeva perché in Italia, per salvargli la vita e quindi operarlo al cuore, gli hanno depilato
2: i testicoli.
0: Ma abbiamo la risposta. Nadia almeno ci dà una risposta che noi prendiamo per buona, quindi forse possiamo girarla a Robert Fripp. Sentiamo.
3: Buongiorno cari ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Allora, quando uno ha un infarto, in genere gli stent li mettono attraverso una sonda che passa dall'inguine.
1: Davvero?
3: E quindi ovviamente l'hanno depilato.
0: Questa cosa è bellissima, perché sarà tempestiva, Nadia, quindi noi
1: perché
0: possiamo...
1: Perché lui se ne è fatto un cruccio, dicevo, ne ha parlato anche l'anno scorso, in effetti gli hanno messo uno stent, e però diceva, io ho visto qua, mi hanno attaccato al monitor e subito, zac, depilazione. Quell'uomo non mi ha spiegato il perché, pochi parlavano in inglese all'ospedale dove sono andato a Milano, infatti ci sono stati una serie di momenti equivoci. E quindi questa potrebbe essere la risposta, caro Robert.
0: Vedi, anche
1: Fripp.
0: Francesco ce lo scrive: credo sia precauzionale, puoi raggiungere il cuore da ascelle, inguine e altri punti per rendere tutti gli accessi sterili che lo hanno portato al giorno in cui la mamma lo fece, sempre grati alla mamma di Fripp. Quindi abbiamo scoperto
1: perché non è stato un divertimento
0: del medico, ma vedi, abbiamo dato, però poteva anche chiederlo ai medici, magari gli avrebbero risposto.
1: Dice che non parlavano in inglese, ho detto,
0: caspita,
1: io ho provato a farmi capire,
0: però possiamo dare questa risposta finalmente a quest'uomo che non si capacitava.
1: In realtà la spiegazione migliore ce la dà quest'altro ascoltatore, forse perché in caso di dipartita del poveretto è comunque buona creanza presentarsi a Nostro Signore pure
0: depilatissimi.
1: Però sai, ecco, non la sapevo questa cosa.
0: Però vedi, abbiamo scoperto una cosa nuova da un articolo che ci ha mosso al riso. Alla fine abbiamo scoperto che
1: e comunque
0: è
1: Robert
0: così,
1: Fripp,
0: che non è che
1: in versione Christian De Sica, ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle. Grazie.
0: A questo punto, visto che abbiamo delle risposte da girare, possiamo ascoltare e dedicare a Robert Fripp Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire.

0: Great Balls of Fire,
1: Jerry Lee Lewis, l'abbiamo dedicata a Robert Fripp, ma sentiamo ancora le vostre voci al 3899 106 600.
2: Quando è capitato a me sono entrati dall'arteria femorale, quindi all'altezza del linguine, può essere che depilino in quella zona, forse non proprio le palle, no. Comunque.
3: O forse okay, è bello.
1: Robert Fripp le aveva molto rigogliose, quindi nel dubbio.
3: Questo gigante della musica. Parliamo per questa intervista a Rolling Stone con tanto di titolo...
1: Sì, non vogliamo essere mai irrispettosi, no. Sono le sue parole. Noi anzi abbiamo anche trovato una
3: abbiamo
1: risposta.
3: Spiegato Robert.
1: Abbiamo anche trovato una risposta per Robert Fripp e per tutti quanti insomma i curiosi, perché io per esempio non mi sarei mai data una spiegazione simile, ma vi posso portare comunque
3: certo,
1: ad un concerto.
3: Ci portato dietro questa domanda per un anno. Noi no, in anche, un secondo abbiamo
1: perché,
3: risposto.
1: Perché, vedi, è stato semplice. Io vi porto ad un concerto invece. Radio Rock Promotion. Delta del Rio in concerto a Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo album vero e proprio acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening act, Nulars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30. L'ingresso 10 euro direttamente in cassa. In sala ci saranno anche stand e realtà amiche, Area Industriale Tattoo che festeggia i 10 anni di attività, con merchandising, flash tattoo e giveaway, e Noi Noe, un brand indipendente romano folk, military and workwear. Tutto questo il venerdì 5 giugno. Intanto noi andiamo avanti con la musica, caro Fuffo, i Gossip con Heavy Cross.

0: Gossip con Heavy Cross. Abbiamo ancora qualche minuto da spendere insieme, caro Fufo, prima di passare la linea a Jacopo Morroni.
1: Prima abbiamo parlato anche degli Stati Uniti con il tentativo di irruzione armato alla Casa Bianca di questa notte di una persona di 21 anni che è stata freddata e tra le altre cose aveva detto in passato io sono Dio. Hanno trovato dei post in cui diceva di voler attaccare Trump che sta chiudendo l'accordo con l'Iran, ma che ieri ha avuto il tempo in tutto questo di fare l'ennesimo post sulla Groenlandia.
0: Sì,
1: perché ce l'avamo dimenticati della Groenlandia.
0: Lui volesse annettere la Groenlandia.
1: E tra l'altro foto fatta, mi sa, con Paint, neanche con l'intelligenza artificiale. Si vede il capoccione di Donald Trump che spunta dalle montagne davanti a sé un piccolo paesino groenlandese e la scritta Hello Greenland, perché ha inviato il governatore della Louisiana in questi giorni proprio a Nuuk, che è la capitale della Groenlandia, inviato speciale della Groenlandia, che non era però stato invitato dalle autorità groenlandesi. Ha detto la Groenlandia è bellissima, io ho parlato con la gente, gli dicevo noi vogliamo diventare americani.
0: Sì, glielo chiedono.
1: Glielo chiedono.
0: Quegli influencer che dicono me lo chiedono in tantissimi.
1: E si è portato dietro anche un medico. Voi direte perché?
0: Per dargli le palle.
1: No. Quello è Robert Fripp. No. Perché esatto. Già da 6 mesi fa c'è questa cosa, dicono in Groenlandia non hanno abbastanza istituzioni sanitarie eccetera, e quindi abbiamo portato un medico per valutare la situazione. Però il premier groenlandese in tutto questo non si è fatto vedere, quindi lui andava in giro là per Nuuk, è scappato
0: pur di non starlo a sentire.
1: Ma basta con la Groenlandia, basta per favore.
0: Gli dategli in pasto la sala da ballo, così si concentra su quello che tanto gli piace. Noi invece ascoltiamo con piacere Marilyn Manson con The Dope Show.

0: Io sono Dio, ma chi era patriota?
1: Sì.
2: Esattamente, citazione di The Boys, che effettivamente hanno avuto diversi problemi perché la realtà della Casa Bianca ha superato la fantasia di The Boys dell'ultima stagione.
1: Serie TV, parliamo di Amazon Prime che si è chiusa, io già ho letto tutte le recensioni,
2: sì,
1: secondo me
2: tutto.
1: Recensioni omologate, uno dice una cosa poi c'è copia e incolla, lo dico solo perché non voglio essere deluso.
2: Non
1: grazie,
2: vuoi essere
1: grazie.
2: Deluso, ma forse lo sarai, chi può dirlo? Noi invece non vi deludiamo perché vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni con Animal House e vi rinnoviamo l'appuntamento per quello che riguarda me e Fuffo con Rockbusters a quando?
1: Quando? Settimana prossima, sabato, è vero, saranno gli ultimi due giorni del mese di maggio dalle 9 alle 12. Grazie a tutti voi e ancora buona domenica, ciao ragazzi!
2: Ciao!
3: Avete ascoltato Rockbusters.
4: On Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: ore al giorno di musica rock allo stato puro.
10: I like it.
9: Questa è Radio Rock.
11: Minuti dopo le 12 in questa domenica 24 di maggio, ladies and gentlemen, questa è la fiera delle fiere Animal House.

Sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e musica rock. 3899106600 è il numero per restare in contatto via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo anche una bellissima radio rock TV che potete seguire dalla nostra applicazione per iOS e Android, dal nostro sito, da Twitch, dal digitale terrestre canale 180. Se siete a Frosinone, Rieti, ma tranquilli, arriveremo in tutta la penisola consolidando il nostro sforzo di evangelizzazione dell'intero stivale a suon di rock. Qui alla Fiera delle Fiere, lo sapete, si parla di bestie e bestiacce, ma di cosa parleremo ve lo racconto fra un attimo. Prima ci scaldiamo insieme, beh, non che sia necessario, sta giornata a Roma già è bella calda di per sé, con un brano dei Pearl Jam. Radio.

0: Jam alle 12:11, signore e signori. Mi scrivete, ma ieri ci hai lasciato le une per non andare troppo lontano col tema? No, no, affinché voi possiate percepire la differenza di quando non ci sono e quando ci sono. È per questo che l'ho fatto, è unicamente questa la ragione. 12:11, salutiamo, abbracciamo Giuliano e lo ringrazio. Fra l'altro, scusate, no, l'influenza mi ha tenuto fuori. Sentite già che oggi la mia voce non è questo granché, sono i giorni in cui scelgo il tono un pochino più basso. Non è che voglio fare il capito, voglio fare il doppiatore o l'imitatore di Luca Ward. No, no, no, è semplicemente il modo in cui porto anche la mia patologia qui a microfono. E nello specifico la mia patologia è che i miei linfociti B a quanto pare non hanno voglia di fare un cazzo. Vabbè, in ogni caso, parliamo di bestie. Fra un secondo, perché? Perché prima vi faccio sentire la novità in alta rotazione di un certo signore, tipicamente capitolino, il cui nome già è intriso di essenza capitolina, ovvero Erpiotta, che ci canta un brano dalla colonna sonora del film Aldair Cuore Giallorosso. Ladies and gentlemen, questa è, manca a farla apposta, Aldair.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that
5: brand new music.
6: La musica nuova su

Aldair Piotta, ladies and gentlemen, dal film Aldair Cuore Giallo Rosso, che ho avuto la fortuna di andare a vedere in anteprima con gli amici della radio. Bello, bello, bello, bello, ci siamo proprio immersi in quel, in quelle atmosfere, la parte in cui si sta in Brasile, probabilmente in cui il documentario si svolge in Brasile, nel quartiere in cui Aldair, lo storico difensore giallorosso, è nato e cresciuto e ha tirato i primi calci, come si dice in questi casi, veramente affascinante. In ogni caso, 12 e 16 minuti, signore e signori, qui continuano ad arrivare messaggi, fra poco passo a leggerli, ma prima naturalmente dobbiamo lanciarci nella nostra trasmissione, e questo se ovviamente la tecnologia qui mi assiste, naturalmente. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, che cosa succede in questa trasmissione? Che vi parlo di bestie, questo lo sapete benissimo, ma non solo, vi sfido ad indovinare di quale bestia parliamo a partire dal suo verso. Ve lo dico, questa volta è facile, è una di quelle sfide a chi ha... vi ricordate che vuole essere milionario, il dito più veloce o la connessione internet migliore, quindi quale messaggino per caso e funzioni del server arriverà prima, perché il suono è facile facile, lo conosciamo tutti sin da quando siamo bambini il verso di questa bestia. Eppur vi sfido, il più veloce, quello con la connessione migliore, vincere la possibilità di scegliere un brano che ascolteremo insieme in diretta. Questa simpatica gioco ha ovviamente la sua sigla. Esattamente, anche se qua appunto, come ho già detto, oggi non è che poi c'è tantissimo da imparare, è sicuramente un verso che già conoscete e avete sentito, quindi pronti? 3899106 e 600, ripeto, 3899106 e 600 è il numero a cui scrivere via WhatsApp e Telegram. Quale animale fa questo riconoscibilissimo verso qui? Dai, questo è facile, facile, facile, è talmente facile che vi do solamente un paio di minuti per pensarci.

Since the Moment Down. E naturalmente avete subito indovinato in tantissimi, è chiaro. Quel verso là lo conosciamo sin da bimbi, perché ci sono un sacco di cartoni, cartoni animati, serie, film che fanno vedere questo essere che nello specifico dei media gioca con una palla che tiene sopra al naso. È ovviamente la foca, signori. Avete indovinato quasi tutti. Qualcuno ha scritto Vittorio Feltri, ma non è quello il suono tipico di Vittorio Feltri. È più quel ma un pochino, no, è diverso, è più gutturale, ecco. Però ci posso capire. Leone Marino, Tricheco, insomma, chi è che non ha indovinato ci è andato vicinissimo. In ogni caso siamo là, sono le foche, nello specifico i più vicini. Qua c'è qualche problema, non mi fa vedere i nick. Sono stati 900 finale, 900 finale e cioè, perché sono io che non so usare la tecnologia, non so dove sono i nick sicuramente, e 569 finale, che chiedo sia Chiara, eccolo qua, lo leggo, è facile. Vabbè, in ogni caso, a parte il mio essere un boomer, pur non appartenendo generazionalmente a quella categoria tecnicamente, avete indovinato, signore e signori. Oggi parliamo della foca, un po' in generale di tutto il genere focide, naturalmente sono una marea di specie, ma insomma ne parleremo in generale delle sue caratteristiche fondamentali, fra cui non tanto quella di giocare col pallone come fanno vedere le nostre serie. Secondo me la cosa che riassume meglio la foca in generale, se dovessi proprio dirla in una frase, è che la foca è l'animale più carino che può fare cose terribilmente crudeli che esista.

Scream for my life. Opa, domenica 24 maggio alle 12:24. Ebbene, oggi alla Fiera delle Fiere si parla di foche e iniziamo a darci un'inquadrata generale su chi sono le foche. Le foche, o focidi, se vogliamo utilizzare il termine corretto, sono una grande famiglia di mammiferi carnivori. La cosa divertente qua è che, come al solito, quando parliamo di carnivori, in realtà ci sono solamente due tipi di carnivori. Questa è una cosa che manda ai matti. Cioè, filogeneticamente i carnivori sono di due tipi e basta. Sono o, e fra l'altro fa ridere perché sono dei due tipi degli animali che abbiamo più spesso vicini, cioè sono o tipo il gatto, varianti del gatto, o tipo il cane, varianti del cane, tanto che li chiamiamo proprio i due grandi generi caniformi e feliformi. Ora, le foche sono sostanzialmente vicine, imparentate con il nostro cane, sono dei caniformi, dei carnivori caniformi appartenenti al gruppo dei pinnipedi, ovvero quei caniformi che hanno virato parecchio dal cane e hanno deciso di ritornare all'acqua in qualche maniera e quindi risviluppare della sorta di pinne. Sono una marea di specie, le foche, che si estendono nei mari di mezzo mondo, e una marea di queste specie le abbiamo completamente cancellate dal patrimonio genetico della Terra. Le abbiamo estinte, sì, perché abbiamo trovato questo animale bello pacioccoso, tranquillo, che si raduna a mucchi sulla spiaggia, che sulla Terra non si muove molto agevolmente. Quando vediamo noi una cosa, noi umani, non una cosa tenera, carina, buffa, con una faccetta buffa che si muove difficoltosamente sulla Terra, di media reagiamo sparandogli in faccia.

Sleep Twitch. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: e fate come al solito.
1: Animal House.
2: La fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. Ladies and gentlemen, sono le 12.33 minuti in questa domenica 24 di maggio 2026. Questa è la fiera delle fiere Animal House, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Oggi parliamo delle foche, signore e signori, in generale e di qualche specie nello specifico, di questo buffo animaletto con questa facciotta grassotta e i suoi baffettoni, che in realtà è un terribile e temibile predatore, almeno dentro l'acqua, fuori dalla stessa è effettivamente solo un buffo robetto disagiato. In ogni caso tutto questo viaggio lo facciamo sempre accompagnati dalla musica, iniziamo con un bel Back in Time, questo è Nickelback, How You Remind Me.

Oh, you remind me, Nickelback, signore e signori. Ah, ricordo che passava il videoclip di questa canzone in quegli anni in cui io ero sostanzialmente incollato alla cara vecchia MTV. Bene, 12:37 minuti, oggi parliamo di foche, signore e signori. Innanzitutto, diciamo che tecnicamente ci sarebbero solamente delle vere foche e focide, poi ci sono tutti quegli altri animali come le otarie e i leoni marini che tecnicamente sono sempre pinnipedi ma non sono foche, ladies and gentlemen. Ora, naturalmente le foche sono uno di quegli esempi di mammiferi che tornano al mare. Di questa cosa ne abbiamo parlato più e più volte, nel senso che tutti i mammiferi marini, sia quelli completamente marini, vedesi, non so, le balene o alcuni tipi di dugongo e cose del genere che praticamente non emergono mai, cioè non salgono mai in superficie, tutti i mammiferi riadattati all'acqua sono per l'appunto riadattati, non sono rimasti in acqua, non sono forme di vita che sono rimaste sospese a metà fra i due mondi, ma si sono sviluppate sulla terraferma, hanno avuto una loro fisionomia e si sono poi riadattate lentamente agli ambienti marini. Questa è una cosa innanzitutto molto interessante secondo me, perché effettivamente fa vedere quanto l'evoluzione possa rendere plastici gli esseri in generale. Un canide che si è formato sulla terra e che ha forma di cane, bene o male, se si deve riadattare ad ambienti marini può ritornare a sviluppare caratteristiche tipiche di chi invece l'ambiente marino non l'ha mai lasciato, come le pinne. Si chiama evoluzione convergente, ma a parte questo, diciamo subito qualcosina in più sulle foche. Sono animali peculiari perché? Perché innanzitutto vivono in comunità, tecnicamente, a volte, quando si radunano, infinite, gigantesche, eppure hanno una socialità molto peculiare, tutta loro, molto parziale. La seconda è che sono fra i mammiferi, leviamo sempre balene e capodogli, sono dei veri e propri mostri delle immersioni, con degli adattamenti che non sono solamente le pinne, ma che sono molto più sofisticati e anche molto più interessanti, naturalmente. Brand new music, right?

Ladies and gentlemen, 12:44 minuti in questa domenica 24 di maggio. Benissimo, parliamo di foche, signore e signori. Come vi dicevo, sono animali adattissimi alla vita marina, naturalmente, ma adattati non solo nella forma. Ora è ovvio, li vediamo poco agili, mettiamola così, molto goffi sulla terraferma e grandi nuotatori in mare, ma fino a qua ci arrivavamo tutti quanti, bene o male. E se vuoi vivere in mare devi saper nuotare bene, altrimenti col cavolo che mangi. Se per esempio ti nutri di pesce devi nuotare bene come i pesci, questo era ovvio. Ma gli adattamenti sono molto più ampi e sono non solo esteriori, quindi la forma del corpo per poter nuotare, ma anche adattamenti fisiologici, adattamenti interni. Ad esempio, le foche passano una marea di tempo in apnea, devono poter fare apnee enormi. Pensate che alcune foche specifiche e alcuni leoni marini arrivano a nutrirsi, quindi a cacciare addirittura a 1500 metri di profondità. Ripeto, 1500 metri di profondità. Solo per arrivare a 1500 metri di profondità ci metti un quarto d'ora, poi devi cacciare, devi risalire, ma quanto diavolo possono stare in apnea? Anche più di un'ora, anche più di un'ora. E come fanno a stare in apnea così tanto? Beh, non è semplicemente che hanno polmoni molto grandi, cioè sì, hanno sicuramente polmoni molto grandi, ma ci sono una lunga serie di adattamenti fisiologici, fra cui riuscire a rallentare come un santone indiano drasticamente il proprio bioritmo, incluso battito cardiaco e attività cerebrale, durante le fasi di discesa e di risalita, in modo da conservare fino all'ultima molecola di ossigeno.

Giodromi, lead FIBA, ladies and gentlemen. Ebbene, fra gli adattamenti fisiologici delle foche c'è la capacità di ridurre come un santone il proprio battito sanguigno, il battito cardiaco, rallentandolo fino quasi a una morte apparente, e non solo, ma anche sostanzialmente quella di decidere verso quali organi deviare il flusso sanguigno, cioè c'è poco ossigeno, andiamo verso gli organi vitali. Oltre a questo riescono a accumulare in anticipo ossigeno, come se facessero la scorta, riescono a ossigenare sangue e muscoli, e quindi hanno sostanzialmente una sorta di bombola biologica già incorporata all'interno del corpo. A questo si unisce una tolleranza della CO2, livelli che ucciderebbero qualsiasi altro essere vivente, insomma sono sostanzialmente fatte per la profondità. E non soltanto per la profondità, perché a quelle profondità ci sono una lunga serie di problemi: l'assenza di ossigeno, è chiaro, le pressioni parziali di gas completamente sballate, non sappiamo perché non soffrano di malattia da decompressione le foche, non ne abbiamo idea, ma hanno evidentemente dei meccanismi per prevenire anche questa cosa qua. Ma c'è anche un'altra questioncina mica da poco: 1500 metri sotto l'acqua, in profondità, non arriva la luce del sole, quindi non arriva la principale fonte di calore del pianeta Terra. L'acqua è gelida, gli oceani sono gelidi, e effettivamente gli esseri umani, per esempio i famosi esseri umani che sono saltati giù dal Titanic, di base non sono morti annegati, sono morti congelati, perché noi nelle acque dell'oceano aperto e in profondità potremmo restare solamente pochi minuti prima di morire di ipotermia. Ed ecco l'altro adattamento meraviglioso, quello che rende le foche tanto pacioccose quanto resilienti: la ciccia.

They don't care about us, Michael Jackson. Ladies and gentlemen, bene, 12:55 minuti. Beh, il grasso è effettivamente una sorta di superarma biologica per le foche, perché ovviamente le isola termicamente, questo lo sappiamo tutti quanti, tutti gli animali artici e quindi anche quelli che vivono in acque, che se non sono artiche sono comunque molto fredde, hanno questa sorta di strato di grasso che serve letteralmente a fare da isolante. Ma in realtà non è solo lì la questione dello strato di grasso, serve a più cose, a parte a proteggere dagli urti, perché molte foche per esempio cacciano insomma crostacei, quindi stai là in mezzo alle rocce e effettivamente per un mammifero ti sfasci il muso se non avessi questa sorta di ammortizzatore incorporato. Ma oltre a questo permette altre due cose. La prima, galleggiamento passivo. Le foche effettivamente possono, modulando la quantità di aria che hanno nei polmoni, sfruttare il galleggiamento del grasso per galleggiare totalmente in maniera passiva, dato che per affondare invece devono svuotare i polmoni d'aria, assumere una determinata posa. Ma c'è un'altra questione, la questione più importante di tutte probabilmente, che riguarda la riproduzione. Perché è vero, le foche sono animali marini, sono adattatissime a stare in mare, e stando in mare a volte mesi e mesi senza mai toccare la terraferma. Gli adulti lo possono fare, ma i cuccioli no. Sono sempre mammiferi, devono sempre respirare, e fin quando sono piccoli i cuccioli ancora non sanno nuotare, non sono indipendenti, è difficilissimo tenerli in acqua, anche perché le foche poi con quelle pinne nuotano bene, ma non è che possono prendere il cucciolo e tirarlo su per respirare. Di conseguenza che bisogna fare? Si è spezzati in due, la propria vita è spezzata in due, lo sono la vita di tutti gli animali che ritornano al mare in qualche maniera. Una parte della vita la vivi da adulto, solo, libero, perfettamente inserito nella tua dimensione, ovvero l'oceano. E poi ti devi riprodurre. Devi salire sulla terra dove sei goffo, dove sei impacciato, dove ti ritrovi insieme a migliaia dei tuoi che hanno la tua stessa identica esigenza, cioè prima che il cucciolo impari a nuotare farlo respirare sulla terraferma, e dove soprattutto, siccome sei goffo, impacciato, non puoi mangiare.

Punching the Flowers, Death Cab for Cutie, fra le nostre novità in alta rotazione, potabili sul sito radiorock.it, sito su cui trovate tutte le nostre playlist, il nostro palinsesto, i nostri podcast ed anche la nostra Radio Rock TV, la vostra radio preferita da ascoltare e guardare. Capisco che nel mio caso non sia proprio un bel vedere, ma in ogni caso potete seguirmi mentre faccio earbending e canto a squarciagola i brani che passo. Come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV sul sito appunto radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Siamo tutta un'altra storia anche in TV, ladies and gentlemen. In ogni caso, le nostre foche hanno quel momento dell'anno in cui, per incontrarsi e per evitare che i cuccioli anneghino appena nati, devono arrivare sulla terraferma, perché sulla terraferma, come abbiamo detto, perché l'oceano è immenso, non offre punti di riferimento. Come facciamo a vederci in mezzo all'oceano? Ci prendono le latitudini, ci hanno la bussola e il GPS? No, naturale, è ovvio, devono per forza sfruttare la costa, che ha determinati luoghi che per le loro caratteristiche naturali risultano molto comodi per fare che cosa? Per far incontrare un'infinità di stracacazzo di foche. Voi non avete idea di che cosa diventano questi luoghi. I ritrovi di foche a scopo riproduttivo e di allevamento di cuccioli spesso e volentieri comprendono decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di individui, perché di base tutte le specie che abitano un enorme pezzo di mare tipo Atlantico

Gold, Iron Maiden, ladies and gentlemen. Ebbene, una volta l'anno decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di foche si incontrano in un preciso punto sulla terraferma. Come fanno a riconoscerlo è oggetto di controversie, ma si pensa che sia un insieme di un orientamento molto raffinato, olfatto, perché anche in acqua si possono percepire gli odori, non noi umani, ma le foche sì, naturalmente, se no non mangerebbero, di nuovo, e riconoscimento visivo di lembi di costa, un po' come avviene per le tartarughe. Qualcuno suppone una guida magnetica, ma nei mammiferi non è ancora stata del tutto dimostrata. Bene, quando si incontrano queste decine di migliaia di foche succede il panico. Non so se avete mai visto i documentari, uno di questi momenti secondo me è favoloso, perché è uno dei momenti credo più caotici della natura intera. Innanzitutto quell'area diventa devastata, ricoperta di cacca di foca ovunque, le foche strillano tutto il tempo, stanno e fanno un macello, se scontrano, si accoppiano, la mamma che rincorre i cuccioli, quello che l'allatta, quello che si arrabbia perché sta dormendo in altro e gli si è messo a dormire addosso. Insomma, quello che si è cercato di capire è se esiste una società delle foche, cioè queste foche che stanno da sole tutto l'anno, magari 9, 10, 11 mesi a seconda della specie, viaggiando nell'oceano sole solette, quando poi si rincontrano e sono 10.000, ma si riconoscono, hanno una qualche comunicazione o stanno semplicemente tutte là, lanciate semplicemente nel caos e nel caso più totale? Ecco, non abbiamo una risposta definitiva e sembra che la loro socialità sia un qualcosa di diversa da quella degli altri mammiferi e sia molto più plastica. Vabbè, provo a spiegarvelo dopo un brano, perché in realtà per loro, per le foche, quel momento non significa tanto socialità quanto altre cose. Significa ovviamente andare incontro al principale istinto biologico di tutti quanti. Per le foche, quello è un piccolo giardino dell'Eden ricoperto di cacca, ma insomma...

Almeno per qualcuno è un giardino dell'Eden, un giardino dell'Eden strano, poligamo. In realtà la società delle foche non è una società, quella è effettivamente un mucchione di tante micro società che vengono stipulate solamente per il periodo riproduttivo. Quello che succede quando si vedono tutte quante le foche è in una prima fase che le femmine si mettono a cercare un posto per tentare di stabilire un eventuale nido, aspettando che arrivino i maschi a fare quello che fanno spesso e volentieri i maschi in natura, cioè sostanzialmente gli scimpanzé si battono sul petto, si aggonfiano di botte. E in questo caso, signore e signori, la foca tanto carina diventa il predatore temibile, perché quando dico che i maschi si gonfiano non è come nella maggior parte degli altri mammiferi, in cui il confronto è prettamente simbolico. No, avete capito, le foche si scannano, si prendono a dentate, puntano al collo, si ammazzano, si fanno degli sfregi pazzeschi. È una roba di una violenza incredibile. A cosa serve questo scontro selvaggio? A stabilire una prima gerarchia e delle prime micro società. I maschi che escono con meno sfregi e meno sangue in faccia da questi scontri, che si ergono come dominanti, iniziano a raccogliere intorno a loro femmine e formare il loro harem, che è formato a volte da 10, a volte da 20, a volte, quando sono particolarmente ingordi, da 80 femmine, che non ce la fanno neanche a ingravidarle tutte. Fra parentesi, Simone, parliamo, perché pure questa è una società degli harem bellissima. Che cosa succede? Se le mette tutte intorno e praticamente cerca di passare il resto del tempo contemporaneamente ad accoppiarsi con le sue concubine e a controllare che nessun altro maschio si avvicini. E i maschi scartati che fanno? Una sorta di società clandestina, la guerriglia, la terra bruciata, piccole incursioni per tentare di... avete capito, insomma.

Allegro, Ivan Graziani. Bene, perché poi che cosa avviene all'interno dell'harem? Che naturalmente quello ce n'è, se ne accumula 60 di femmine, non è che poi riesce a curarsi tutte e 60 le femmine. E quindi c'è una sorta di lotta fra le femmine, se il maschio è uno buono, ok, che reputano tutte effettivamente bello, forte, che gli piace, per chi sta più vicino, più al centro fisicamente dell'area, ma dove il maschio si aggira. Quelle periferiche invece a un certo punto, se capiscono che non ci arrivano all'attenzione del maschio, che fanno? Si guardano intorno, dove si guardano intorno fra gli altri maschietti, che per metà sono alleati contro i grandi capi, per l'altra metà si scannano fra di loro per determinare chi è il primo che potrà provarci con una in periferia. Il maschio sta là che, se si distrae in secondo, arriva uno dei maschi che ha perso il primo round e cerca di rubargliene una in periferia. Allora arriva il maschio grosso, gli estri, quello torna indietro, va al secondo. È una vita complessissima in cui fra l'altro le femmine hanno un ruolo, perché non è che vengono collezionate passivamente, cioè se per esempio il loro grande capo a un certo punto non se le fila o ci prende un po' troppe botte nei confronti con gli altri, possono tranquillamente dire: vabbè, senti grande capo, ci vediamo, secondo me quello è molto più figo, e passare da un harem all'altro. Insomma, una vita stranissima che però rende conto di un punto: che sarebbe stato difficile pensare a sviluppare una vita sociale complessa in cui avere gerarchie personali in cui gli esseri si conoscono, quando poi si passano 10 mesi da soli nell'oceano. La socialità complessa è un investimento evolutivamente molto importante, e le foche hanno risolto questo strano mondo di mezzo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Oh. Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Sei su Radio Rock.
15: More music now.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia. State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
17: 13:35 minuti, domenica 24 di maggio, questa è la Fiera delle Fiere, io sono Jacopo Morroni, parliamo di bestiacce, nello specifico di foche. Abbiamo parlato della società degli harem delle foche, questa stramba società in cui decine di migliaia di foche si ritrovano tutte quante per accoppiarsi, ritrovarsi, allattare e crescere i loro cuccioli sul lembo di terra, una strana socialità fatta da società puntellate, tanti harem con pochi maschi dominanti e tanti maschi affamati alla periferia e affamati, non soltanto di pesce. Parliamo di questo e molto altro nella prossima mezz'ora, fin poi a passare alla foca da incubo, perché se c'è una cosa con cui ho aperto la trasmissione è che le foche sono gli animali più carini, in grado di fare cose terrificanti, crudeli e terribili, con quella facciotta, con quelle guanciotte, sì, proprio loro, ne parliamo. Prima andiamo su un altro animale artico, un animale artico che fa rock, sono le scimmie, questa è 505.
18: Radio Rock, back in time.

Live Arctic Monkeys, ladies and gentlemen, sono le 13:39 minuti questa domenica 24 di maggio. Stiamo conoscendo le foche e la loro stramba società di harem. Ora, naturalmente, in tutto questo non dovete pensare alle foche femmine, come vi dicevo prima, come elementi passivi, semplicemente subordinati al maschio dominante che decide tu nel mio harem. No, non è così. I maschi fanno a botte per essere scelti dalle femmine che poi piano piano compongono il loro harem. C'è anche qui un certo litigio, cioè se le femmine cercano di andare via, il maschio cerca di tenerle dentro, ma le femmine, signore e signori, sono grandi e grosse, non dico proprio quanti maschi, ma quasi, e sanno farsi valere sia nei confronti del dominante che nei confronti delle attenzioni di maschi non graditi. Sostanzialmente, se arriva il maschio non gradito che crede di fare il furbacchiotto, le femmine lo prendono a sberle, letteralmente. Tanto che i maschi, che invece non aggrediscono mai fisicamente le femmine, di foca sono tanto più vecchi quanto più pieni zeppi di cicatrici, perché si scannano tutto il tempo, o fra di loro, o si fanno picchiare da una che non ha nessuna intenzione di accoppiarsi col furbetto della situazione. Ora, in questa assurda società, le femmine restano incinta, danno alla luce i cuccioli e si pone subito un duplice problema. Il primo: i cuccioli di foca sono mammiferi e, come mammiferi, A, devono respirare, quindi devono stare sulla terraferma, B, vanno allattati continuamente come la maggior parte dei mammiferi, e il maschio dominante non gliene frega una cippa, come diceva Watto in Star Wars 1, a me niente no freggen se te devi mangiare oppure no. Interesse zero totalmente, io ho fatto il mio, io devo tenere l'harem, non è che devo fare altro. Di conseguenza le femmine finiscono per digiunare per settimane e settimane per allattare i loro piccoli. Ecco a che serviva tutto quel grasso. Brand new music right here. Brand.

Storm con la solita delicatezza e Five Finger Death Punch fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. Bene, ora qual è il secondo problema oltre al digiuno? Che già mi sembra un problemino in ogni caso, e che si verifica quando tutte queste foche devono passare necessariamente del tempo sulla terraferma, e che non so se avete mai visto, se non l'avete fatto recuperatelo su YouTube, lo trovate sicuramente, uno di quei documentari in cui si vedono i raduni di foche. È un cazzarola, è un inferno quello, è una curva dello stadio a un derby, sembra un luogo ordinato, preciso e teutonico in confronto, è il caos più totale, strillano tutti, due che si accoppiano, due che si gonfiano, due che si saltano sopra l'altro, un macello. Il punto qual è? Numero uno, si generano un sacco di fughe di massa, sia per tipo effetto, oddio stavo per usare una metafora poco delicata, però capitemi, un po' quello che è successo all'Eisel, cioè se uno inizia a scappare, qualcuno inizia a spingere, c'è proprio l'effetto massa, quello che è tristemente successo pochi anni fa a Torino, insomma la gente resta schiacciata e succede anche alle foghe, quindi fughe di massa e le foghe si disperdono, mamme e cucciole si perdono, oltre a questo arrivano spesso e volentieri i predatori, perché le foghe cercano di stare vicino alla costa, perché i maschietti, almeno loro che non sono legati ai cuccioli, loro sì che vanno a mangiare, che gli frega a loro, che gli importa, il grasso gli serve per evitare di scannarsi troppo, per avere una sorta di cuscinetto naturale addosso, e di conseguenza spesso arrivano anche dei predatori, anche questi scatenando delle fughe di massa, insomma mamme e cuccioli si perdono spesso, e vatti a ritrovare in mezzo a 12.000 foche scatenate gigantesche. E allora cosa avviene? Un qualcosa che io trovo meraviglioso: fra mamma e piccolo appena nati avviene un vero e proprio imprinting vocale, cioè cucciolo e mamma reciprocamente imparano, fra quei versi che a noi sembrano tutti identici, a riconoscere quelle micro peculiarità, micro vibrazioni, armoniche e frequenze che sono il verso della mamma e viceversa dei suoi cuccioli, e chiamandosi in quel caos riescono perfettamente a ricongiungere.

the Bell Tolls, sì, che non è che c'entrava poi così tanto quei poveri cuccioli persi di foca. Insomma, l'imprinting vocale è un qualcosa che fanno tantissimi animali che vivono in queste comunità molto numerose. Succede la stessa cosa fra pinguini, in quel caso però spesso e volentieri succede fra, chiamiamoli, marito e moglie. Sapete che i pinguini tendono a essere monogami, se si rincontrano tutti gli anni tendono a restare con lo stesso identico partner, che riconoscono proprio tramite questa questo imprinting vocale. Vi ho detto che ovviamente i grandi raduni di foche attirano, come è anche naturale, i predatori delle foche. E chi sono a questo punto i predatori delle foche? Beh, naturalmente alcuni ce li possiamo immaginare in maniera piuttosto evidente, non so come dire, tanto per dire, squali, ok? I grandi squali bianchi si mangiano molto molto volentieri le foche, che fra l'altro sono pure belle, capite? Sono belle, belle grasse, fanno proprio un bottino fantastico. Oltre agli squali ci sono, quindi oltre a pesci come gli squali, ci sono altri mammiferi. Lo sappiamo tutti, ad esempio, che le orche si mangiano le foche. Anzi, hanno addirittura sviluppato delle tecniche di caccia specifiche che a me fanno impazzire, perché sono sostanzialmente la trasposizione naturale, vera e biologica, della mossa surf di Pokémon. Cioè prendono la carica e lanciano delle onde sulle foche che stanno sulla terraferma per farle cascare a mare e poi mangiarsele come patatine. Ma oltre a questo c'è un altro predatore delle foche, un predatore quasi inaspettato, un predatore crudele e cattivissimo. Cioè, per lui no, lui ovviamente non pensa di essere crudele, pensa semplicemente di mangiare, ma quello che fa è terribile e straziante. E guarda un po', non è uno squalo né un'orca, è un'altra foca.

0: No lover.
1: For what it's worth, i placebo, ladies and gentlemen. Ebbene sì, uno dei più terribili predatori delle foche è effettivamente una foca. E intendo una foca proprio in senso biologico. Tante volte si dice magari che il leone marino è una foca. No, il leone marino non è propriamente una foca, ma la foca leopardo sì. È il terrore delle altre foche, perché innanzitutto è enorme. Cioè, noi siamo abituati a pensare altri che con il leone marino come animali giganteschi, e le foche come animali medi, no? Piccoli no, per carità, una foca è comunque un bel animalotto. Le foche leopardo sono dei mostri di oltre 3 metri di lunghezza e 350 kg di peso. E si nutrono di tutto, tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che è abbastanza grande da essere ingerito. O meglio, in realtà, veramente tutto. Perché una parte della loro alimentazione è effettivamente krill. Sapete quel famoso krill? E l'altra parte è invece fatta di, beh, altre foche.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
1: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 2 minuti dopo le 14 è domenica 24 di maggio, questa è la fiera delle fiere, io sono Jacopo Morroni, ladies and gentlemen, vi porto un'altra oretta fino alle ore 15, lo sapete. Qui ad Animal House si parla di bestie ed oggi parliamo di foche e siamo arrivati adesso alla foca più spaventosa di tutte, 3 metri di lunghezza per 350 kg di muscoli e grasso, naturalmente indispensabile grasso, la foca leopardo è la foca più in alto nella catena alimentare, viene predata esclusivamente dall'orca. Ho capito, però se viene predato solo dall'orca, non c'è disdegno essere secondi all'orca assassina. La foca leopardo è un terrore non solo per il krill, non solo per i pesci, non solo per i pinguini, a cui fa cose terrificanti, ma anche per le altre foche. È persino documentato, almeno un caso, intendo documentato accuratamente, di attacco predatorio verso un essere umano. La foca leopardo, quel che trova se magna. E il brano degli Audioslave che sta per arrivare effettivamente sintetizza bene il suo messaggio agli altri focidi. Your time has come. Radio Rock. Back in time.

ladies and gentlemen. 14 e 7 minuti questa domenica 24 maggio. Bene, iniziamo a conoscere appunto la foca leopardo, la foca più grossa. È una foca totalmente che vive totalmente al polo sud, intorno al polo sud sostanzialmente. È un animale abbastanza abbastanza in salute come specie, nel senso che è una delle poche specie di foca a non essere minacciato. E il perché è che effettivamente è un mostro gigantesco in cima alla catena alimentare, capace di mangiare tutto. Ecco, una cosa peculiare di questo carnivoro è questa: di solito i carnivori grandi puntano a prede grandi, invece la foca leopardo si adatta a mangiare effettivamente qualsiasi cosa, anche il famosissimo krill, mettiamola così. In ogni caso, la foca leopardo è non solo una temibile predatrice, nel senso che è molto grossa, denti aguzzi affilati, e effettivamente la foca che ha la faccetta anche meno simpatichina, se vogliamo, si vede che è fatta per divorare e smembrare. È un animale molto intelligente, è un predatore temibile perché? Perché è capace sia di andare a fare quelli che sono veri e propri agguati, sfruttando le maree, sfruttando i momenti di distrazione, sfruttando ovviamente i più deboli del gruppo che va ad attaccare, ma è in grado di pianificare questi attacchi e di insegnarli alla prole in una maniera veramente incredibile. Fa della vera e propria didattica, anzi diciamo della didattica più che didattica teorica, è una didattica estremamente pratica. È qui che si inserisce una delle abitudini che appaiono più terribili e crudele di questo predatore. Brand new music right here.

Glass Dinner Party alle 14:12 fra le nostre novità in alta rotazione, signore e signori. Benissimo, a questo punto, beh, già capite che la foca leopardo gli viene dato sto nome perché non è a pois. Oddio, un pochino sì, in realtà, però solo principalmente per le cicatrici che poi sembrano a pois, ma è naturalmente per il fatto che è un predatore temibile, effettivamente. La prima cosa che colpisce delle foche è il foca leopardo è il cranio, perché ha questa testa completamente allungata che ricorda effettivamente molto di più la testa degli antichi canidi da cui questi deriva. È effettivamente la foca che è considerata un po' più ancestrale come caratteristica, un po' più vicina agli antichi predatori di terra. Infatti, per l'appunto, se magna di tutto, c'ha sta mascella enorme, un collo allungato, sta bocca che sembra effettivamente, se lo guardate, una sorta di mostro marino, denti aguzzi e ricurvi. Sono oltretutto animali enormi in cui le femmine sono più grandi dei maschi, possono arrivare a 500 kg proprio perché devono accumulare grasso fra le svariate cose, e anche perché decidono molto chi è il maschio dominante, o sono pronte a prenderlo a pizze. E effettivamente sono foche che cacciano, non so come dire, veri e propri animali enormi, perché essendo lunghi 3 metri riescono ad attaccare animali molto grandi come altre foche, che spesso sono lunghe 1,5 metri e pesano comunque 190 kg, insomma, non proprio animaletti, pinguini, anche i pinguini dei imperatori, anche i pinguini più grandi di tutti, addirittura esseri umani. C'è un caso in cui, vi dicevo, una ricercatrice è stata effettivamente attaccata da una foca e, secondo gli etologi che hanno analizzato il caso, il tutto non era derivante da una fraintendimento di aggressività di comportamento, ma effettivamente dalle caratteristiche dell'attacco, da un tentativo di predazione. Insomma, se state facendo una crociera là in Antartico e vi dicono quello è un gruppo di foche leopardo, voi non fate il classico americano, non andate lì a rompere le palle per farvi un selfie con la foca leopardo, a meno che non vogliate partecipare anche voi ai Selfie Award, questo nuovo premio che ogni anno premia la morte da selfie più idiota del globo terracqueo.

go! Winter Group, questa, ladies and gentlemen, è Frankenstein! 14:19. Ora, c'è da dire che effettivamente alcune scene tipiche che si possono vedere nella caccia della foca leopardo sono davvero raccapriccianti. La foca leopardo scatta tipo coccodrillo, è una caccia organizzata, non è semplicemente puro istinto, no, si va là proprio cattivi per colpire quando si individua la situazione giusta per farlo. A questo punto che cosa fa la nostra simpatica foca leopardo, simpatica non tanto per chi viene catturato? Beh, prende la preda e la uccide sostanzialmente in una maniera terrificante, cioè sbattacchiandola e sbattendola da un lato all'altro contro gli scogli, contro l'acqua, annegandola in una cosa che sembra semplicemente cattiveria e pena per l'essere. Ora, naturalmente, noi vediamo questa roba, restiamo leggermente agghiacciati da quella che sembra veramente una crudeltà insensata. Non dobbiamo ovviamente pensarla così, dobbiamo pensare che ad esempio l'empatia verso le prede è biologicamente soppressa nei predatori, perché altrimenti i predatori non ci sarebbero, naturalmente, è ovvio, e di conseguenza è assolutamente impensabile che loro possano pensare a qualunque questione riguarda la sofferenza dell'animale che per sopravvivere devono necessariamente ammazzare. Ricordiamo che noi esseri umani siamo predatori occasionali, non so come dire, non siamo obbligati a mangiare altri animali, possiamo anche mangiare altro, io ne sono una prova vivente, non sanissimo, ma quello c'entra niente, ero così pure quando mangiavo la carne. Le foche leopardo devono mangiare per forza della roba, della gente, degli altri esseri, insomma, per capirci, è necessario per loro, e di conseguenza questa cosa è completamente soppressa, qualunque forma di empatia, e lo sbadacchiamento serve in realtà banalmente a battere la carne, cioè lo facciamo anche noi umani, battiamo la carne, noi abbiamo la accortezza di farlo quando la carne è già deceduta per renderla più digeribile e più masticabile. A maggior ragione loro la foca non la possono neanche cuocere alla brace.

Somewhere I Belong, Linkin Park, ladies and gentlemen. Ora, la questione è che questa non è neanche la cosa più inquietante della foca leopardo. La cosa più inquietante è la scuola guida che mamma foca fa alle piccole foche. Perché spesso e volentieri la foca viene sbattuta a destra, il preda viene sbattuta a destra all'altra, a destra e a manca, ce la posso fare, perdonatemi, semplicemente per fornire al piccolo che magari mamma foca ha con sé una preda stordita su cui letteralmente fare pratica. È una scena penosa ripresa da diversi documentari, ma che dimostra una cosa, una certa intelligenza cognitiva. Effettivamente ammazzare un animale grande come una foca o un pinguino non è banale, e il piccolo in qualche modo dovrà pure imparare.

Rammstein, qui su Radio Rock alle 14:29. Ogni tanto è strano conciliare animali che sembrano così carini, così affettuosi, capaci di provare amore ed affetto. Per esempio io penso al mio gatto, spesso e volentieri dico un gatto affettuoso, dolce, paccioso, che ama profondamente, che poi l'unica volta che l'ho beccato è riuscito a beccare qualcosa, grazie a Dio è scoordinato, quindi non caccia niente, non riesce a beccare nulla. C'è una lucertola, la gioia nei suoi occhi nel torturare quel piccolo essere è stata, ma c'era una luce, una felicità. Gliel'ho tolta naturalmente perché non ce la posso fare, ma in ogni caso, vabbè, sentite, parliamo di foche, di qualche ultima curiosità sulle foche subito dopo la pausa delle 14:30, che incombe alla stessa pausa ci andiamo con un gran pezzo dei Queen.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Uno zoo.
7: Io lo so.
8: This is Animal House on Radio Rock.
9: 14:34 minuti in questa domenica 24 maggio. Jacopo Morroni è con voi fino alle ore 15. Questa è la fiera delle fiere Animal House. Parliamo di bestie e nello specifico oggi ci siamo dedicati alle foche. Ne abbiamo conosciuto le caratteristiche, gli adattamenti fisiologici che gli consentono di vivere in acqua e in grandissima profondità, l'incredibile vita spezzata, tanti mesi a spasso da soli nell'oceano a nutrirsi, e poi un breve periodo in cui decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di foche si vedono tutte insieme per confrontarsi, picchiarsi selvaggiamente, accoppiarsi, formare harem, allevar cuccioli per poi svezzarli e tornare all'oceano. Siamo poi passati alla foca predatore per eccellenza, la foca leopardo, 3 metri e passa per 350 kg di animalone, pronto a divorare qualsiasi cosa gli si presenti davanti. Foche, pinguini, ma anche cose più piccole. Un animale dalle incredibili specializzazioni multiple. Ne parliamo subito dopo un brano di Eric Clapton. Questa, signore e signori, è Cocaine.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Cocaine, Eric Clapton, ladies and gentlemen, 14:38 minuti. Ebbene, ultimi dettagli sulla foca leopardo, una delle foche più affascinanti, sicuramente perché è un grande predatore, perché uccide altre foche, lo fa in maniera cruenta. È molto interessante il discorso dell'educazione della prole, ma è interessante anche perché c'è stato un caso, un singolo caso, quindi dai singoli casi, signori, non dobbiamo mai trarre conclusioni sull'etologia. Può essere anche che uno becca un animale che sta semplicemente fuori di zucca. Succede agli esseri umani, succede agli animali, ve lo posso garantire. Io ho un gatto in comproprietà, diciamo, con il vicino del primo piano, Giacomino, che è completamente pazzo, semplicemente, ma veramente, cioè non è tipo è matto perché i gatti sono tutti matti. No, a chiaramente se fosse umano gli avremmo diagnosticato qualcosa. Grazie al cielo è un gatto, quindi se ne può fregare altamente. Ci siamo noi che gli diamo da mangiare. Il suo essere pazzo al massimo consta nel fatto che alle 4 del mattino gli vengono i terrori, pensa di essere imprigionato e viene a urlarti in faccia perché deve uscire assolutamente. Ok, va bene. È possibile beccare animali fuori di testa. Ma c'è un caso di questa scuola guida delle foche leopardo che è stato piuttosto interessante, in cui una foca leopardo ha iniziato a mostrare attenzione per una giovane ricercatrice e, secondo alcune interpretazioni, ha iniziato a pensare che fosse una strana grande foca. Simpatica, dolce, piacevole, ma goffa, stramba, una foca che nuota male, che si muove strana, e avrebbe, secondo alcune interpretazioni, iniziato a distruirla, a diventare una foca grande.
1: Brand new music right here. Brand.

Kids, Young Trax, Ladies and Gentlemen, grande ritorno fra le nostre novità in alta rotazione, anche perché uscirà il 18 settembre il nuovo disco degli Anthrax. Beh, a questo punto che cosa è successo in questa peculiarissima storia? Perché vi dico che secondo alcuni la foca ha iniziato ad addestrare questo essere umano percepito un po' come una foca piccola, perché noi siamo più piccoli delle foche leopardo e giustamente goffa e inesperta, perché noi possiamo avere pinne, fucile ed occhiali, beh fucile magari in questo caso no, ma insomma le pinne e l'attrezzatura da sub, ma sicuramente non saremo mai agili come una foca, perché ha iniziato a comportarsi come spesso le foche leopardo femmine fanno con i loro piccoli, ovvero ha iniziato a portargli prima animali morti. E qualcuno ha interpretato la cosa un po' come il gatto che ti porta come regalo il topolino che ha cacciato sotto casa, come una sorta di segno d'amicizia. Ma poi, man mano che vedeva che la ricercatrice faceva finta di accettare questi doni, ha iniziato a portargli prede ferite, prede vive che ancora si dibattevano, lanciandogliele come a dire: dai, ecco, guarda, te l'ho portata, adesso ammazzala, ora che ce l'hai qui che è stordita. Ovviamente generando una serie di dilemmi etici e di difficoltà nei ricercatori. Naturalmente quella della volontà di istruire l'essere umano vissuto come una foca goffa è una delle possibili interpretazioni. Tanti altri etologi ci vanno piano con questo caso, dicendo: ma no, ma semplicemente avete beccato una foca fuori di testa, non è che succede, succede tanto, succede con qualsiasi animale che ogni tanto beccano un altro essere e si fissano su un'altra specie, succede con i rarissimi casi del, non so, la leonessa che adotta il cucciolo della gazzella che ha appena ammazzato. Succede, ma per lo più non è la norma, non è un comportamento vero, sono animali che stavano un po' fuori. Eppure oggettivamente ci dà un indizio, o quantomeno l'idea che volesse addestrare l'umano è sicuramente più romantica e affascinante. Ci dà come l'impressione che effettivamente queste azioni non siano guidate dal mero istinto, visto come questa sorta di forza primordiale e inspiegabile, ma da ragionamenti, da dati di realtà. Vedo un essere, sembra un po' una foca, è goffa, è piccola, ma sarà una foca piccola che non ha mai imparato come cacciare.

cosa franca Zappa, ladies and gentlemen. Ebbene, dopo l'intrigante caso del chissà tentato addestramento umano da parte di una foca, che invertirebbe fra l'altro il classico stereotipo, si dice sei ammaestrato come una foca. In questo caso era la foca che tentava in qualche modo di ammaestrare l'essere umano. Di foche ammaestrate non vi parlerò, perché reputo che istruire un animale a giocare con la pallina per il nostro ludibrio sia sostanzialmente un'operazione dalla quale sarebbe molto meglio astenersi e lasciare che la foca si faccia un'ampia, farcitissima, stramanica di, avete capito cosa, suoi. Benissimo, a questo punto vi racconto l'ultima specializzazione, secondo me stranissima, della foca leopardo, perché abbiamo descritto sto mostro di 3 metri, capace di catturare prede enormi come altre foche, che vi ricordo essere lunghe 1,80 m, pesare 200 kg, in ogni caso, di sbatacchiarle, stordirle, farle a pezzi, squartarle. In ogni modo, ci si immagina sostanzialmente un coccodrillo, cioè uno che punta solo foche gigantesche con sta bocca enorme piena di denti, e invece i denti della foca leopardo sono divisi in due parti. Non è che abbiano due compiti diversi nella stessa catena alimentare, nella stessa catena di nutrimento, come per esempio, non so, i canini e i molari. Dice, uno serve a strappare, uno serve... No, servono proprio a due tipi di alimentazione diverse. Cioè, davanti la foca leopardo ha i denti, ripeto, di un coccodrillo. Sono, fra l'altro, orrendi. Cioè, l'unica foca non pacioccosa c'ha sti dentoni che sembrano veramente una roba di uno squalo, forse, più che un coccodrillo. Lunghi, acuminati, ricurvi, capisci subito che è veramente un mostro assassino. Dietro ha degli altri denti, che invece sono molto più smussati, molto larghi, fitti, e che servono a fare una cosa che nelle balene fanno i fanoni, cioè a filtrare. Perché metà dell'alimentazione della foca leopardo è fatta da grandi prede che sbadacchia, uccide, squarta, e l'altra metà è fatta da minuscoli invisibili gamberetti, dal krill.

0: Dog, la Zeppelin naturalmente. E allora, ladies and gentlemen, anche per questa domenica, non weekend, perché ieri non ci sono stato, che stavo influenzato, il nostro appuntamento insieme termina qui. Io sono pronto a lasciare cuffie e microfono ai ragazzi dei racconti della Scolopendra, non prima però di avervi ricordato che se non siete per caso sazi della mia voce, sto weekend appuntamento dimezzato, un pochino uno potrebbe sentirne la mancanza, allora quello che potete fare è ovviamente recuperare i podcast Radio Rock Originals che conduco e scrivo, fra questi On The Rocks, che in realtà scrive principalmente l'amico e collega Daniele Innocenti, e quale mando come al solito un abbraccio. Settimana scorsa è uscita la prima parte della storia di Bruce Springsteen e indovinate un po' questa settimana che esce la seconda parte, è già nella storia di Bruce Springsteen. E poi Wake Up Pills, la piccola pillola di divulgazione targata Radio Rock, dal lunedì al venerdì, ascoltabile in diretta alle ore 5:30 del mattino per coloro di voi che si svegliano presto per farvi compagnia nella primissima sveglia, il primissimo caffè. E poi, se volete, subito dopo in podcast con la splendida, incredibile sonorizzazione di David Guido Guerriero, che la trasforma in un prodotto nettamente superiore a quello che avrei potuto fare io solamente. Credo di avervi raccontato tutto, ci salutiamo per questo weekend, ci sentiamo in diretta sabato e domenica prossima, sempre regolare fra le 12 e le 15. Vi lascio doppiamente in ottime mani, sì, perché a microfono appunto viene il duo Conti Cillario e musicalmente vi lascio con un gran brano dei Caius, da quel disco che io venero come fosse una reliquia di un santo patrono, che è Blues for the Red Sun. Ci ascoltiamo Green Machine. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
5: 15 e 4 minuti, Ododone, di questa domenica 24 di maggio. Sta per iniziare ennesimo devastante appuntamento con i racconti della Scolopendra. Pronti lì con le ditarone che fra poco iniziano le indagini. Ma prima Aerosmith.
4: Radio Rock. Back in time.
6: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: 4 di maggio ritornano i racconti della scolopendra, corse dei levrieri, spettacolo dei leoni marini qui fino alle 18.
1: Sono proprio curioso e contento, devo anche starnutire.
0: Fallo pubblicamente, Matteo, non ti vergognare.
1: Ma c'è quel momento precedente lo starnuto in cui ti chiedi se arriverà o non arriverà, che è naturalmente molto peggio dello starnuto stesso. Oggi gli occhi si sono dimenticati de aprisse, come diceva Gesù Dodoni, questa domenica 24 di maggio. Quindi anche se si è svegliata un po', si sta ancora dormendo, ma con la consueta classe, Dodone.
0: Assolutamente.
1: La consueta eleganza, non arriverà, che è naturalmente molto peggio dello starnuto stesso. Oggi gli occhi si sono dimenticati de aprisse, come diceva Gesù Dodoni, questa domenica 24 di maggio. Quindi anche se si è svegliata un po', si sta ancora dormendo, ma con la consueta classe, Dodone.
0: Assolutamente.
1: La consueta eleganza.

0: tolto le cuffie.
1: Ma doveva andare così, evidentemente.
0: Ho preso l'antistaminico. Volevo dire alla direzione di Radio Rock che ho preso l'antistaminico, quindi sono incolpevole di questo grave avvenimento. Vi prego, no, non mandate Belzebù. Non mandate di nuovo Belzebù.
1: 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla Scolopendra. Brand new music right here.

0: La novità di Ginzu, questa era Snow White, Ododone, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. 15-16 minuti, Ododone, purtroppo c'è la scolopendra.
1: Proprio così, trasmissione condotta da due bassotti.
0: Bravissimi.
1: Un esperimento ben riuscito, Matteo, devo dire.
0: Cioè, razzisti ma bravissimi.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Comunque, sono due bassotti.
0: Il loro lavoro lo sanno fare, non gli chiedete quelle cose, dai.
1: Su. No, tanto lo sapete la risposta. 3899 106 e 600, cosa chiediamo?
0: Anche se foste intenti a spaventare Papa Leone con un decespugliatore, dove state andando, cosa state facendo? Questa è l'intera domanda.
1: Molto, molto.
0: Non la diciamo mai, la parte iniziale non la diciamo
1: certo,
0: mai.
1: È quasi scontato.

0: Perché è scontata. Dove state andando e cosa state facendo?
1: Perché magari lo state già facendo.
0: Bravo, quindi poi sarebbe mal posta, no? Maledizione.
1: E ci scrivono su Twitch.
0: Allora, Dodone, Cice Renato, sto uscendo con la macchina perché mia nonna mi ha chiamato dicendo che è impazzito il frigo.
1: Impazzito.
0: Fa rumori strani.
1: È stato fuori di testa.
0: Poi vi insulta, vi attacca. State molto molto attenti ai frighi. 3899 106 e 600. Intanto continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo, di qualsiasi cosa si tratti. Tutto questo per la Scolopendra, che è qui fino alle 18 su Radio Rock. Signori Ramones.

0: Signori Ramones su Radio Rock, 15 e 19 minuti, la Scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone? Dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra, lo sapete. Gianluca, per esempio, dice: mi sto per sparare il caffè. Sto per sparare, calma, il caffè numero 7 della giornata. Allora, 15 e 17, ho scritto... settimo caffè della giornata. I medici mi fanno segno di no con la testa. I medici della Scolopendra, certo. Della giuria di medici della Scolopendra, fanno no con la testa.
0: Lì al soldo della Scolopendra, dice.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.

0: them which is Odone. Questa era Cowboy Kirk su Radio Rock. O Kirk, come si dice? Come si dice sta lingua strana che noi assolutamente non conosciamo e non utilizziamo per scelta, naturalmente. Non serve, ragazzi, non serve a niente conoscere l'inglese.
1: Non siamo mai usciti dal quartiere portuense.
0: Sì, scusate. Prendiamo anche il motorino per raggiungere alcune zone all'interno di quello dello stesso quartiere, sì, naturalmente, non essendo mai usciti. È logico. Ma basta con le banalità, Dotone, che tutti ormai hanno ampiamente accettato, e tutto quello che è anche instagrammabile. Cosa
1: allora,
0: facciamo qui?
1: Vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, qualsiasi cosa sia, raccontatelo alla Scolopendra. Ciao, sono Andrea, ho 12 anni e sto andando ad un torneo di tennis agonistico. Potete mettere Back in Black degli AC/DC?
0: Questo naturalmente lo si può fare, però caro Andrea, la Scolopendra farà un tifo per te talmente forte e sregolato che sarà richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E allora grideremo cellerino. No, non è vero, quello no. Non ci arriveremo.
1: Ma figurati.
0: Ci fermeremo subito prima.
1: Un pelo prima. Ragioneremo un pelo prima.
0: Vai, Andrea.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla Scolopendra.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Scolopendra di questa domenica 24 di maggio. Dove state andando e che cosa state facendo? Continuiamo a leggere i vostri messaggi, ma dopo i sfiori Duran.
0: Radio Rock, back in time.

0: E View to Kill, signori, Duran Duran su Radio Rock, 15:37 minuti nella palude della scolopendra.
1: È proprio vero, Dodone, dove state andando e che cosa state facendo? Diteci e diteci e diteci.
0: Proprio così, caro Cillone, sentiamo la vostra viva voce.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, sono Giacomo.
1: Tu sei Giacomo della Lunigiana.
2: Le magliette stanno arrivando, cioè nel senso che il presidente, siccome di origini inglesi,
0: la maglietta è il monsone,
2: è andato a trovare la mamma, che purtroppo ha problemi di salute, ha preso l'impegno e sì, gliel'ho detto che se vuole di mandarne tre, anzi sì, non c'è problema, e adesso appena torna.
0: Mi piace
2: ve le spieghiamo. Oh. Ciao Giacomo della Lunigiana.
0: Perfetto, dai.
1: C'è un rapporto fra la scuola Vendola e Giacomo della Lunigiana che va al di là della messa in onda, perché ci diciamo cose che possiamo capire quasi solo noi e chi ha seguito la storia. Stiamo aspettando, e la cosa ci emoziona enormemente, le magliette della squadra Monsone 1926, che milita nel campionato di seconda categoria, nello specifico all'interno dei gironi regionali della Toscana, e di cui siamo diventati spaventosamente tifosi in seguito ai messaggi, ai primi messaggi di Giacomo dalla Lunigiana, che ci diceva di stare andando a vederla allo stadio.
0: E poi ci scrive, caro Cillone, l'uomo col decespugliatore.
1: Cos'è lo spirito? Cos'è lo spirito?
0: Il Papa, ma
1: lo spirito guida della scolopendra?
0: Assolutamente, cioè, sì, il patrono.
1: Cioè, esatto, cioè, se la scolopendra avesse un expecto patronum e mettesse un expecto patronum, avrebbe le sembianze dell'ascoltatore uomo col decespugliatore.
0: E uomo col decespugliatore che scrive: sto lavorando, prendo un cliente a via Gallia e lo porterò alla Farnesina. Sappiamo tutto ora, Matteo.
1: Ora sappiamo tutto, mi piace tantissimo anche il fatto che nonostante sia l'uomo col decespugliatore, cioè non lavora col decespugliatore, il decespugliatore è proprio una passione.
3: Brand new music right here.

0: Sono di Subsonica e questa era Grida, sbagliatissimo, dalle 15 alle 16, assolutamente, è l'ora del silenzio condominiale.
1: Come vi permettete, signori Subsonica, a rompere l'ora del silenzio condominiale?
0: Con le loro piscinette gonfiabili.
1: Ah, ragazzi.
0: Dai, maledizione.
1: Abbastalo.
0: 3899-106-600, Dodone viene utilizzato in questi momenti per rivelarci i che cosa?
1: Per dirci dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante, 15:45, di questa domenica 24 maggio 2026. Qualsiasi cosa sia, caro Cilone, yes. Sentiamo la vostra viva voce. Senti qui, senti.
0: Siamo lì?
2: Ho dormito 4 ore.
0: Come mai?
2: Sono andato in laboratorio.
0: È brutto nel club.
2: Mi sono rasato la testa a zero.
0: Non dire cavolate.
2: Così mi ha usato di meno.
0: Non ci credo.
2: Ho pulito casa, ho detto come faccio una bella doccia, come sono tagliato i capelli, così almeno dormo. Niente, non riesco a dormire, quindi anche perché le simpatiche zanzare mi stanno... stanno vomiciando sul mio corpo.
1: Stanno tornando, stanno tornando.
0: Lasciale fare.
2: Riesco a fare una passeggiata mentre vi ascolto.
0: Non ho capito.
2: Come al solito, grazie, mettete la musica stupenda.
0: Oh.
2: Siete meravigliosi, ragazzi.
0: Ma tu sei meraviglioso.
2: Io ci rei ad uno ad uno.
1: Ma però, più tu.
0: Uno ad uno ci mette un sacco di tempo perché siamo tantissimissimi, sì. Però lo accettiamo, se vuoi fare così lo accetteremo, caro Marco. Sei tu al comando.
1: 3899-106-600 su Telegram e su WhatsApp. Dove state andando? Cosa state facendo? Via.

0: Vabbè, un'ovazione, Matteo.
1: Ma è un'ovazione, un'ovazione. È perché ci siamo messi delle canottiere?
0: Probabile, probabile, in genere fanno così.
1: Le canottiere nere fanno questo effetto con i spreluccioni d'oro.
0: Sly and the Family Stone su Radio Rock, 15 e 52 minuti, Scolopendra.
1: Family, possiamo fare Scolopendra and the Family Stone?
0: Non ci vogliono, Matteo.
1: Ah, non ci vogliono? Hanno detto che non ci vogliono?
0: Ci sono spinti fuori.
1: Vabbè, naturalmente mi sono offeso, Dodone, come sempre. E succede? Dove state andando? Cosa state facendo? Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Sentiamo la vostra via voce, va, sentiamo.
1: Hell yeah.
2: Buon pomeriggio, ragazzoni.
1: Buon pomeriggio.
2: Ma un pezzo che dà la carica si può passare? Mamma mia, perché mi deve passare questa rottura di M.
0: Qual è la rottura?
1: Mi deve passare questa rottura di M. Allora, facciamo così. Se ci dici che pezzo vuoi... e ci racconti la rottura di M, noi non metteremo assolutamente quello che ci chiedi, perché purtroppo ce lo impediscono delle persone molto più grandi e molto più cattive di noi.
0: Grande Scolopendra, scrive Sir Melf. Questo pomeriggio soleggiato sto aggredendo due etti di fettuccine ai funghi insieme a dello chardonnay freddo, ascoltando ovviamente la immancabile Scolopendra.
1: Certo.
0: Ho anche ricevuto un bonifico da un cliente proprio adesso. La Scolopendra porta fortuna, la Scolopendra fa miracoli.
1: Davvero, eh?
0: Un saluto dal piccione che vi stima e vi prega per le vostre, e prega per le vostre anime ormai perse.
1: In questo specifico caso, questo cliente doveva farti il bonifico, è stato prelevato dai nostri redattori e adesso, insomma, sappiamo che ha inviato il bonifico, quindi è andato tutto bene, Dodone.
0: Buon fine il bonifico.
1: Tutto come previsto.

0: Mastro, sono in Nirvana e questa era Lithium, Dodone su Radio Rock, mentre c'è ancora disgraziatamente la scolopendra.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Da raccontare alla scolopendra se sopravviviamo, cosa non assolutamente scontata, Matteo. Da
0: zero.
1: Potete sentire.
0: Mi stupirebbe.
1: Sto preparando, scrive Anto, la mia casa e togliendo le ragnatele dalle travi.
0: Attenzione.
1: Le travi, ci sono ragnatele sulle travi della casa di Anto. La prossima settimana avrò un ospite. Oh, nonostante la stanchezza, ho il cuore che canta.
0: Noi vogliamo sapere assolutamente tutto, il 100% di questa storia. Un'unica cosa viene in mente. Sei sicuro che questo ospite non apprezzi le ragnatele sulle travi?
1: Magari gli fai un torto togliendole.
0: Bisogna stare molto attenti da questo punto di vista.
1: Molto attenti.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando?
6: I racconti della Scolopendra.
7: On Radio Rock.
10: La Scolopendra, trasmissione realizzata da decine di robot a cosa erba.
11: È vero.
10: La verità.
11: È bellissimo.
10: Continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo, signori. Rage Against the Machine, e torniamo.

0: Rage Against the Machine, questa era Guerriglia Radio, Ododone, che ci porta all'ingresso della seconda ora di Scolopendola di questa domenica 24 e di maggio. Dove state andando e che cosa state facendo? State continuando a raccontarcelo al 3899 106 e 600. Fra poco poi ci occupiamo anche di qualcos'altro e come sempre commentiamo tutto con voi.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Ciao ragazzi, ho appena finito di passare l'aspirapolvere in tutta la casa e voi direte, vabbè, cosa regolare, no?
0: Lo stavo per dire.
2: No, non regolare, no, perché intanto mi si è rotto il robot aspirapolvere e lavapavimenti.
0: Bastardo,
2: che ho scoperto di
0: infame.
2: Aver preso una mega fregatura sul famoso sito dove si comprano le cose online. Infatti ho già chiamato e mi hanno subito detto che avrei dato il reso e rimborsato, anche perché l'ultima volta che l'ho usato e mi diffondeva in casa delle macchioline nere, quindi invece di pulire sporcava. E poi ogni tanto di notte si accendeva e partiva per conto suo.
0: Cavolo,
2: ultimamente non dava più segni di vita, quindi vabbè. E
1: ma come gli
2: almeno,
1: pare,
2: cioè, insomma, per me è grossa.
0: Vota
2: perché per
0: azione,
2: me è fondamentale. Quindi ho ripreso un vecchio aspirapolvere che avevo, che nel frattempo il muratore che mi ha rifatto il bagno ha distrutto. Perché?
0: Ma come? Perché?
2: Intanto manca un pezzo.
0: Ma perché?
2: Quindi diciamo che il braccio è non più alto di un metro, quindi ho dovuto dare l'aspirapolvere in posizione rannicchiata.
0: Bellissimo,
1: comodissimo.
2: C'ho la schiena distrutta.
0: Per la schiena è giusto.
2: E poi, esatto, avendoci preso tutti i calcinacci quando ci lavorava, diffonde più polvere di quella che aspira. Quindi sono sfatta, veramente sono sfatta.
1: Devastante tutto questo.
0: Questa è l'ennesima dimostrazione che è semplicemente meglio non fare le pulizie, queste cose qui.
1: Non pulite, mi raccomando. Brand new music right here. Brand

0: All Around, mi fratello Frico.
1: È proprio tuo fratello, Dodone. È proprio tuo fratello. Vi ho visti insieme, sono molto geloso.
0: Lo capisco, Matteo, anche io lo sarei.
1: Sul canottino, quando andavate al faraglione.
0: Siamo stati benissimo, tra l'altro. Ci siamo divertiti particolarmente in quel momento in cui tu non c'eri, Matteo.
1: Devo proprio...
0: Era veramente divertente quella cosa che abbiamo fatto, quando tu non eri presente.
1: Devo proprio mettergli degli scarafaggi nel tramezzino.
0: Di nuovo, va bene, va
1: vivi.
0: Bene. Ma lo sai che gli piace, però. Insomma,
1: infatti poi sbaglio.
0: Potresti trovare qualcosa che... Che gli dia fastidio.
1: Gli piace lo scrunci scrunci.
0: Assolutamente sì, Matteo. Che ci puoi fare? Comunque, un po' di notizie che arrivano dal mondo, caro Cillone. Insomma, una delle notizie principali di questa settimana è stato l'abordaggio, l'arrembaggio,
1: sì.
0: Non so come definirlo, da parte dell'IDF, della Marina israeliana, nei confronti della Global Sumud flottiglia che si è riavvicinata a Gaza, ma insomma, molto
1: sì.
0: Teoricamente, perché in realtà sono stati acciuffati, accalappiati a circa 500 miglia da Gaza, quindi più vicini a Siracusa che è appunto alle coste
1: quindi,
0: di Gaza.
1: Sì, decisamente in acque internazionali, quindi insomma del tutto illegale questo gesto. Gli attivisti sono stati prima portati al porto di Ashdod, poi lo sapete, sono cominciati a venire fuori i video pubblicati dal ministro, il ministro della sicurezza, signor Ben-Gvir, che sono stati definiti vergognosi da mezzo mondo, infimi anche da Mattarella, e poi gli attivisti che sono stati espulsi hanno cominciato a raccontare cos'era successo durante le ore di detenzione in Israele.
0: E tra questi c'era anche un deputato del Parlamento italiano, il signor Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le sue parole al rientro all'aeroporto di Fiumicino e descrive insomma quello che hanno vissuto.
2: Posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinarie, veramente.
3: Si è parlato di torture, possiamo
2: sì,
3: definire
2: assolutamente
3: il termine
2: torture, cioè, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi, c'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container, e c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque.
3: Posso chiedere se lei si è identificato come parlamentare? Cioè
2: sì,
3: loro
2: certo,
3: sapevano
2: certo.
3: Che lei...
2: Io avevo il passaporto di servizio che si sono presi.
1: Vabbè, non dovrebbe cambiare nulla perché
2: dopodiché hanno parlamentare uno. Mi hanno tirato via una collana.
0: Insomma, violenze fisiche,
1: sì.
0: Anche violenze sessuali sono state segnalate, gente con le costole rotte e insomma nessun rispetto per la dignità umana, anche in questo caso mi viene a dire, perché
1: anche questo
0: diciamo
1: caso.
0: Che il comportamento del governo israeliano degli ultimi anni ci ha anche un po' abituati a questo.
1: Però
0: non
1: visto...
0: solo in questo caso in cui sono coinvolti dei cittadini.

0: europei.
1: Assolutamente, però visto che alcune persone colgono sempre, sempre, 100 su 100, l'occasione per fare una bella figura di merda, qualcuno deve pur farlo evidentemente, qualcuno ha anche cominciato a dire, ah ma dove sono questi lividi? Ah ma dove sono questi, dove sono i segni dei pugni? E qualche ora dopo i media hanno avuto modo di documentare con immagini e video i corpi dei volontari segnati dai colpi, in particolare quel giovane attivista che ha mostrato i pesanti ematomi ed escoriazioni riportati su tutte le braccia e sulla schiena. Quindi insomma, devo dire che sì, un'altra grande occasione che è stata colta per fare una brutale figuraccia terribile per alcuni.

0: il signore Io sono un cane su Radio Rock, 16 e 22 minuti, la scolopendra.
1: Ricordi poi, Dottore, qualche giorno prima il signore La Russa aveva anche detto che la flottiglia, le iniziative della flottiglia sono manifestazioni strumentali, propagandistiche a scarso rischio, ma con alto ritorno mediatico, aggiungendo anche: se poi ti fermano e ti portano al porto e ti puoi dire che ti hanno torturato, è bellissimo, eh. Ha detto anche queste cose così, ma è stato
0: fortunati
1: bravissimo.
0: Fortunati quelli
1: stato
0: che
1: bravissimo.
0: Sono stati, esatto, torturati, beati loro, mi viene da dire, Matteo, sentendo queste parole del signore seconda carica dello Stato.
1: È vero, seconda carica dello Stato. È proprio così, Dottore, ma va bene così, seconda carica dello Stato, deve far questo, no?
0: Ah, certo, assolutamente, deve dire cazzate tendenzialmente, certo. Può farlo. E lo fa serenamente. Sentiamo la vostra viva voce, ci state raccontando anche cosa state facendo e dove state andando.
2: Ciao, scolopendra, io ho fatto la volontaria rifugio canile, oggi abbiamo avuto la festa di primavera e niente, adesso invece sto andando a fare la badante alla mia zia di 93 anni, quindi passerò una serata bellissima, divertentissima.
1: Salutiamo tutti la zia, tutti, abbraccio alla zia.
0: E poi ancora, sentiamo.
3: Oh yeah. Buon pomeriggio, scolopendri.
1: Francesca.
3: Niente, anche oggi non lavoro.
0: Non taxi.
3: Lasciamo stare. E sto andando all'evento al Circo Massimo Zero Calcare.
1: Molto bene.
3: E sto portando anche il cagnolone.
1: Molto bene.
3: Ciao, scolopendri.
1: Il cagnolone quando è arrivato, scusami?
0: Infatti, non lo sapevamo questo.
1: È nuovo il cagnolone, conoscevamo solo l'impero dei gatti.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra on Radio
2: Rock. Giro della boa per la Scolopendra, 1:30 alle nostre spalle, 1:30 di fronte a noi, che inizia dopo Blondie. Radio Rock. Back in time.

0: Earth of Glass, Siri Blondie su Radio Rock, 16 e 38 minuti, la scolopendra, caro Cillone. Abbiamo parlato del caso della Global Sumud flottiglia fermata in acque internazionali dall'esercito israeliano, Matteo, e gli attivisti sono stati condotti nel paese dove sostanzialmente sono stati massacrati di botte. Insomma, queste sono le notizie che vengono anche da un deputato del Parlamento italiano che lì si è recato insieme alla flottiglia. Ci scrive il signore Fabio: io mi chiedo come sia possibile che il popolo israeliano non si ribelli a questa autodistruzione alla quale Netanyahu e soci stanno portando Israele, e non capisca che l'unica soluzione sia due popoli, due stati. Sono ingenuo al limite del coglione, me ne rendo conto.
1: Sì, ma ormai uno si sente coglione nel dire cose assolutamente giuste e naturali. Naturalmente la questione del popolo che si ribella è sempre difficile da sondare con precisione. Dopodiché purtroppo ci sono alcuni sondaggi in cui, naturalmente non è che c'è il 100%, alcuni sondaggi un po' di tempo fa, forse andrebbero rivisti oggi, anche se non ho sentito notizie che andassero in senso contrario, che rivelano un sostegno ancora che ancora esiste per il governo Netanyahu. Impossibile da credere, ma vero.
0: Tra l'altro a settembre o ottobre, adesso non ricordo bene, comunque in autunno ci saranno le elezioni in Israele, che potrebbero essere, insomma, tra le più importanti della storia recente a livello mondiale, perché se si deciderà se continuare con questa linea del governo Netanyahu oppure cambiare un po' rotta, diciamo.
1: Tra l'altro bisogna vedere se potranno avere luogo o se Netanyahu non si inventerà qualcos'altro per creare uno stato di emergenza che e impedisca che possano appunto avere luogo.
0: In ogni caso, dovesse continuare questo filone, diciamo, questa ideologia, la vedo, insomma, molto molto pesante la situazione. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Sì, boom, voilà! La loro novità, quelli buoni, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Ododone Scolopendra è qui ancora per un'ora e 16 minuti.
1: Proprio così, proprio preciso l'orario che hai detto, il tempo rimanente, era proprio esattamente quello.
0: Sì.
1: E sentiamo la voce di quelli buoni a questo punto, signore Cavallo.
2: Cavallo. Scolopendri, buonasera a Cavallo.
0: Buonasera Cavallo.
2: Oggi sono 40 anni.
0: E che è colpa nostra?
2: 40. No, de galera. 40,
0: come no?
2: 40 anni di vita.
0: Ma come non di galera? Beh, non di galera.
1: In galera.
0: È un errore però allora questo, quando si tratta di Cavallo. Dottore, per festeggiare i 40 anni di Cavallo tu non hai idea di che cosa. Cioè non hai idea. Delle balene parteciperanno,
1: oh,
0: delle balene.
1: Finalmente, sono tornate.
0: Sono tornate.

0: I Siri Genesis su Radio Rock, 16:54 minuti, canzone eseguita in diretta dal solo Matteo Cillario.
1: Ho finito adesso.
0: Aiuto di un cucchiaino e una batteria da tir.
1: È proprio così.
0: È realizzato così. Tutto questo.
1: È un motorino 50 anche, però solo per un pezzo.
0: C'era anche quell'aiuto lì.
1: Solo per un pezzo minuscolo.
0: È vero, va detto.
1: Dodone, dunque, 16:54 minuti. Allora, noi prima di tutto dobbiamo mandare un abbraccio infinito.
0: Enorme
1: ed infinito al nostro splendido e amatissimo, aggiungiamo sempre amatissimo, Mauro Dodone, sempre
0: super amatissimo, che super apprezza, adora, caro Cilone, non sta nella pelle, per la voce della signora Cristina Polpetti. Questo dichiara il signore Mauro.
1: È vero, ho fatto molti complimenti. È difficile scrive anche grazie cari. In questo momento ormai il rapporto con Mauro Dodone è decollato, non ce lo toglie nessuno.
0: Allora, caro Cilone, però continuano le inchiestacce della Scolopendra fino alle 18, momento in cui poi arriverà Emma Lollo. Ma fino a quel momento, caro Cilone, inchieste della Scolopendra.
1: Guardiamo in qualche modo dentro al vostro portafoglio nella ultima ora di Scolopendra, chiedendovi di parlarci della cosa che vorreste ma che siete troppo poveri per comprare. Parlatecene.
0: Quindi qualcosa che veramente bramate tanto, la vorreste, vi cambierebbe probabilmente la vita, ma non ci avete assolutamente una lira per comprare.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Oh. Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Il rock migliore 24 ore al giorno.
16: It's on Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
17: Welcome to
15: Firelight. Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
16: On Radio Rock.
18: Qual è quella cosa che vorreste avere ma che siete poveri con la merda e non potete permettervi di comprare? 3899 106 e 600, scolopendra qui fino alle 18, signori Blur, e torniamo.
16: Radio Rock, back in time.

0: Io sono i Blur, questa era Coffee and TV, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ormai è imboccata l'ultima ora di questa domenica 24 di maggio, qui ancora per 50 minuti. Cosa ci debbono raccontare?
1: Ci devono raccontare qual è la cosa che vorreste comprare, ma siete poveri come la cacca e non potete permettervi.
0: Eh sì ragazzi, succede, ci scrive per esempio Kabuki Man. Su Telegram e dice una casa al mare.
1: Una casetta al mare.
0: Una casetta.
1: Perché no?
0: Al mare. E direi perché no anch'io.
1: E poi sentiamo.
2: Ciao, scolopendri belli.
0: Questo
2: un sogno
0: è vero.
2: Ce l'ho un sogno, ma chiaramente è solo un sogno. Un bel DS Palace bianco. Con tappezzeria e cappottina rossa. Ciao cari.
0: Cos'era quella cosa?
1: Era
0: un peto per noi?
1: Credo di sì.
0: Beh, ragazzi, non vi trattenete, Ragazzi, non vi trattenete. Quando avete un peto per la scolopendra, lasciatevi andare. Non me l'aspettavo.
1: Citroen DS Pallas 23, prima serie, anno 1972. Prezzo su Subito in questo momento 35.000 euro.
0: Non avvicinabile,
1: no.
0: Non avvicinabile. Ehi, pensavo meglio. Cioè, non 35 euro, quindi.
1: 35.000. Brand new music right here.

0: Blues Hexagons, la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio così, o Dodone scrive in questo momento Guerrieri Fabrizio e dice ci sono, quindi sta risorgendo, non lo sappiamo, meglio non saperlo anche che ci sono dei bambini all'ascolto. Sta risorgendo il re di ogni capone, o Dodone, ma vi stiamo chiedendo di parlarci della cosa che vorreste, la bramate, la desiderate, ma siete veramente troppo troppo poveri per acquistare, poveri come la signora... La signora Cacca.
0: La signora Cacca, proprio lei. Riceviamo insomma dei vocali anche generici, ma sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io volevo condividere con voi la mia gioia barra tristezza.
1: Affel, che è successo?
2: Perché mi stanno per venire le mestruazioni, quindi alti e bassi di gioia e tristezza. Sono appena scoppiata a piangere perché...
0: No, no.
2: Dopo tutto ieri che ho visto Caparezza abbracciato, parlato e tutto...
0: Il villaggio globale.
2: Oggi poi ho avuto il compleanno di mezzo, non sono venuti parecchi miei amici, ero rimasta un po' malino, però poi oggi mi hanno fatto degli auguri bellissimi.
1: Hai visto?
2: Ho ricevuto una foto di mio zio da Beirut che è in missione, mi sono scoppiata a piangere.

0: Ma sono felice.
1: Vedi, altalena di emozioni per la nostra meravigliosa Afel nelle ultime ore.
2: E poi chiede di ascoltare Patosfera di Caparezza. Adesso è impossibile.
1: Mi dispiace tantissimo.

sedia con la labarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio ad Arkham.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: che bella, ci scrive Elena questa patosfera, nuova canzone di Caparezza, l'ultimo album.
1: Oh sì, Dodone, la cosa che proprio vorreste acquistare, ma che siete troppo poveri per raggiungere, raccontatecene.
0: Sentiamo.
2: Io vorrei possedere Mediaset.
3: Questo è buono, piccolo, questo è buono.
2: Bello. Questo a voi buono. Due vi darei due? Il lunedì sera in prime time. La scolopendra in prima serata.
0: Bellissimo. Saremo ricchi e invece siamo poveri come la merda.
1: È vero, naturalmente in quel caso, Dottore, cioè, sarebbe un po' governativa la scuola,
0: sì,
1: per
0: chiaro,
1: forza, cioè, diverso, ragazzi, si segue la linea, non è, cioè, si fa i professionisti, non così a caso, ragazzi, sei su Mediaset.
0: E poi ci scrive Anto Matteo, la Aston Martin di James Bond, vedi, ci si accontenta di poco.
1: Sai che era proprio bella quella Aston Martin di James Bond, c'era pure il videogioco e c'era la Aston Martin nel videogioco, mi piaceva veramente da impazzire. Ottima scelta per Anto, sempre gusto.
0: Videogioco un po' anni 90?
1: Assolutamente.
0: Bellissimo.
1: Te lo ricordi?
0: Un po' squadrettata la macchina.
1: Ah, certo.
0: Con le ruote non proprio perfettamente tonde,
1: è
0: diciamo,
1: proprio
0: un po'
1: lui.
0: Dei pixeloni.
1: È proprio lui.
0: Ma molto bene.
1: C'era la pistoletta per agganciarti ai soffitti, alle pareti.
0: Vedi.
1: Bellissimo, devo dire. Veramente grande gioco, ci abbiamo giocato in tanti a quel gioco effettivamente.
0: E poi stavo per scrivere un Harley Davidson, Giacomo della Lunigiana, ma allora se vogliamo parlare di che vorremmo comprare ma che siamo troppo poveri come la merda, sogniamo in grande e dico che mi vorrei comprare la Lamborghini Fenomeno, si chiama così,
1: ma non è possibile,
0: Fenomeno,
1: non si può
0: da 5 milioni di euro, Giacomo dalla Lunigiana.
1: Chi è che ha deciso che si chiamasse Fenomeno? 5 milioni, vabbè. 5 milioni, se uno avesse conservato tutte le Goleador, no? Tutte le Goleador, da quando è bambino, oggi vendendole potrebbe acquistare la Lamborghini Fenomeno.
0: Vero, se stiamo a mangiare le mani, Matteo.
1: Mamma mia.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah. Good.
6: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Fiori, Dire Straits, Salt and So Swing su Radio Rock, 17:39 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Ancora qui Dodone, vi stiamo chiedendo di rivelarci al 3899-106-600 qual è quella cosa che desiderate ardentemente ma non ci stanno i soldi.
0: No, perché siete poveri come la cacca e quindi non potete permettervela. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio. E buona domenica. Buongiorno a lei. A me ne cambierebbe la vita un bello yacht da 25 metri.
0: Vedi.
2: Però so povero come la merda e domani mi tocca andare a lavorare.
0: Perfetto.
1: A me piace che ci siano dei desideri assolutamente raggiungibili. Comunque c'è sempre l'opzione, dico sommessamente, di prendere uno yacht da 25 centimetri.
0: Sì, più o meno la stessa
1: cosa. Scusami, no? Cioè, non bisogna sempre poi, no? Dare 5 centimetri sicuramente uno se lo può permettere. Cioè, o 25 millimetri.
0: E poi ancora via voce.
3: Io mi comprerei la Casa Bianca. Così governo tutti.
1: Ma ha un costo.
3: E di sicuro sarei meglio del mio presidente.
0: Vabbè, però il suo presidente.
1: Il suo presidente. Infatti quello è strano. Comunque, meglio del suo presidente è anche un cane Jack Russell.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: Rob Strap, questo era You, You. E se non l'hai ancora capito, You, Dodone.
1: Proprio, proprio così ce l'hanno.
0: Eh sì, Dodone, eh sì. Che, guarda, che hai fatto? Che gli hai fatto?
1: No, niente, Dodone? Non lo so, però me guarda.
0: Ti hai rubato i nuggets de pollo?
1: Quello sì, però insomma, è passato, sono passati più di 18 anni, Matteo.
0: Lo so, Dodone, non si dimentica.
1: Ho capito. Ragazzini. Va bene, 3899 106 e 600, la cosa che vorreste comprare, ma siete troppo poveri per potervela permettere. Sentiamo la vostra viva voce. Senti.
2: Oh, sì. L'ho chiesto a mia moglie e mi ha detto una lavatrice nuova. Siamo talmente poveri come la merda che manco riusciamo a sognare da ricchi.
1: Bellissimo.
0: Questo è ottimo. Comunque, sì, Fabio regala sempre delle cose, delle poesie. Questo è importante. Io comunque mi accontenterei di avere i soldi per fare qualche regaletto al mio compagno. Emoticon de mani che fanno il cuore, tipo l'anello di fidanzamento per la proposta che vorrei fargli a breve.
1: Roba forte.
0: Ci proponiamo naturalmente, Carafel, come parroci per officiare la cerimonia, il rito religioso di questa unione.
1: Siamo a noleggio come parroci, quindi insomma potete tranquillamente trovarci sui nostri siti. Buongiorno scolopendrofili. Io mi vorrei comprare un bel jukebox vintage, di quelli che mettono i dischi in automatico spingendo i tasti. O anche un telecomando, farmattomo. Mi piacerebbe passivo. Anche avere un flipper, un cabinato di quelli che stavano nei bar con i vecchi videogiochi. Tutte cose che tendenzialmente, mettendo da parte i soldi come le formichine, si possono prendere. Il problema è che non c'ho una casa abbastanza grossa per metterli. Me ne regalate voi una? Dopotutto almeno uno di voi due, stando al cognome, è di nobili origini.
0: Dodone, è questo importante, questa è la chiara richiesta. Ma se non si può semplicemente sfondare una delle pareti di casa e semplicemente allargarsi?
1: Ma sì.
0: Ma perché no? Perché no? Sfondi una parete e metti cose intorno, ti allarghi.
1: È perfettamente legale.

0: Slingshot and Hypersleep, Siori Angie su Radio Rock. 17:54 minuti, la fine per la scolopendra.
1: Mi hai fatto venire la chiusa brutta con questi signori qua, Dodone, eh? Sei responsabile di questa cosa qui.
0: Non sono male, non sono
1: molto,
0: male.
1: Carucci, Dodone, a questo punto dovrebbe essere il momento dell'uomo oscuro, l'uomo della falena di Teramo.
0: Proprio così, ma per dargli un po' fastidio, Matteo, mettiamo dei messaggi prima del suo recapone, così che lui non possa inserirceli dentro.
1: Mi piace.
2: Ciao,
1: mi piace.
2: Ragazzi, buon pomeriggio, sera. Io se avessi
1: Nico,
2: soldi viaggerei per tutto il mondo vedendo concerti.
0: Non male.
2: Tutta la vita, o tutta almeno vita. Un paio di anni, tutta così mi posso dopo morire tranquillo.
1: Ma come no? Aspetta, scusami, in che senso? In che senso? Ci ha lasciato il mistero alla fine, il signor Nico, che comunque abbracciamo come se non esistesse il domani.
0: Come se non Dodone ci fosse proprio mai un domani.
1: Proprio così.
3: Dunque, essere Recappone, end of episode, finisce la trasmissione, arriva Recappone. La cosa che vorreste comprare, ma siete poveri come la cacca, per permettervi
1: vedi.
3: Una casa al mare.
1: Una casa,
3: un bel DS Palace bianco con tappezzeria e cappottina rossa.
1: Per DS va magica.
3: Che poi come la di un buggy, no? Che era no, quella era
1: calabrese.
3: No, era con la cappottina gialla. Era rossa con la cappottina gialla. Io volevo condividere con voi la mia gioia barra tristezza, perché mi stanno per venire le mestruazioni. Quindi alti e bassi di gioia o tristezza.
1: No.
3: Sono appena scoppiata a piangere perché dopo tutto, ieri che ho visto Caparezza abbracciato, parlato e tutto al Villaggio Globale, ieri ho avuto il compleanno, non sono venuti parecchi miei amici, ero rimasto un po' malino. Però oggi poi mi hanno fatto degli auguri bellissimi, ho ricevuto una foto di mio zio da Beirut, che è in missione, sono scoppiata a piangere, ma sono felice. Mi mettete patosfera, veloci,
1: stronzi,
3: esatto, Mediaset, bello.
1: Questo
3: a
1: buono,
3: voi due vi darei il lunedì sera in prime time la scolopendra in prima serata.
0: Che sono soldi,
3: L'Aston Martin di James Bond,
1: anche l'Aston Villa.
3: Stavo per scrivere una Harley Davidson, ma dico la Lamborghini, fenomeno, da 5 milioni di euro. Un bello yacht da 25 metri, però sono povero come la merda e domani mi tocca andare a lavorare. La Casa Bianca, così governo tutti e di sicuro sarei meglio del mio presidente.
1: Ma che vuol dire?
3: Ho chiesto a mia moglie e mi ha detto una lavatrice nuova. Siamo talmente poveri come la merda che manco riusciamo a sognare da ricchi.
1: Che Fabio.
3: Qualche regaletto al mio compagno, tipo l'anello di fidanzamento per la proposta che vorrei fargli a breve. Un bel jukebox vintage che mette i dischi da solo, o anche un telecomando, un cabinato con videogiochi, ma anche un flipper. Ma non c'ho una casa abbastanza grande per metterci tutto. Ma voi che c'avete le nobili origini. Tu che sarai capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. A proposito, ma la maglietta del Monzone? Non la sarà di perché ve l'ho mandata solo a voi, sono sicuro.
1: Con
3: i numeri pure scelti, con i nomi sopra. Oggi al primo posto nei gusti quelli che sono seduto in der posto e scrollo e mi è apparsa l'immagine del Festival di Cannes di Gillian Anderson di X-Files. Devo dire bellissima, bravissima. E adesso Emma. Elvis Lollo, che ha dovuto vendere tutte le sue magliette fiche coi gruppi rock sopra. Infatti è da un po' che mette sempre la stessa maglietta nera, poi sempre quella, non è
1: che
3: sono tante, è quella proprio. Per comprarsi casa, per comprarsi cosa?
1: No.
3: La casa di Elvis Presley, da cui inizierà a trasmettere dalla prossima stagione, perché adesso sono in corso i lavori per sostituire la scritta Graceland con Wasabiland. Il prossimo obiettivo, ovviamente, la villa di Gigi D'Alessio, che però resterà col nome di Amorilandia perché gli piace troppo. Ora, Wasabiland, ma non troppo, può cominciare.
1: Vedi.
3: Tutto un altro sogno. It's the end of Tugas Recapone. And I feel fine.
1: Eroico, è stato bravo oggi, Dodone.
0: Allora, noi si torna, caro Cillone, domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Release podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
0: Dovesse mai avanzarvi del tempo,
1: non fate gli stronzi.
0: Mai.

Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock's

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: Wasabi.
0: Wasabi on Radio Rock.
2: E cari Radio Rockers, buona domenica 24 di maggio, sono le 18.06, parte Wasabi che vi fa compagnia fino alle ore 21 di questa sera. Saluto subito gli Scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Sono stati loro a farvi compagnia, così come è stato anche l'ottimo Fabrizio con i suoi ricapponi. Peraltro, caro Fabrizio, voglio informarti che di queste maglie nere ce n'ho almeno quattro, perché quando dici alla tua signora, lo sai che sono belle ste maglie nere, così sono comode, e allora lì parte, te ne ho comprate altre 26, quindi succede, però sono molto belle, quindi non è sempre la stessa, solo per essere puntuali e precisi. Radiorock.it è il sito della radio, 3899 106 600, potete stare in compagnia del sottoscritto scrivendo o vocalizzando su Telegram e su WhatsApp. Salutiamo anche quelli che guardano Radio Rock, perché ascoltarla soltanto non è sufficiente, lo fanno dalla Radio Rock TV, e poi spiegheremo anche più avanti, spiegheremo anche tutti gli altri modi per poter vedere la vostra radio preferita. Andiamo di Back in Time, l'anno è il 1989, l'album è Fresh, lui Alice Cooper e questo è Poison.
0: Radio Rock, Back in Time.

Back in Time, targato Alice Cooper, Poison, e si torna subito tra le 15 in alta rotazione. Ci sono i Deep Purple, Arrogant Boy, eccolo. Brand new music right here.

in nostra compagnia da due settimane. Beh, ma d'altronde sono di Purple con la loro Arrogant Boy qui su RadioRock.it. tra le 15 novità che noi poniamo, noi vi proponiamo soprattutto, che voi decidete di votare oppure di lasciar correre. Arrivano già un po' di messaggi, 3899 106 600. Intanto risaluto di nuovo Fabrizio, devo dire che per la foto che mi ha mandato mi ha detto molto bene che abbia scelto di fingere che io voglia comprare la villa di Elvis Presley, perché giusto fingere, perché come contanti non ci siamo sicuramente, e quindi risaluto lui. Ma saluto anche Andrea che dice: anche io sono un tipo che quando trova un capo che gli piace ed è comodo ne compra almeno due o tre pezzi. E qualcuno infatti mi ha chiesto perché indossassi quel tipo di pantalone da oltre una settimana, e io gli ho risposto che se fosse stato più attento si sarebbe accorto che, anche se uguale, erano un altro paio, perché non mi metto di certo a stirare un paio di pantaloni sporchi. Hai capito? Bravo, bravo. Questa cosa purtroppo succede anche a me, nel senso che qualcuno pensa che io dico: ma ti metti sempre, beh, è successo proprio oggi, però no, ne ho più di una uguale anche io, sono esattamente come te, Andrea. In Flames su Radio Rock, Burn.

Gli In Flames di Burn su Radio Rock, 3899 106 600. Salutiamo Silvia che mi chiede di farle compagnia perché sta per andare al lavoro, e assolutamente sì, lo facciamo per te e lo facciamo per tutti quelli che di domenica sono costretti a lavorare, ma che portano avanti e fanno crescere questo PIL malefico di questo paese. Bravi, bravi, e grazie mille. Mentre noi giochiamo ad ascoltare un po' di musica, voi insomma ci date una mano portando avanti il paese. Fall into sleep, loro sono Mudvayne.

E ancora 3899-106-600, mentre vanno ancora Matt Vane e la loro Fall Into Sleep. Saluti anche a Mattia. Buonasera Lollo, buonasera a te Mattia. Fammi compagnia, dice. Ma certo, faccio compagnia a te, faccio compagnia a tutti gli ascoltatori di Radio Rock che vogliono stare insieme a Wasabi. Come no, lo facciamo anche grazie a Red Hot Chili Peppers, Around the World.

Ho sentito ringraziamento anche a Red Hot Chili Peppers e la loro Around the World per averci portato molto vicini alla prima pausa, però mi serve qualcosa o qualcuno per poter aprire questa porta e andare direttamente verso la pubblicità. Ci pensano i Bush, i Machine Head. Noi ci risentiamo dopo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Wasabi on
1: Radio Rock. È un bel arrivederci e grazie alla prima pausa di giornata. Si rientra alle 18.34 di questa domenica 24 di maggio. Siete pronti a prendere la vostra tavola da surf per tornare indietro nel tempo fino al 1963? Ci sono Beach Boys dall'album Surfing USA e questa è proprio la title track. Radio Rock.

Back in Time dal vetro abbassato alla, con la macchina, e chi fuma pacchetto di sigarette rivoltato nella manica della t-shirt a maniche corte, questa Surfing USA che ci ha riportato indietro al 1963. Grazie mille ai Beach Boys. Vi avevo detto in apertura di trasmissione che vi avrei raccontato come poter vedere Radio Rock oltre che ascoltarla. Eh beh sì, perché Radio Rock la trovate anche in TV, la vostra radio preferita, l'ascoltate certo, ovvio, ma anche la guardate. E come si può fare? E mo te lo dico, scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, oppure andando su radiorock.it, il nostro sito, dove trovate proprio il bottoncione che vi porta all'immagine con noi che stiamo qui davanti al mixer, oppure dall'altra parte, oppure anche andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6. Mentre se siete amici della provincia di Frosinone e Rieti, accendete proprio la TV. Ah, voi che vi frega, accendete la TV, andate sul canale 180 del digitale terrestre e ci vedete in tutto il loro, perché io non mi ci metto, splendore, di quello degli speaker di Radio Rock. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, e lo è anche in TV. Brand new music right here.

Due settimane per The Last Dinner Party e la loro Big Dog. Anche per loro 15 novità in alta rotazione che noi vi proponiamo. Questa Big Dog appunto è The Last Dinner Party. Se vi piace andatela a votare sul sito della radio del rock, perché è lì che aspetta le vostre votazioni. Guess who's back. Indovina un po' chi è tornato. Eh già, proprio Danko Jones.

I canadesissimi Danko Jones, Guess Who's Back, 3899 106 e 600. Saluti a Francesco che scrive da Bruxelles, però scrive una cosa che non leggerò perché sono molto molto molto scaramantico, per cui ce la teniamo tra me e te, Francesco. Però un abbraccio, insomma, salutami la splendida Bruxelles, gli Stained su Radio Rock, for you, e questa è proprio per te, Francesco, for you.

For You, gli Stained. D'altronde, insomma, l'ottimo Francesco ha risposto a quello che gli ho detto. Dice: capisco perfettamente, anche io sono molto scaramantica. E allora, ma se sei scaramantica anche tu, ma che mi mandi quei mesi posti? Mannaggia a te, mannaggia.

voto 10 per Mastodon e la loro Andromeda. Siamo molto vicini alla chiusura della prima ora di Wasabi per questa domenica, ma un po' di branini ancora. A voglia quanti ce ne abbiamo. Rammstein, a

Ausland per Rammstein, e anche loro sono stati bravissimi ad accompagnarci molto vicini all'andare in pausa a chiudere questa prima ora, però non ci sono riusciti. Al volo 3899 106 600. Saluto anche Paola, dice che lei sta andando al lavoro, quindi anche lei va a contribuire, insomma, ad arricchire la fila di quelle persone che comunque aiutano il paese anche durante i giorni di festa. Devo dire che, insomma, mi dispiace per voi, però probabilmente starete in pausa quando noi andremo a lavorare, quindi dai, tutto sommato un abbraccio gigante anche a Paola. I Korn, Thoughtless, loro sì che ci portano in pausa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in Via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Partiamo?
7: Sì, ma con che auto?
6: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
7: Tipo?
6: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
7: Ok, allora si parte davvero.
6: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
8: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: listening to Wasabi on Radio Rock.
1: Alle 19.04 di domenica 24 di maggio parte la seconda ora di Wasabi. Vi ricordo che stiamo insieme fino alle 21 qui sulla Radio del Rock, ma ora si ritorna indietro nel tempo. Questa volta a guidarla la macchina del tempo sono proprio The Black Keys dall'album Turn Blue, e questa è Fever.
2: Radio Rock, back in time.

0: Bello il viaggio indietro nel tempo al 2014, accompagnati dai Black Keys e la loro Fever, dall'album Turn Blue. Ma è già tempo di tornare ai giorni nostri, perché è la prima settimana per il grande rientro di Nothing But Thieves e la loro Evolution.
1: Brand new music right here.

La prima settimana per questo bel rientro di Nothing But Thieves con questa Evolution. Devo dire, bella produzione, bella bella bella, soprattutto se avete avuto modo, se la potete ascoltare in cuffia come sottoscritto, bella linea di basso sotto, tosta, solida, come piace a me. La trovate tra le 15 di Radio Rock ad aspettare il vostro voto, e se vi è piaciuta come è piaciuta a me, sono sicuro che andrete sicuramente a votarla. I vostri messaggi invece 3899 106 e 600. Saluto Marco che mi dice: buonasera Lollo, oggi giornata impegnativa, brace con la classe di mio figlio, a dire la verità è stata una figata. È vero, queste cose sono carine, eh? Non sono da sottovalutare, è anche un'occasione per conoscersi meglio e fare gruppo, vero vero. Il problema è che sto andando a fare la notte e sono rotto. Ah, quindi anche tu sei tra quelli che alzano il PIL quando ci sono i giorni di festa. E dici, vabbè, una domanda: a me non capita spesso di sentire gruppi goth metal, mi sa che non vi fanno impazzire? No, perché no? Può succedere, perché no? Poi ripeto, io non è che sia bravissimo con le classificazioni, però no, succede, come no? Spesso succede, perché? Dice, mi metteresti i Tristania con Beyond the Veil, che è il loro cavallo di battaglia? Eh sì, dai, assolutamente sì, così ti faccio compagnia mentre vai a fare la notte, a lavorare, insomma, quindi il minimo che posso fare per ringraziarti di lavorare in questo giorno è passare il brano che mi hai chiesto. Beyond the Veil, Tristania.

Beyond the Veil di Tristania, sperando di aver dato a Marco la giusta carica per poter andare ad affrontare il suo turno notturno di lavoro, perché insomma dice si è un attimo lasciato andare con gli eccessi e ci può stare insomma, quando ci sono ste festicciole con i compagnucci di classe, quindi dai, speriamo bene. Deftones, Main, e magari anche questa ti dà la carica, Marco, che ne sai?

Maina per i Deftones, e arriva la risposta di Marco che è splendida, perché dice: ma certamente è Radio Rock con voi ai comandi a caricarci, facciamo il massimo che possiamo per farvi compagnia, per farvi stare su, e il fatto che voi lo certifichiate in questo modo a noi non può far altro che piacere. Bullet for my Valentine, Riot.

Riot Bullet for my Valentine. Vedi che arriva in soccorso di Marco anche Matteo. Vabbè, d'altronde Marco e Matteo erano evangelisti insieme, quindi uno viene in soccorso dell'altro. Perché Matteo ci scrive: se vogliamo dargli un'altra bella carica al nostro amico, propongo una Life's a Beach di Motorhead. Servirebbe anche a me, che sto tornando a Roma da Modena, dove sono stato per lavoro. Allora, va bene la carica per te Matteo, però mi raccomando, non mi far stare, non mi fai stare in pensiero, per cortesia. Carica sì, però si guida con criterio, si guida puliti, pianino pianino, se ci sei stanchi ci si ferma, ok? E con Life's a Beach di Motorhead ce ne andiamo anche al nostro giro di bue e poi si va in pausa, è ovvio.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi.
6: On Radio Rock.
9: E ascolti Wasabi, che alle 19.33 di questa domenica 24 di maggio suona la campanella per il suo giro di bue e di conseguenza noi si va indietro nel tempo. Super band Alice in Chains, l'anno è il 1994, l'album Jar of Flies e questa è No Excuses.
6: Radio

stato il nostro Back in Time di Giro di Bue 1994, Alice in Chains dall'album Jar of Flies, No Excuses. Tra l'altro abbiamo avuto modo di dire più di una volta di quanto l'intro di batteria secondo me sia tra gli intro di batteria più belli della storia del rock. Vi ricordo una cosa molto molto importante: Radio Rock Promotion. Già, perché dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, il riscaldamento, la telefonia, dati e tanto altro. Personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Smea lo trovate in via Giuseppe Mirri 18, a due passi qui dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 nella zona di Fidele. Per cui andate senza portare me, perché sennò io di queste cose qua, che sono malato, mi vado a comprare tutto, poi non c'ho i soldi per pagarli e quelli di Smea giustamente mi picchiano, è ovvio. Per cui andate senza di me, senza di me. Roba nuova ne abbiamo, ce l'abbiamo, sì, senti qua. Brand new music right here.

Altra ottima novità in alta rotazione, questa Snow White per i belgi Ginzu, e devo dire, insomma, tutte novità con dei bassoni potentissimi, quindi ovviamente è di parte, io sono di parte ovviamente, quindi tutte belle novità che mi vado a votare sul sito di Radio Rock tra le novità nell'alta rotazione, che lo sapete, sono 15, non è che le potete votare solo voi, cioè le dovete votare voi, ma le possiamo votare anche noi, e io queste con i bassoni belli cicciotti, insomma, per far vedere che me le voto tutte quante, le faccio stare mesi, mesi, non settimane qui a Radio Rock, i mesi. Ancora i vostri messaggi al 3899 106 600. Saluto Anto che dice: ciao Emanuele, come stai? Io sono stanchissima, ho combattuto tutto il giorno con i ragnetti rossi, consolami ti prego. Come con i ragnetti? Non devi combattere con i ragnetti rossi, ti devi far pizzicare, mordere dal ragnetto, perché può darsi che un giorno ne becchi uno di quelli che poi ti fa diventare supereroe, e io quello sto aspettando da una vita, insomma, però non succede mai, ancora non è mai successo. Saluti anche a Paola che dice ciao Lollo, eccolo, è molto radiofonico. Ciao Lollo, anche oggi niente richieste perché è troppo tardi, mi limito ad un salutone. Ma non era tardi, non era tardi. E se avessi voluto richiedere Soundgarden a mio piacimento, metti caso, e poi mi mandi i cuori per gli Alice in Chains, metti caso che mi avessi chiesto dei Soundgarden a mio piacimento, metti caso, mica no. Let me drone.

che bello, ah che bello quando grazie ai Soundgarden di Let Me Drone mi arrivano i cuori, i cuoricioni grossi grossi. Ad esempio quello che mi ha mandato Paola poco fa, vedi? Che vuoi, che vuoi? Io c'ho dalla mia parte ste band super fighe, è ovvio che voi poi mi mandate i cuoricioni. 3899-106-600, vedi? Vedi che Anto si è subito ripresa, l'ho consolata perché mi manda subito un meme, una battutina. Dice, secondo te quanta acqua dovrei bere per avere una pelle liscia e luminosa? A 60 anni il lago di Garda. Eccola là, il lago di Garda. I Seether su Radio Rock, Pride.

0: A villain makes me violent. Mi rituffo all'interno dei vostri messaggi 3899 106 600. Questa sera, cioè, facciamo un po' di strappi alla regola, perché ad esempio allora c'è Maria che dopo leggo, che mi fa una richiesta, però ad onore del vero, Maria, assolutamente esaudirò la tua richiesta, però era arrivato in ordine di tempo prima Marco. Senti che ti dice Marco.
1: Lollo, mi mandi qualcosa di Dentieter?
0: Che poi?
1: Grazie.
0: Grazie, come dire, sono 2 mesi che te lo chiedo, ma insomma, ti sbrighi o no? Va bene, mi sbrigo. Our New World, proprio di Dream Theater. E sarà con loro che andiamo a chiudere la seconda ora di Wasabi, ma poi apriamo la terza. E insomma, esaudiamo anche la richiesta di Maria.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Wasabi on Radio Rock.
2: E comincia anche l'ultima ora di Wasabi, comincia di preciso in questa domenica 24 maggio alle 20.02. Dice, poi che facciamo? Come che fate? Come che fate? O direbbe pure il Marchese del Grillo, no? Come che fate? Alle 21, fino a mezzanotte, c'avete Simone Maurovic, no? È ovvio, che dovete fare? E quello dovete fare, però noi intanto ce ne torniamo indietro nel tempo. L'anno è il 2003, Marilyn Manson è l'artista, l'album è The Golden Age of Grotesque, e questa è la sua versione, la versione del reverendo di Tainted Love.
1: Radio Rock, back in time.

0: Super Back in Time all'anno 2003, grazie al reverendo Marilyn Manson, la sua Tainted Love. E ma vogliamo continuare così? E beh, certo che continuiamo così. Scusa, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, non mi passa più.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Non c'è ancora un titolo, non c'è una data d'uscita per il decimo album di Five Finger The Punch, o se vi piace di più potete chiamarli Eye of the Storm. Intanto però è tra le 15 novità nell'alta rotazione che noi vi suggeriamo di votare, e che insomma anche questa c'ha i bastoni, sentite che bomba i bastoni pure questa, mi sa che voto pure loro, anche perché mi piacciono tante. 3899 106 600. Dario, ancora non mando il tuo vocale, ancora no, perché sarà la ultima richiesta per questa sera, quindi un attimo di pazienza e accontenterò anche te. Marco, sentiamo che mi racconta.
1: Che bella la domenica, riesco ad ascoltare Radio Rock.
0: Lo sai che è la stessa cosa ho detto anch'io.
1: La luce automatica mentre vado al lavoro e preparo per mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Fino a tornare a casa e a pulire e fare tutte le pulizie, il bucato, e adesso sono sdraiato, rilassato, ascoltando la tua voce fantastica.
0: Sembra un telefono erotico, però Marco.
1: Passi. Ti mando un salutone.
0: Grazie.
1: E un abbraccio doppio a quel matto di
0: Ah, come no, sarà ben contento. Sentiamo ancora, chi c'era? C'era Marco, un altro Marco. Il Marco che ha chiesto i Dream Theater e che mi aveva detto bella frate.
2: Sei lato tu, tuo padre e tuo nonno.
0: Hai capito?
2: E io mando a fanculo a tutte e tre.
0: Che detto così sembrerebbe brutto, ma evidentemente ha apprezzato la limitazione di... Sei l'unico, credo, in Italia che hai apprezzato la mia imitazione di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo. E avevamo promesso a Maria, che mi dice buonasera Lollo, sempre un piacere sentire la tua voce. Ma guarda, la stessa cosa lo dice quella del piano di sotto nel mio palazzo. Mentre nell'altra stanza sono già in prepartita, io sono qui con te e Radio Rock. Oh, grazie tesoro, un cuore gigante per te. E in attesa del 3 giugno, passeresti qualcosa dei Metallica o azzardo anche dei Gojira, dato che suoneranno prima di loro? Sarà un'uscita mamma e figlio, dato che andrò al concerto con mio figlio 19enne. Grazie sempre, viva Lollo. E allora lo sai che ti dico? Che io i Metallica tanto li passiamo spesso, li passiamo in tanti, eccetera. Io vado proprio, brava, di Gojira, tutti per te e per tuo figlio, per un ottimo concerto. E questa è Only Pain, Gojira.

0: In di Gojira, dedica super speciale a Maria e al suo figliolo 19enne, perché poi insomma andranno a goderseli dal vivo in apertura dei Metallica. E quindi un abbraccio di cuore e soprattutto la ringrazio per le splendide parole spese nei confronti del sottoscritto. Ci eravamo lasciati Dario, peraltro, come ultima richiesta, che mi manda questo vocale qua.
1: Lollo, buon pomeriggio, anzi ormai buonasera.
0: Vabbè, che ci importa.
1: Se puoi metti qualcosa di tonificante di Tenacious D.
0: Tenacious D. Allora, inizialmente potrebbe non sembrare tonificante, ma vi posso garantire che è molto tonificante. Kickapoo, Tenacious D.

Soddisfatta anche l'ultima richiesta per questa sera, l'ultimo strappo alla regola l'aveva fatta Dario, questa richiesta, un brano di Tenacious D che fosse insomma corroborante. E chissà insomma se poi Tenacious D abbiano trovato, sì, no, nel film lo trovano, il plettro del destino, e chissà se anche il Linkin Park utilizzano o hanno utilizzato il plettro del destino per diventare così fighi e così famosi. Faint, Linkin Park.

di Faint, e saluto Sara che mi scrive: te li avrei voluti chiedere io e Linkin Park, vi ha letto nel pensiero, ti ho letto nel pensiero, siamo in Italia, ti ho letto nel pensiero. Devin Townsend.

quel gran figo di Devin Townsend e la sua Power Nerd. Andiamo veloci, veloci, veloci. Per chi voglio far ascoltare tanta musica prima di andare in pausa, intanto viaggettino nel deserto grazie ai Caius e la loro Har-

Hurricane per i Caius, girettino del deserto fatto, via subito sul treno per andare verso la pausa, quella delle 20:30. Ma quale treno? Quale treno? Quello dei Megadeth, il Train of Consequences. E saranno proprio i Megadeth a portarci in pausa.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Valigia pronta?
9: Sì.
8: Documento preso?
9: Certo.
8: Bagaglio a mano?
9: Eccolo.
8: E il parcheggio?
9: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: Ultimi 25 minuti insieme, sia per questa domenica 24 di maggio, sia per questo weekend in generale con Wasabi, però lo sapete perfettamente, voi state tranquilli. Fino a mezzanotte siete stratutelati, perché poi dalle 21 alla mezzanotte c'è l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic, il nostro ultimo back in time per questa sera. È l'anno 1994, l'album Communication. Loro sono Beastie Boys, Sabotage.

0: I Beastie Boys indietro fino al 1994 all'interno di Communication, che era Sabotage, ci ha portato indietro nel tempo. E noi torniamo ai giorni nostri. Piotta, Aldair, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.
7: La musica nuova su

0: viene.
1: Novità in alta rotazione del Piotta Aldair, in questo ponte immaginario tra l'Italia e Rio de Janeiro, grazie insomma anche a Aldair, ragazzi. Lo trovate il Piotta su RadioRock.it, sezione delle novità in alta rotazione, in attesa dei vostri voti. Seconda settimana per lui, ma perché non farlo stare 3, 4, 5, 7 mila settimane? Come direbbero un Brasil, Brasil, Gianluca, 3, 8, 9, 9, 106, 600. Che mi vocalizzi?
2: Quanto pompavano i visti!
1: Quanto pompavano i visti, boys! Un botto, Ubotu, Stone Sour, Mission Statement.

Mission Statement, Stone Sour, e insomma stanno per finire anche queste tre ore insieme, dai dai che stanno per finire, però insomma ripeto, non sarete da soli, intanto Monster Truck, Don't Tell Me How to Live.

Don't Tell Me How to Live per Monster's Track qui a Radio Rock. 3899 106 600. Al volo, un saluto a Carlo, arriva anche lui a scrivere. E dai, Peaches, loro sono Ginger.

i Ginger di Pisces, penultimo, forse terzultimo brano per questa sera. Intanto altro viaggetto nel deserto. Grazie Fu Manchu, The Return of Tomorrow.

0: E questo è il penultimo brano per questa sera, The Return of Tomorrow per Fu Manchu. E quindi è tutto per Wasabi di questa settimana. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, 18-21, sabato e domenica. Vi lascio insieme a Simone Maurovic, al suo citofonare Maurovic. Vi lascio in compagnia del mio consueto Fate i bravi ma non troppo. E vi lascio anche in compagnia di Miles Kennedy e la sua Saving Face, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Ora su Radio Rock Citofonare Maurovic.
9: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
10: Citofonare Maurovic.
8: La casa dell'inclusività.
9: On Radio Rock.
11: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Domenica 24 maggio 2026. 5 minuti dopo le ore 21 inizia un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Sarete in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, che però ovviamente ringrazia il meraviglioso Emanuele Dottor House Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto come solamente lui sa fare tra le 18 e le ore 21 di ogni weekend. Iniziamo al meglio però questo appuntamento di domenica, che vedrà, anzi tornerà a trovarci il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock, quindi lo vedrà protagonista ancora una volta. Inizieremo la prima mezz'ora dedicandola al trentennio meraviglioso 70, 80, 90, per poi concluderci queste tre ore insieme con andamento lento. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, iniziando dai New Order e la loro Regret.
12: Radio Rock, back in time.
13: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

In effetti sono molto d'accordo su un messaggio arrivato al 3899 106 600. Pensavo avessi messo Ballerina di Lucio Dalla. Porca miseria, sì. In effetti il riff è anche quello. I New Order con la loro Regret. Nel frattempo saluto subito Fabio da Cremona, sempre presente, quindi mi fa piacere veramente che lo zoccolo duro di Citofonare Maurovic ci sia sempre, ma lo siete anche voi, care e cari Radio Rockers. Dopo un grande classico però c'è la novità, questa volta tocca ai Death Cab for Cutie e la loro Punching the Flowers. Brand new music right here.

Si chiama Punching the Flowers, la novità dei Dead Cab for Cutie, votabile sul nostro sito radiorock.it, che dai là ad un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, questa volta in maniera del tutto ufficiale. 3899 106 600, come sempre, per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, partendo subito, mannaggia la miseria, con le cose che mi dovrebbero far chiudere questi appuntamenti, eh? Allora, partiamo da qua. Io ho sempre difficoltà. Ah, c'è un maiale vestito da... No, vabbè, perché posso spiegarla così, è veramente difficile. Va bene, da vigile urbano, che ha una paletta in mano e diventa porca paletta. Ma siccome la prima non bastava, perché altrimenti non sarebbe stata sufficiente, la seconda c'è un piccione vestito come un noto, anche insomma, noto abbigliamento siciliano, con la coppola, con il gilet e con la camicia, e ovviamente viene da sé che diventa un picciotto. Io boh, io veramente tremo e ho la sensazione che la bestemmia più o meno potrebbe essere lì lì per uscire, eh.

Per i Fleetwood Mac direttamente da Rumors, 4 febbraio 1977. Siamo partiti così con una spruzzata di anni 70 in questo inizio di Citofonare Maurovic, che ormai, come dovreste sapere, la domenica verte essenzialmente su questo trentennio anni 70, 80, 90. 3899 106 600, è arrivata la terza, giustamente, perché non c'è due senza tre. Una caravella che è su una creme caramel e diventa creme caravel. Io vi detesto. Quando è così io vi detesto, perché veramente state mettendo a durissima prova la mia pazienza. Arrivano gli Human League direttamente dal 1984, dall'album Hysteria. Questa è The Lebanon.

The Lebanon per It's Human League da Hysteria del 1984. Oh, ora, cari Radio Rockers, per gli anni 90 potremmo entrare nel mondo del pezzo pazzo. Che cos'è il pezzo pazzo? Lo racconto anche per i neofiti di Citofonare Maurovic. Il pezzo pazzo è quel brano che per crismi, per qualità, per quello che volete voi, non avrebbe tutti, sai, le famose skill, come dicono quelli bravi, per poter entrare all'interno di una playlist di Citofonare Maurovic, ma in generale di Radio Rock. In realtà però qualcosa riesce a far risuonare il giusto per poter, cioè, la solita storia del ti butto fuori dalla porta, rientri dalla finestra. Ed è il discorso di una band che nel 1994 faceva uscire un album dal titolo Sex and Violence. Non vi dico nulla, non vi dico neanche come si chiama, anzi vi sfido a ricordare chi fossero questi personaggi, ma sicuramente appena li sentirete li riconoscerete. Questo è il pezzo pazzo di questa sera.

0: did you come from?
1: Io ve l'avevo detto però, io vi avevo avvisati che questo sarebbe stato il pezzo pazzo di questo appuntamento di citofonare Maurovic, perché c'è Emi che mi dice: Maurovic, ma Cotton Eye Joe, ma che hai fumato? Bella estate, probabilmente 1994, sì, esattamente, amico mio. 1984, 1994, quindi insomma, voglio dire, alla fine ci sta bene, come detto, è il pezzo pazzo, ma poi mi serviva comunque un brano degli anni 90 per poi però tornare inevitabilmente a quello che è il mio decennio preferito, cioè quello degli anni 80. E anzi, visto che spesso e volentieri, soprattutto in questo periodo, si sta tornando molto di moda, come se non fosse mai passato, ma ancora di più sta tornando in auge Michael Jackson. Diciamo che negli anni 80 ce n'è stata un'altra, perché se Michael Jackson è stato il re del pop, lei sicuramente è stata la regina, colei che ha rivoluzionato il mondo del pop, soprattutto in quel decennio, per poi ancora oggi risultare incredibilmente attuale. Sto parlando di Madonna. 1984, usciva Like a Virgin, che si apriva esattamente così.

Abbiamo fatto un giro lungo 30 anni in 30 minuti. Tra pochissimo torneremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Creedence Clearwater Revival.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Welcome to Fire.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Tra pochissimo tornerà a trovarci il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock per il suo Alta Fedeltà, i 5 consigli per quanto riguarda la redazione di Spazio Rock, ma anche le 5 notizie più votate sullo stesso sito. Ora, come detto, ci sono i Creedence Clearwater Revival, questa è Bad Moon Rising.
0: Radio Rock, back in time.

0: anche un tocco di anni 60 all'interno di Citofonare Maurovic, grazie ai Creedence Clearwater Revival e la loro Bad Moon Rising. Tornando però ai giorni nostri, ci sono gli Anthrax, questa è la loro novità che si chiama It's for the Kids.
1: Brand new music right here. Brand.

Mica male questa novità degli Anthrax, si chiama It's for the Kids, votabile sul nostro sito radiorock.it. Election Day a Venezia, c'è qualcuno che me lo sta dicendo in questo momento. Nel frattempo saluto e ringrazio anche Max, insomma veramente siete come sempre tanti al 3899 106 600 e attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, ma questo mi dà l'opportunità di ricordarvi che qualora voi vogliate anche vedere cosa c'è all'interno di Radio Rock, beh, avete tantissime modalità. Io ve ne dico intanto 4: scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6. Financo, qualora voi siate dalle parti di Frosinone e Rieti, beh, allora a quel punto non dovrete far altro che andare sul canale 180 del digitale terrestre per entrare ora all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock e in generale all'interno del mondo della vostra radio, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

Refused è la loro Electra all'interno di Citofonare Maurovic. Oh, adesso è un pochino più chiaro, perché prima qualcuno aveva detto Election Day a Venezia. Beh, perché hai detto Anthrax il 14 giugno per me. Oh, allora 3899-106-600, vi chiedo così, prima dell'avvento del nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock, avete già acquistato il biglietto per il vostro concerto preferito? Visto e considerato anche quanto costano, insomma, immagino che non ne abbiate preso più di uno, ma così vado a naso. E allora 3899 106 600, mi fate sapere dove state andando quest'estate a vedere un concerto e soprattutto quale, di quale artista. Io sono un pochino indeciso, sicuramente vorrei andare a vedere i Kneecap, quindi anche per capire un pochino come sono dal vivo, perché la resa da studio sono da paura, voglio andare però a vedere come sono dal vivo. Voi a quale concerto andrete? Andrete 3899 106 600. Ora ci sono i Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age 666 dal 2007, l'album era Vulgaris. 3899 106 600, a quale concerto andrete quest'estate? O quantomeno, qual è il concerto che avete già acquistato e che magari attendete più di qualcun altro? Ecco, ripeto, io vorrei veramente andare di cuore a vedere i Kneecap e non mi dispiacerebbe andare a vedere anche i Blue Vertigo dal vivo. Ma semplicemente per dire, sai, il fatto del... anzitutto vedere Morgan in che condizioni sia e come va ancora la connessione con Andy e con tutti gli altri membri dei Blue Vertigo, per vedere se magari succede qualche casino, per dire io c'ero, ma essenzialmente anche per godermi un bel po' una meravigliosa fetta degli anni 90 e di quelli che sono stati chiamati avanguardisti per quella che era l'epoca, perché insomma ricordiamo che quando uscirono i Blue Vertigo vennero tacciati di boh, Non dico non saper fare musica, però era qualcosa di incomprensibile che me li riporta anche ai tempi dei Velvet Underground, quando suonarono per la prima volta e vennero definiti impossibili da ascoltare, salvo poi però trovare quel genio di Andy Warhol che li produsse e li portò al successo. Arrivano i Dead Kennedys e questa è Kill the Poor.

Feel the Power per i Dead Kennedys. I vostri concerti di quest'estate, o comunque qual è il concerto che avete acquistato e che state attendendo più di qualsiasi altra cosa al mondo? Buonasera, Simone da un altro Simone. Oh, che bel nome, bravo amico mio. Allora, 19 giugno, Foo Fighters. Bello, mi piace, ottima scelta. 2 luglio, System of a Down insieme ai Queens of the Stone Age. Ecco, lì potrei esserci anche io. Vediamo se riesco a far incastrare i pianeti, perché insomma anche qualcun altro mi aveva detto che sarebbe voluto andare esattamente a questo concerto. E poi il 29 agosto i Deftones con le Lambrini Girls e Emil and the Sniffers. Willa. E poi mi dici giustamente, tutto qui a Parigi. Mi è costato un bel po', ma quando mi ricapita... Hai fatto bene, amico mio. Hai fatto bene. Quando ci sono queste cose, secondo me sì, bisogna riflettere un attimo. Però se poi vedi che i conti alla fine, anche per andare avanti a casa, tornano, vai tranquillamente. Come dico sempre, non fiori, ma biglietti di concerti. Amorphosis ed Insomnium, 7 febbraio 2027 a Padova. A mappa, mi sono portato avanti, Stefi, un po' tanto avanti. Porca miseria, complimenti per la lungimiranza, amica mia.

0: Dai dai my darling, ufficialmente dei Misfits, qui invece nella versione dei Metallica, direttamente da Garage Inc. del 1998. 3899 106 600. Dunque, allora, Ferrara, Day One, A Perfect Circle, Day Two, i Megadeth ed il resto. Ma il capolavoro sarà nei Beats a Udine. Minchia, anche come dicono quelli bravi, ovviamente nei quartieri alti. Minchia però, belle scelte amici miei, belle scelte davvero. Quali sono i concerti che avete già acquistato e che state attendendo come se non ci fosse un domani? Ciao Andrea.
1: Ciao Simo.
0: Ciao Andrea. Buonasera a te.
1: Io ho due concerti che sto attendendo da troppo.
0: Tipo?
1: Il primo sono gli Opeth a Pompei.
0: Bello.
1: Quest'estate. Mentre poi ce n'è un altro a novembre, una trasferta in Irlanda.
0: Bella!
1: Corned Architects. Bello, gran concerto.
0: Bello, te ne vai in Irlanda e ti vai a sentire gli Architects. Senti, Andrea, ti ricordi una cosa? Allora, se mai io dovessi fare il 10° anno qui a Radio Rock, perché insomma, se sa mai. Però sai, mettiamo le mani avanti, qualora dovesse essere così. Mi fai una cortesia enorme, mi fai da inviato così e mi racconti com'è stato poi il concerto degli Architects a... in Irlanda. Ah, ti prego, guarda, veramente avrai tutta la mia stima, ma soprattutto tutta la mia invidia. Arrivano i The Damned, questa è New Rose.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: L'immaginazione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Tra pochissimo tornerà a trovarci anche il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock per il suo Alta Fedeltà. Prima c'è Claudia al 3899 106 600, che mi racconta quello che è il concerto che non vede l'ora di andare a vedere e che sta aspettando da tanto tempo, insieme a Gabriele. Mi dice: luppolo il rock a Cremona nel mese di luglio, 3 giorni di sano heavy metal con tutta la famiglia al completo, compreso le bimbe. Venom, Overkill, Death SS e molti altri. Porca la miseria. Mi raccomando, se le bimbe sono piccole, ricordatevi le cuffie per le orecchie. Arrivano The Black Crowes, questa è Twice as Hard. Radio Rock, back in time.

grande classico dei The Black Rose, Twice as Hard. Sono 7 minuti dopo le ore 22 in questa domenica 24 maggio 2026 e ora c'è la novità degli Arab Strap, si chiama You, You, You. Brand new music right here.

La novità degli Arab Strap, secondo me stupenda. Si chiama You ed è votabile sul nostro sito radiorock.it e ci dà anche il modo di entrare nel mondo di alta fedeltà. Tutto questo grazie al nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock.

0: Alta fedeltà in compagnia del nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock. Simo, però perché sei al telefono e basta? Mannaggia però, Simo.
1: Buonasera. Oh, senti, almeno siamo insieme, anche questa domenica ce la godiamo. Anche un po' se a distanza, però almeno senti.
0: Cioè, allora,
1: meglio che niente, no?
0: Sì, allora guarda, io sono allora ho avuto delle storie a distanza, ma questa è quella che mi fa soffrire di più perché non sei qui con me. Mannaggia la miseria. Simone Zangarelli, Spazio Rock, questa è Alta Fedeltà. Per chi non conoscesse la rubrica, sono le 5 notizie più cliccate sul sito spaziorock.it, ma soprattutto poi in seconda battuta i 5 consigli musicali sempre dalla redazione dei nostri amici di Spazio Rock. Simo, iniziamo dalle notizie, sì. Dai.
1: Certamente, allora, posizione numero 5, quindi partiamo dal fondo della classifica per trovare la Swedish metal band Avatar, che ha appunto da poco annunciato una data in Italia a Padova, l'unica data italiana, prevista però a fine anno, quindi il 15 dicembre 2026 alla Hall appunto della città veneta. In apertura saliranno sul palco i Neckbreaker, i biglietti sono già in vendita in... diciamo preordine, ecco, dal sito MC2Live, e poi vendita generale a partire dal 26 di maggio. Un bel ritorno questo, tra l'altro, della band in Italia.
0: Direi ovviamente di sì, ma soprattutto poi il fatto, vedi, neanche a farlo apposta, rientra in quello che stavamo chiedendo, cioè il fatto del qual è quel concerto che i nostri amici hanno già acquistato e che stanno attendendo come se non ci fosse un domani. Ecco, magari potrebbe rientrare all'interno delle loro scelte anche questo degli Avatar, perché no?
1: Esattamente. Poi ho visto la copertina dell'evento, è bellissima, Simo, non so se l'hai visto, cioè il trucco, diciamo, appunto della band svedese, questa bocca che ha dentro di sé, aperta dentro di sé, un occhio che guarda lo spettatore, molto molto bella.
0: Bello, mi piace perché poi gli artwork sono sempre fatti in maniera clamorosa. Io ricordo quando vennero qui in Italia a Hyper Jam e da lì, insomma, ce ne fu... te lo ricordi? Ce ne furono veramente di tutti i colori.
1: Sì. Quello di Roma, io me lo ricordo benissimo, che era un mosaico che scavava dentro le rovine romane e c'erano questi due bracciati, insomma, questo mosaico...
0: Bello, stupendo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Posizione numero 4, mio caro Simone.
1: Alla posizione numero 4 troviamo niente proprio di meno che gli Slipknot. Yuhu! Perché in uscita a giugno abbiamo il nuovo album, nuovo e vecchio allo stesso tempo, Look Outside Your Window.
0: Okay.
1: Perché questa descrizione? Dopo anni di attesa è il progetto parallelo degli Slipknot, che alla posizione numero 4 troviamo niente proprio di meno che gli Slipknot. Yuhu! Perché in uscita a giugno abbiamo il nuovo album, nuovo e vecchio allo stesso tempo, Look Outside Your Window.
0: Okay.
1: Perché questa descrizione? Dopo anni di attesa è il progetto

0: perché gli Slips non hanno dichiarato di essere loro stessi gli autori. Diceva appunto Look Outside Your Window della band Look Outside Your Window, però non si sapeva che in realtà era un progetto rimasto nel cassetto per anni, avvolto nel mistero tra rinvii e anticipazioni. È un disco che, a detta della critica, io non l'ho sentito, ci sono delle demo online, ma io non mi fido perché le soundtrack non corrispondono. Comunque dicono che è un album molto più sperimentale, anche cupo, in un certo senso melodico, e indovina un po', il progetto includerà anche, a sorpresa, una collaborazione della nostra Cristina Scabbia, dei Lacuna Coil.
1: Quella.
0: Esattamente. Perché che non lo sapevo, ma lei in passato ha avuto una relazione con Jim Root.
1: Eh sì, no, io questa cosa sì, purtroppo sì. Mi sono dovuto mettere in fila anche.
0: Io non sono gossiparo, quindi queste cose non le so, però mi fa molto piacere sapere che insomma avrà un'esposizione così gigante, ecco, in questo progetto.
1: E in tutto questo, caro Simo, oggi poi leghiamo anche un'altra data che purtroppo però è molto triste, perché ricorre il 16° anniversario dalla scomparsa di Paul Gray, lo storico bassista proprio degli Slipknot. E anzi, così uniamo due piccioni con una fava, ricordando la notizia che hai dato, ricordando il grande Paul Gray, perché questa è Spirit Out, loro sono gli Slipknot.

0: Spin it out per gli Slipknot. Simo, grazie. Perché sai benissimo che. No, tu sai benissimo del mio amore per gli Slipknot, ma soprattutto sai che ogni scusa è buona per poter ritrovare questa band clamorosa dell'Iowa.
1: Guarda, Simo, quando vuoi, con me sfondi una porta aperta. Gli Slipknot sono una delle band del mio cuore, per cui lo sai, insomma, ci troviamo sempre benissimo a parlarne.
0: Siamo in compagnia di Simone Zangarelli, perché questo è Spazio Rock, questo è Alta Fedeltà, lo spazio che condividiamo con gli amici di Spazio Rock, che Simone Zangarelli in qualche maniera ne fa da portavoce. Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo dando le 5 notizie più cliccate sul sito spaziorock.it e tra pochissimo i 5 consigli musicali. Simo, siamo arrivati alla posizione numero 3.
1: Sul podio troviamo gli Iron Maiden, insomma nel gradino più basso del podio troviamo gli Iron Maiden, perché hanno suonato

0: fatto per la prima volta dopo 38 anni, io non ero ancora nato quando l'hanno suonata la prima volta dal vivo, l'ultima volta dal vivo, Infinite Dreams, è una delle canzoni più belle degli Iron Maiden, che hanno appunto suonato dopo tantissimo tempo al Run for Your Lives World Tour, per l'occasione, la prima tappa della leg europea del tour, dove all'Olympic Athlete Center di Atene, in apertura ci sono stati gli Anthrax, tra l'altro li avevi mandati prima, esatto. Abbiamo sentito, sono in una forma smagliante, strepitosa. Per cui chi c'era, io penso che chi c'era si è messo le mani nei capelli quella sera. Perché è stata una notte incredibile. Infinite Dreams è un classico degli Iron Maiden, appunto tratto da Seventh Son of a Seventh Son, un disco che di cui non si salta una canzone rigorosamente, e la band si è dichiarata felicissima, ha detto non riuscivamo a pensare a un posto migliore in Europa per iniziare questo tour, e hanno fatto appunto un omaggio al pubblico greco infinito. Ricordiamo che la band starà anche a Milano, precisamente allo stadio San Siro, il 17 giugno 2026.
1: Simo, per tornare un attimo indietro su quella che era la copertina che mi stavi dicendo per quanto riguarda quello che è l'album degli Avatar, c'è il nostro Andrea attraverso Twitch che ci dice: ciao ragazzi, vista la copertina anche io, molto figa come idea e realizzazione. Vedi che poi alla fine
0: se li vanno a spulciare, sai che cosa mi ricorda molto? Piccoli Brividi. Quella. Adesso non so se Andrea, se l'ha vista, può confermarmi. Mi dà i colori, questo verde e questo nero, mi ricorda molto Piccoli Brividi. Mi è piaciuto tantissimo, sono rimasto molto colpito. Vabbè, niente, volevo solo farvelo sapere.
1: Ma tu hai fatto benissimo, ma che scherzi, ma figurati, Simone Zangarelli, tu sei il padrone qui, ma scherziamo. Ora, posizione numero 2, caro Simo.
0: Alla posizione numero 2, sorprendentemente molto alta in classifica tra l'altro, troviamo gli Idols, perché la band si è detta al lavoro su un nuovo album. Mark Bowen ha anticipato in occasione degli Ivor Novello Academy che la band è appunto al lavoro in studio proprio per tornare con un progetto che porta il nome Idols. Non ha diciamo specificato né date di uscita né singoli né a che fase si stiano trovando, insomma, però dice siamo 5 persone rinchiuse in una stanza dove suonano e parlano con gli strumenti, per cui sicuramente avremo tanto da sentire in futuro, ma il fatto che questa band stia raccogliendo così tanti consensi e che in un certo senso stia veramente lasciando un'impronta nella musica mi fa davvero piacere, Simo.
1: Caro Simo, prima della posizione numero 1, che scopriremo tra pochissimo, mm-hmm. c'è questo brano che sta per arrivare, che poi ti riguarda anche e che ha a che vedere, neanche a farlo apposta, con il brano con la notizia che daremo tra pochissimo, cioè con la posizione numero 1. Fermo lì, non ti muovere, ora ci sono i Dropkick Murphys.

0: The Boys Are Back per i Dropkick Murphys all'interno di Citofonare Maurovic, in questo spazio che condivido molto molto volentieri insieme all'amico Simone Zangarelli di Spazio Rock, che si chiama Alta Fedeltà. Simo, si potrebbe dire che invece di dire The Boys Are Back potremmo dire The Granny Are Back?
1: The Granny Are Back, esattamente.
0: Oppure the granny is back, perché poi alla fine questa notizia riguarda non tanto per la prima volta una band, ma una persona del pubblico. Perché, Simo?
1: Esattamente, perché la notizia numero uno di questa settimana è che una donna, soprannominata Gangster Granny al secolo Polilcana, è entrata nel Guinness. È fantastica questa notizia, è entrata nel Guinness dei primati per aver infranto il record di crowdsurfing a 99 anni.
0: Ma che eroina!
1: Io tento a credere, c'è successo il 2 maggio 2026 durante il concerto di Brantley Gilbert, un cantautore insomma country rock, nella città di Austin. Dal palco Gilbert l'ha introdotta personalmente prima del momento clou, presentandola con grande entusiasmo, e ha detto appunto: questa donna sta per entrare nel Guinness dei primati. Mamma. La reazione degli oltre 20.000 presenti è stata immediata, l'hanno veramente accolta e dopo aver insomma fatto la sua performance, essere stata trasportata con sicurezza sopra la folla, la nonnina tra gli applausi del pubblico ha gridato: ce l'ho fatta, sono la più grande di tutti i tempi. Che è una cosa che io, a me cioè, oltre a questo, a me quasi mi commuove, perché effettivamente è una cosa che, una sensazione di forza così,
0: sì,
1: che
0: te
1: la dà veramente solo un momento del genere. Ed è stato bellissimo vedere insomma questa donna entrare nel record dei Guinness dei primati.
0: Ma anche perché noi siamo abituati a vedere dei ragazzi che comunque fanno crowdsurfing, si mettono là, si fanno alzare, si fanno trasportare delle persone. E c'è stato anche un imberbe Simone Zangarelli, che è stato un crowdsurfer, è vero.
1: E infatti io ti ringrazio di avermi lanciato questo assist con i Dropkick Murphys, perché io ho fatto crowdsurfing per la prima volta, perché come sai non sono proprio una taglia molto trasportabile.
0: No, esattamente.
1: Proprio con questa canzone, per cui io mi medesimo veramente tantissimo in questa nonnia che all'età di 99 anni ha provato un brivido esagerato, e la sua reazione così spontanea è veramente una liberazione, bellissimo.
0: Tra pochissimo torneremo con il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock per i 5 consigli musicali secondo la redazione di Spazio Rock. Per l'appunto questo è Alta Fedeltà. Ora però ce ne andiamo in break e tra pochissimo rientreremo anche grazie ad un grande classico degli Eagles.
2: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando.
2: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic. Radio Rock.
3: Tra pochissimo ancora in compagnia del nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock. Ora ci sono gli Eagles con la loro One of These Nights.
1: Radio Rock. Back in time.

One of These Nights per gli Eagles, classe 1975. Ma come sapete, cari e cari Radio Rockers, prima di tornare dalla nostra Simone Zangarelli, c'è un'altra tappa che dobbiamo fare. Ed è quella che prevede una delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Subsonica, questa è Grida. Brand new music, right?

0: La novità dei Subsonica si chiama Grida ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Voi andate sul nostro riferimento multimediale, trovate la sezione novità, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Torniamo a parlare di classifiche, dei 5 consigli secondo la redazione di Spazio Rock, insieme al nostro Simone Zangarelli. Simo, ci sei ancora? Sì.
1: Simo, certo, chi si muove?
0: Ti è piaciuta, la novità? ti è piaciuta la novità di Subsonica? Ni, dimmi la verità.
1: Silenzio.
0: Dimmi la verità, è un silenzio che vale più di 1000 parole.
1: Sì, non è il mio, diciamo non è il mio e penso che...
0: Okay.
1: Diciamo che... passa perché sono i Subsonica.
0: Ok,
1: perché sono già loro.
0: In realtà qui ci troviamo in disaccordo, perché a me invece piace. Piace perché mi ricorda un qualcosa che hanno già fatto, tipo Veleno o comunque Aurora Sogna. Insomma, diciamo che le vibes sono esattamente quelle, le sonorità sono quelle che possono riportare ad un passato tra virgolette glorioso, ma non perché ora non lo sia il presente. È perché comunque c'è sempre il solito refrain del non siete mai riusciti a bissare microchip emozionale. E poi si parte sempre un po' da lì quando si parla dei Subsonica. Mentre quando si parla delle notizie di Spazio Rock, allora lì Simone Zangarelli non ha assolutamente dubbi, soprattutto perché ora ci sono i 5 consigli musicali. Posizione numero 5, Simo.
1: Alla posizione numero 5 troviamo Ed O'Brien con Blue Morpho. Magari ai più non suonerà, però chi è Ed O'Brien? Niente poco di meno che il chitarrista dei Radiohead. E mentre il suo progetto principale, appunto quello con la band, rimane sospeso in una sorta di limbo creativo, Ed O'Brien decide invece di uscire con un disco solista, il secondo della sua carriera, Blue Morpho, molto più oscuro, personale e anche intimo rispetto all'esordio che di molto tempo fa con Earth. È un disco, Simo, che nasce durante la pandemia, penso un po', quindi ha avuto una bella fase di incubazione.
0: Una bella genesi.
1: Dentro ci... Esatto, dentro ci sentiamo ancora quei traumi un po', se vogliamo, rimasti sepolti per anni, e si riflette su questo lavoro che ha delle atmosfere cinematiche. Io lo definisco proprio un disco che se metti un film muto di sottofondo, questo crea l'atmosfera giusta. È un disco vulnerabile, ispirato, considera che stiamo parlando di un ambient strumentale dove si mescola folk psichedelico, un po' di trip hop, ma anche delle, chiaramente la chitarra è al centro, con dei richiami che vanno da sicuramente dai Radiohead più eterei fino a anche Kate Bush e i Pink Floyd. Collaborazioni, Philip Selway, batterista insomma commilitone nei suoi Radiohead, ma anche Paul Epworth in produzione, alla produzione, già collaboratore di Adele e Paul McCartney. Segnalo la traccia finale Obrigado, che è una suite di oltre 9 minuti, che ha un crescendo emotivo e deflagra proprio in una bomba di luce, quasi molto liberatoria, per cui un disco veramente da non perdersi.
0: Mentre alla posizione numero 4 abbiamo cosa, Simo?
1: Cambiamo totalmente genere, Simo, andiamo dalle parti dei Periphery, perché tornano con A Pale White Dot. Dopo dischi considerati monumentali come il numero 4 e il numero 5, scelgono di interrompere, diciamo, la progressione numerica, e questo è anche un segnale, secondo me, che la band vuole mandare, perché il genere sicuramente resta centrale, ma è più asciutto, anche se vogliamo feroce e immediati. I singoli se sicuramente sono passati in alta rotazione dalle vostre parti, come appunto Mr. God, spingono sull'aggressività pura, c'è quel groove core e poi breakdown che ti fanno proprio il collo va da solo, Simo, quando si sente un disco del genere. Non tutto convince, soprattutto gli episodi più elettropop spezzano un po' il ritmo, ma il risultato finale è un disco assolutamente solido. Non è un disco di transizione, è un disco che cementifica i Periferi come appunto una band che decide di colpire dritto al volto senza mezzi termini.
0: E allora andiamo a trovare proprio loro. Loro sono i periferi direttamente da A Pale White Dot. Questa è la loro Carry On. Life is so-

0: Carry On per i periferi. Il primo consiglio che ci ha dato il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock. Simo, posso fare una piccola digressione calcistica?
1: Devi.
0: La Roma è ufficialmente in Champions League. Oddio!
1: Madonna.
0: Cioè, ma lo senti questo inno il prossimo anno? The Champions!
1: Il bello
0: del calcio è che il gol che ha dato poi effettivamente la Champions League definitiva alla Roma lo ha segnato Stefano Shaarawy. No, l'ha segnato Stefano Shaarawy.
1: Ammazza!
0: Proprio una di quelle cose meravigliose che solamente il calcio, quelle storie che solamente il calcio riesce a dare, con Stefan che lascerà la Roma a fine anno, ma che è lui che certifica la prossima Champions League per la Roma. Visto e considerato che il Milan sta perdendo in casa 2-1 con il Cagliari.
1: Senza
0: mezzi termini, che il prossimo anno in Champions League con la Roma ci vanno Napoli, Inter e Como.
1: No, vabbè, incredibile.
0: Juve e Milan vanno in Europa League, l'Atalanta in Conference. Vabbè,
1: ci ha fatto un regalone la Fiorentina, Simo.
0: Oh, lasciamo stare. No. Torniamo a noi, Simo, perché sennò veramente non ne usciamo. Posizione numero 3.
1: Guarda, posizione numero 3, troviamo i Bleacher. Questa è un'uscita attesissima, perché Jack Antonoff, appunto, cantautore, nei Bleacher già ha l'attenzione di tutti per essere uno dei produttori più acclamati del secolo. Tra gli album che ha prodotto, cioè citiamo Taylor Swift, Lord, St. Vincent, cioè, questo ha vinto più Grammy che non si sa che, però torna con il suo progetto, che sono appunto i Bleachers. Un disco raffinato, il nuovo Everyone for 10 Minutes, che prova a fare i conti con l'ansia dell'era digitale. Infatti i testi mi hanno colpito molto, anche perché riguardano molte critiche che ha ricevuto lo stesso Antonoff negli ultimi anni per via della sua esposizione. È probabilmente il lavoro più ambizioso, si sente da l'impegno, lo sforzo strumentale che c'è dentro. Troviamo i synth pop, cioè, tra l'altro ci sono dei pezzi con un Moog molto molto raffinato, c'è il gospel, c'è anche un pochino di shoegaze e il sax alla Bruce Springsteen, che crea appunto questa estetica volutamente, come dire, caotica, quasi un turbinio di suoni che vogliono esplodere. Infatti l'unica pecca è che vuole, diciamo, inseguire quell'emozione anziché provocarla, ma è un disco che può tranquillamente passare per inni generazionali. Per i fan, per esempio, di The National, troveranno sicuramente terreno fertile nel nuovo Everyone for 10 Minutes, The Bleachers.
0: Seconda posizione, Simo.
1: Posizione numero 2, anche qui ritorniamo dalle parti del metal più oscuro con i Dimmu Borgir, perché con Grand Serpent Rising tornano con il capitolo numero 10 della loro discografia dopo, pensa un po', 8 anni. La band norvegese che, diciamo, ha fatto fuori Galder, dentro di nuovo Fredrik Nordström alla produzione, riporta il gruppo verso le atmosfere più classiche. Album come per esempio Death Cult Armageddon risuonano di più con il nuovo capitolo Grand Serpent Rising. Il disco abbandona le sperimentazioni, un po' come hanno fatto i periferi nel consiglio precedente, e sfornano un metal sinfonico diretto, oscuro, epico. Anche qui ci sono tra l'altro pezzi dal titolo norvegese che non riesco a pronunciare, mi perdonerai, però dalle atmosfere molto ritualistiche, recuperano infatti quest'anima più antica e, se vogliamo, glaciale della band. Un ritorno solido, ambizioso e coerente.
0: Per quanto riguarda la posizione numero 1, invece, Simo, aspetta, perché voglio che me la spieghi con calma più tardi, perché sono gli Aldous Harding e questa è la loro Worms.

0: Simo, anche quest'altra grande scoperta, Aldous Harding con Worms. Bello, perché poi ci avvicina anche molto a quello che è lo spazio andamento lento tra pochissimo.
1: Casca proprio a fagiolo, sembra di sentire una John Cale al femminile, o comunque
0: vero,
1: ricorda le atmosfere di PJ Harvey, Fiona Apple. Appunto alla numero uno troviamo Aldous Harding con Chain on the Island, un disco che in realtà è uscito un po' di settimane fa, ma ha avuto veramente pochissime esposizioni in Italia e ci tenevamo noi al Spazio Rock a darle un po' il peso che merita. Il quinto album della cantautrice neozelandese, che però è veramente il più sorprendente, perché queste impressioni astratte neofolk sembrano quasi delle fotografie sparse sul pavimento, sono immagini delicate, anche a volte un po' sconnesse, ma dal fortissimo richiamo emotivo. Poi la sua voce così no, densa, una voce quasi baritonale, che si diletta in mezzo a questo folk acustico con anche delle intuizioni un po' avant-pop, ci ha veramente molto sorpreso, per cui si merita la numero uno di questo mese.
0: Il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock tornerà a trovarci il prossimo mese. Simo, è inutile dirti, ti prego, torna, perché questa cosa del telefono deve un attimo finire. Non ci può essere un telefono tra di noi, veramente. È bello trovarsi, però è sempre più figo vedersi di persona.
1: Dal vivo è più figo.
0: È tutta un'altra storia.
1: Mi permetti un minuto per fare un annuncio a cui ci tengo tantissimo. Per gli amici di Milano, tornano le Spazio Rock Nights, il format di eventi dal vivo organizzati dalla redazione di Spazio Rock, il 30 maggio, quindi sabato prossimo al Pulp di Milano c'è una serata live acustica con gli Antwood e DJ Set della speaker DJ Titania, quindi veniteci a trovare, l'evento è gratuito, quindi
0: salutamela! Anche perché insomma ho avuto modo di poterla conoscere, gran bella persona, salutamela se ne hai l'opportunità.
1: Sì, è molto vicino al mondo di Spazio Rock, per cui tutti invitati, a correre anche per conoscere insomma le menti dietro i consigli musicali e le news che vi portiamo tramite questo spazio.
0: Simone Zangarelli di Spazio Rock, Alta Fedeltà, ci risentiamo tra un mesetto, grazie. Ringrazio veramente tutti gli amici della redazione di Spazio Rock, perché è sempre un piacere poterci confrontare insieme a voi. Ciao Simo!
1: Ciao, grazie, buona continuazione.
0: Oh Simo, aspetta, prima di abbandonarci.
1: Dimmi.
0: Aspetta, anche sul bianco. The Champions. Ciao Simo!
1: Ciao!
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutto

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Si sono spente di nuovo le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché questo significa che stiamo per entrare, come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte, nello spazio Andamento Lento. Un'ora di musica rilassante per accompagnarci e affrontare ovviamente una nuova settimana. Iniziamo al meglio grazie al re, ad Elvis Presley. Questa è Suspicious Minds.
0: Radio Rock, back in time.

Vicious Minds per il re, per Elvis Presley. Dopo un grande classico, torniamo però ai giorni nostri. Ci sono i Deep Purple con la loro novità che si chiama Arrogant Boy. Brand new music right here.

La novità dei Deep Purple si chiama Arrogant Boy, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna ufficialmente in un nuovo appuntamento con Alta Fedeltà.

Volevo vedere se stavate attenti. Volevo vedere se eravate attenti. Ovviamente non è Alta Fedeltà che abbiamo fatto con il nostro amico Simone Zangarelli, ma è Andamento Lento, l'ultimo tratto all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Oh, allora io vi chiedo subito scusa. È perché sono ancora sotto sbornia per quanto riguarda la Roma terza in classifica, che il prossimo anno andrà in Champions League. Non ci sto capendo veramente niente. Io ve lo dico, sono veramente completamente fuori di testa. E infatti arriva a proposito il messaggio di Mauro che dice: Simo, ma quanto è stato bello, quanto è bella la storia del gol all'ultimo istante del faraone di El Shaarawy. È stupenda. Guarda, l'ho detto anche in presa diretta, amico mio. Il fatto stesso che il calcio ti riesca a regalare questo tipo di sensazioni ti fa rimettere a posto con il mondo. E soprattutto poi il calcio stesso è quello che prima ti toglie tanto, tantissimo. Ma come dicevano anche in Febbre a 90, ci sarà sempre un'altra stagione. Potremo sempre ricominciare a vedere qualche altra cosa. Ma la storia di Stefano El Shaarawy, che il prossimo anno lascerà la Roma e che quindi non ci sarà nel 2026, stagione 2026-2027, con la maglia giallorossa, ma che segna l'ultimo gol che certifica la qualificazione Champions League per la mia Roma, porca miseria, è una di quelle storie che veramente ti toglie davvero tutto quanto quello che è il fiato. Calma, l'ho appena detto, non è andamento lento, è andamento lento, state calmi. Allora, vi faccio perdonare così. Ieri sera avrei voluto stupirvi con effetti speciali, poi ho detto no. Questa versione dei Daft Punk me la voglio giocare all'interno di Andamento Lento, perché vado a prendere quella che è la loro colonna sonora per quanto riguarda Tron Legacy. Questi sono i Daft Punk e questa è End of Line.

In questo preciso istante, in questo preciso momento del film di Tron Legacy, con questo brano, con End of Line, che significava il fine messaggio, che era quello che il Master Control diceva, il Master Control Program diceva a quello che era stato il suo creatore nella lingua originale, cioè l'inglese. End of Line, fine messaggio, veniva chiamato così. Stessa identica cosa che veniva fatta anche all'interno di Tron Legacy, ma in questo preciso momento, quando il protagonista, quando il figlio di Flynn entrava in un bar virtuale cercando un qualcuno che potesse dargli una mano per tornare nella sua dimensione, ecco lì, in quel momento, c'era il cameo proprio dei Daft Punk, che poi di lì a poco avrebbero cambiato la musica, ma End of Line era il brano che era in quel momento in sottofondo. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, come sempre. C'è Andrea che mi dice: con una sonora da paura, Tron Legacy un po' così. Non sono proprio d'accordo. Diciamo che semmai un seguito ci potesse essere, secondo me è stato proprio quello, esattamente quello. Momento in sottofondo. 389

sulla seconda parte mi trovi molto molto d'accordo. Per quanto riguarda un altro brano che ho detto ok, me la voglio giocare questa sera, e qui c'è una particolarità, perché abbiamo Paul Kalkbrenner insieme a Fritz Kalkbrenner. Voi direte vabbè, ma che davvero stai mettendo loro? Sì, ma sentite che brano che è questa, Sky and Sand, e poi ne parliamo.

A me ha emozionato tantissimo la prima volta che l'ho sentita. Ho detto ok, la prendo e la faccio ascoltare anche a chi vuole entrare, a chi è entrato nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Sky and Sand per Paul e Fritz Kalkbrenner all'interno di Citofonare Maurovic. C'è Dan che dice Forza Roma, dottore Namo. Sempre, sempre Forza Roma. Quanto è bello essere romanisti, soprattutto in serate del genere, dopo che veramente la storia della Roma è stata costellata da serate amare, da Roma-Liverpool, a Roma-Lecce, anche a Roma-Slavia-Praga. Diciamo che non ci ripaga di tutte le amarezze, però un pochino, serate del genere ti risistemano un po' con tutto il resto. 3899-106-600, siamo all'interno dello spazio denominato Andamento Lento. Ci stiamo rilassando, come avete sentito le note sono decisamente più dolci e a tal proposito arriva a trovarci Teddy Swims, questa è

di Swims e la sua Lose Control all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio della domenica serale che diventa andamento lento, un'ora del tutto rilassante, quella che ci serve per affrontare al meglio una nuova settimana lavorativa. Al 3899 106 600 è arrivata una bella segnalazione: Aaron & Wine, Naked As We Came. E allora, a tal proposito, non faccio altro che premere play e lasciare che le note inondino la casa dell'inclusività di Radio Rock.

Naked As We Came, Aaron and Wine, all'interno di Citofono Are Maurovic, tra i tanti traumi che contraddistinguono, sportivamente parlando ovviamente, che contraddistinguono il tifoso della Roma, c'è cioè chi mi ricorda la finale di Europa League con il Siviglia, ma per me quella l'abbiamo vinta, cioè, l'hanno palesemente rubata di fronte a tutta Europa, e quindi per me quella è vinta, l'hanno fatta solamente per salvare poi il Siviglia che altrimenti sarebbe fallito. Ma tornando a noi, a quelle che sono le nostre sonorità, il fatto di aver ritrovato Aaron and Wine con Naked As We Came mi ha fatto pensare al fatto di ci sono delle volte dei brani che diamo per scontato, quelle cose che sappiamo che ci sono e perciò dici vabbè dai, non voglio ascoltare sempre la stessa roba, non voglio sentire sempre la stessa musica, decido di cambiare, per poi accorgerci che in realtà una road trip in questo momento dopo Aaron and Wine ci sta dannatamente bene.

0: Tripping per i Red Hot Chili Peppers. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei The Doors.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot, it's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. L'ultimo superclassico che troveremo in questa domenica 24 maggio 2026 è Roadhouse Blues. Radio Rock. Back in time.

I Doors con la loro Roadhouse Blues dal 1970. Tornando ai giorni nostri, c'è anche l'ultima novità di serata. Sì, boom, voilà, questa è Quelli Buoni. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un cazzo.

La novità dei Si Boom Voilà si chiama Quelli Buoni ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. E anche gli ultimi minuti, ultimi 20 minuti per quanto riguarda Citofonare Maurovic, sono decisamente quelli buoni, perché poi ci ritroveremo la prossima settimana, ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, all'interno delle mura più inclusive che la radio abbia mai conosciuto. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Come sempre vi ricordo chiaramente anche quelle che sono le altre modalità per poter guardare ovviamente Radio Rock, detto del nostro sito, della nostra applicazione scaricabile per ogni tipo di dispositivo, sia esso iOS ma anche Android. Vi ricordo anche il nostro canale Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, e poi se siete dalle parti di Frosinone e Rieti, il canale 180 del digitale terrestre. Quindi, qualora voi siate anche da quelle parti, potete guardare comodamente sul vostro divano. L'importante è che andiate a mettere il canale 180. Il fatto di essere ripartiti con una grande novità nel panorama italiano mi ha fatto pensare che forse questi 20 minuti li tingiamo di tricolore. Va, iniziamo da loro, dai Meganoidi, e questa è Zeta Reticoli.

Per i meganoidi all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Detto ciò, oggi per chi è andato al Circo Massimo è stata una gran bella giornata, immagino, anzi 3899-106-600, Telegram, WhatsApp, come sempre fatemi sapere se siete stati al Circo Massimo e avete visto quella che è l'anteprima della nuova serie TV di Michele Rec, in arte Zero Calcare, Due Spicci. Quindi fatemi sapere com'è andata, perché sono veramente molto molto curioso di sapere una cosa del genere. Ma soprattutto, visto e considerato che io personalmente sono rimasto molto scosso in realtà da quella che è stata la prima di quelle che sono le questo trittico meraviglioso di serie TV che Netflix ha prodotto, ovvero Strappare lungo i bordi. A tal proposito, anche oggi il buon Giancane insieme a Coez erano sul palco del Circo Massimo per fare compagnia alle persone che sono accorse per vedere questa piccola anteprima di Due Spicci. E allora torniamo indietro nel tempo, 2023, l'anno in cui usciva proprio Giancane con Strappati lungo i bordi.

Strappati lungo i bordi, Giancane, iniziamo così, era questa la sigla iniziale della prima della trilogia, incredibile, anche Zero Calcare ha fatto una sua trilogia di serie animate direttamente su Netflix, partendo da Strappare lungo i bordi del 2021, Questo mondo non mi renderà cattivo di ormai 3 anni fa, e come detto prossimamente ci sarà la possibilità di poter vedere due spicci proprio su Netflix stessa. 3899 106 600, visto che abbiamo intrapreso questa strada molto molto italiana, allora facciamoci dare una mano in questo anche dal grande Giorgio Canali, che insieme a Rosso Fuoco tiravano fuori questa splendida Nuvole senza Messico.

0: Giorgio Canali, insieme a Rosso Fuoco, Nuvole senza Messico, all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio denominato Alta Fedeltà, ma... c'è sempre un ma. Care e cari Radio Rockers, ci stiamo per separare, come sempre, bisognerà attendere più o meno 6 giorni per rientrare nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Sabato, domenica, 21, mezzanotte, ormai lo sapete, siete tutti invitati ad entrare nel luogo più inclusivo che la radio abbia mai conosciuto. Ma se proprio sentite la mia mancanza, allora collegatevi. Ovviamente dovreste farlo H24, mi rendo conto che è impossibile, ma seguendo il buon Matteo Strano, il venerdì tra le 21.30 e le 23.30 troverete anche il sottoscritto per ricomporre gli Stranovic. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete sui miei social, mi trovate veramente ovunque, su Facebook, Instagram, YouTube, sul mio canale YouTube e TikTok, come detto mi trovate come Simone Maurovic. L'ultima mezz'ora a tinte tricolori terminerà tra pochissimo con gli Zen Circus. A me non resta altro che ringraziarvi davvero per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa settimana, darvi appuntamento al prossimo weekend e augurarvi una splendida settimana, ma soprattutto per questa serata. Fate bei sogni, dal vostro Simone Maurovic è tutto, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic on Radio

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Ancora una voce femminile, qui siamo al settimo disco in studio di un artista che, insomma, immagino che non abbiate mai sentito nominare. Lei si chiama Weather Station, è chiaro che è un nome d'arte, uno pseudonimo per identificare artisticamente appunto lei, che si chiama Tamara Lindemann, è un'artista quarantenne, viene da Toronto, stato dell'Ontario all'interno del Canada, ed è un'artista molto molto interessante che fa dell'ottimo indie folk, folk rock, insomma un po' di pop alternativo, diciamo così. Il nuovo lavoro si chiama Humanhood, è il, come ripeto, settimo disco in studio, perché lei è un'artista molto molto apprezzata anche in Canada e non solo, diciamo così, meno conosciuta magari in Europa e in Italia in particolare, ma adesso noi ce l'ascoltiamo con questo disco appena uscito che si intitola appunto Humanhood, settimo disco in studio di Tamara Lindemann, in arte Weather Station, e questa è Mirror.

0: sound of the week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Continuiamo il nostro giro del mondo in musica ascoltando le cose più interessanti di quest'ultimo periodo con una artista che viene dalla Gran Bretagna, in particolar modo dal Gloucestershire. Lei si chiama FKA Twigs, il suo vero nome è Talia Debret Barnett, ha 37 anni e sta pubblicando il suo terzo album. Veramente un disco e un genere musicale che è difficile da definire, un mix tra techno, R&B, musica elettronica, art pop, c'è un po' di tutto all'interno della musica di FKA Twigs. Il nuovo lavoro si chiama Eusexua e si apre proprio con questa traccia che dà il titolo al disco, Eusexua. Lei è FKA Twigs.

0: sound of the week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: E ci spostiamo con un'altra voce femminile, questa volta ci spostiamo, difficile identificare il posto esatto perché lei è nata a Monaco in Germania, si è spostata molto presto in Spagna, il padre era cubano, quindi è un'artista un po' spagnola, un po' tedesca, un po' americana perché ha vissuto anche molto in America, però in realtà è giovanissima, ha 26 anni, fa un indie pop molto leggero ma molto molto interessante, e questo è il suo primo disco perché ha pubblicato una serie di EP, di singoli, di cose insomma che sono piaciute molto alla stampa e alla critica e anche al pubblico, e adesso però mette insieme un po' di materiale e pubblica appunto Slowly It Dawns. Slowly It Dawns è l'album di debutto di questa artista che si chiama Victoria Canal, e da questo album appunto, che sancisce proprio ufficialmente l'esordio di Victoria Canal nella discografia, ascoltiamo California Sober, Victoria Canal.

0: the week. Only the best new music
1: on Radio Rock. E ci trasferiamo negli Stati Uniti, in particolare sulla costa ovest, la costa californiana nello specifico, e nella regione di Orange County, quindi praticamente a ridosso di Los Angeles, Stati Uniti. Ottavo disco in studio, quindi una band che ha pubblicato tanto. Si chiamano Stick to Your Guns, sono una band decisamente, induriamo un po' il suono in questo caso, perché è una band hardcore punk abbastanza rumorosa. E di, ripeto, il loro ottavo album si chiama Keep Planting Flowers, quindi nuovo disco in studio per gli Stick to Your Guns, che ascoltiamo con la loro Spineless.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Probabilmente loro li conoscete, forse li conoscete anche bene, molti di voi li conosceranno anche bene. Sono una band di post rock, cioè di rock strumentale, che viene da Glasgow, dalla Scozia. Molti avranno avuto anche l'occasione di vederli più volte dal vivo. Si chiamano Mogwai, pubblicano un nuovo disco ed è un disco davvero davvero notevole. Non stupisce, perché sono una band molto interessante, appunto scozzesi, e The Bad Fire è il loro 11° album in studio, quindi insomma hanno un bel po' di esperienza sulle spalle. Direi che manca soltanto a questo punto l'ascolto di qualcosa dal loro nuovo lavoro, appunto The Bad Fire, dal quale estraiamo questa fanzine Made of Flesh. Loro sono i Mogwai.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah. Good.
2: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questo artista sicuramente è molto conosciuto da parte di quasi tutti voi, si chiama Bon Iver ed esce con un nuovo lavoro, il quinto lavoro in studio. Il suo vero nome è Justin Vernon, ha 44 anni, è un artista che viene dal Wisconsin negli Stati Uniti e ha iniziato proprio la sua carriera con un album registrato interamente in un capanno sperduto nel Wisconsin dove si era rifugiato dopo una delusione d'amore. È chiaro che lo stile è molto acustico, ma poi con il passare degli album in studio è diventato più sperimentale, quindi si è evoluto verso l'elettronica, l'art pop, mantenendo sempre una radice indie folk. Naturalmente il quinto album firmato Bon Iver, che vuol dire tra l'altro in francese buon inverno, ed è per l'appunto, come dire, il potremmo dire l'etichetta apposta a questo periodo passato in questo sperduto ranch, sperduta tenuta nel Wisconsin. Il quinto album, dicevo, in studio si chiama Sable Fable, lui è Bon Iver, e da questo nuovo lavoro estraiamo If Only I

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Sound decisamente più duro per la band che vi sto per presentare. Vengono dalla Scozia e in particolar modo da Glasgow. Sono un quintetto di metalcore, groove metal. Ricordano molto gli Slipknot, per intenderci. In realtà loro erano partiti, sono arrivati al settimo disco in studio. Si chiamano Bleed From Within. Erano partiti con un'impostazione quasi death metal, quindi molto più dura, e poi sono piano piano si sono evoluti verso un sound che appunto può ricordare molto quello della band di Corey Taylor. Tra l'altro loro registrarono anche nel 2011 una versione di People Are Shit degli Slipknot in occasione della morte, anzi proprio come

deluto per la morte di Paul Gray degli Slipknot. Il loro nuovo album si intitola Zenith, dicevo settimo disco in studio per i Bleed From Within dalla Scozia, e questa è In Place of Your Halo.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sembrerebbe qui un'altra band heavy metal o addirittura death metal, effettivamente, dal nome. Si chiamano Destroyer. In realtà è un progetto di un musicista, è una cosiddetta one man band. Lui si chiama Dan Badger, è un artista 52enne e il progetto Destroyer non ha nulla a che vedere con né con l'heavy metal né tantomeno col death metal. È un progetto di indie rock, anche qui folk, pop, insomma decisamente più leggero. Però lui dice: io volevo trovare un nome, non mi andava di presentarmi col mio nome, e volevo trovare un nome che fosse rock and roll, e avevo trovato che Destroyer non era un nome utilizzato da nessuno, sorprendentemente, mi sono molto sorpreso di questo e ho deciso di utilizzarlo. Quindi si chiama Destroyer. In realtà lui ha partecipato anche ad altre band, ricorderete forse i New Pornographer, qualcuno di voi li ricorderà, gli Swan Lake, lui era in queste band, ma in realtà qui si presenta come solista con un ennesimo disco in studio, perché ne ha realizzati credo più di una decina, con appunto il nome Destroyer. Lui viene dal Canada, da Vancouver nello specifico. L'album si chiama Dance Boogie, quindi insomma richiama almeno nel titolo il suo vero nome, e questa è Bologna.

0: Only the best new music on Radio Rock.
1: I Florist sono una band, un quartetto per la precisione, che viene da Brooklyn. Sono formati nel 2013, hanno tutti più o meno una trentina d'anni e sono arrivati già al quinto disco in studio. Fanno anche loro un indie folk interessante e diciamo che tra l'altro hanno avuto l'onore, per così dire, una loro canzone, tra l'altro strumentale, che si chiama Thank You, era finita addirittura in un concerto di Beyoncé, era finita ad accompagnare le immagini di un video proiettato durante un concerto di Beyoncé. E loro sono arrivati al quinto disco, dicevo, che si intitola Jellyfish. Li ascoltiamo subito con questa Moon Sea Devil. Loro sono i Florist.

0: of the week. Only the best new
1: music on Radio Rock. Il prossimo artista non ha bisogno di alcuna presentazione, perlomeno presso il pubblico di Radio Rock. Lo conoscete benissimo, ha 57 anni, è uscito con un nuovo lavoro. Lui viene da Hemel Hempstead nel Gran Bretagna, quindi è un artista inglese, è all'ottavo. Sembrerebbe quasi da fare un indovinello a questo punto, vi dico un po' di cose e voi mi dite chi è lui, ma insomma è semplicissimo, è all'ottavo disco in studio. In realtà è un musicista a 360 gradi che ha lavorato con band come musicista, ma anche come ingegnere del suono. Ha remixato e masterizzato grandi classici della musica rock, ha formato insieme a Michael Agerfeld degli Opeth una band intitolata Storm Corrosion. Lui viene da un'altra band importantissima che è stata i Porcupine Tree e adesso torna con un nuovo disco solista. È l'ottavo, come dicevo, lui si chiama Steven Wilson e il nuovo disco è veramente molto molto bello. Si chiama The Overview ed è stato proposto in due, con due dischi. Il primo disco comprende le due canzoni che compongono l'album, che sono due suite molto lunghe di oltre 20 minuti senza interruzioni, quindi sono le due canzoni che sono comprese nell'album, intitolate Objects Outlive Us, e che appunto dura circa 23 minuti, e The Overview, che invece è un pochino più breve, dura 18 minuti. Poi nel secondo disco sono state riproposte le stesse canzoni però in forma editata, in forma tagliata, per permettere alle piattaforme di stream, soprattutto poi anche, non so, alle radio per esempio, insomma, per facilitare l'ascolto anche di parti specifiche. Quindi noi adesso vi proponiamo un estratto dalla prima canzone, Objects Outlive Us, che come dicevo appunto è poi suddivisa nel secondo disco in più spezzoni. Ascoltiamo questa Meanwhile da Objects Outlive Us, dal nuovo album The Overview di Steven Wilson.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: follow me.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. What?

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Brand new music, right?